0: po' di cose, diciamo un po' di programmi televisivi a Mediaset, ho cantato, ho fatto un sacco di cose.
1: È bello vedere che comunque sei partita per coronare comunque il sogno di continuare a fare musica, e in un modo o nell'altro lo stai facendo, perché comunque tu intrattieni anche durante le trasmissioni.
0: Sì, assolutamente, mi è capitato di cantare prima di alcuni programmi, è stato bellissimo.
1: Hai conosciuto sicuramente tantissimi personaggi.
0: Un sacco.
1: E ti chiederò anche magari chi sono i più simpatici. I meno, non li diciamo i meno. Diciamo solamente i più. Li diciamo fuori onda.
0: Beh, esatto, okay. Sì.
1: Perfetto.
0: Aiuto.
1: Per voi non si può. Però ma adesso sì. Ci hai portato anche un po' di quelle che sono, diciamo, le note che girano adesso nelle tue cuffie, le ultime ispirazioni o semplicemente le canzoni che ti piacciono. Ti faccio partire dalla prima che hai scelto, di un duo molto, molto affiatato. Lei è tornata sulla scena da poco, grazie credo anche a lui.
0: Sì.
1: Stiamo parlando di
0: Madame
1: e il grande Marra. Cosa ci hai portato?
0: Volevo capire tutta per voi.

0: la prove.
1: Madame e Marrakesh, volevo capire su Radiolina, sotto scelta della nostra ospite di oggi, ovvero Artina, che è venuta a trovarci, ci sta raccontando un po' della sua nuova vita attraverso vari programmi televisivi. Abbiamo prima fatto un'anticipazione, vogliamo parlare anche un po' di questi personaggi qua. C'è qualcuno che ti ha colpito in particolar modo, che comunque ti ha anche fatto i complimenti per quello che fai?
2: Sì, ce ne sono state. Allora, ne ho visto talmente tanti che in questo momento... Allora, ne ho visto tanti bellissimi, innanzitutto, certo. Super professionali.
1: È un grande mondo, esatto.
2: Sì, è un mondo completamente diverso e sono veramente felice di, insomma,
1: di
2: aver visto, sì, ma anche di aver visto dietro le quinte, nei programmi e tutto così.
1: Esatto, perché tu vivi proprio dietro le quinte, hai il...
2: È tutto così bello, intenso, ci sono delle robe che non ti aspetti, è tutto, sì. Diciamo che io ho vissuto tutto a mille, quindi è tutto...
1: E poi lo stai vivendo attualmente.
2: Eh sì, ma sono ancora emozionata da tutte queste, insomma, ospitate,
1: dai,
2: tutte queste robe.
1: Dai, citamene uno molto simpatico. Che con il quale molto simpatico e umile.
2: Max Giusti. Devo ammettere, sì, ha fatto caduta libera quest'anno. È stato proprio tutti i suoi progressi, tutto, ho visto tutto. Sì. Super umile, super professionale.
1: Alla
2: mi
1: mano.
2: Piace tanto. Sì,
1: alla
2: molto alla mano. Sì.
1: Bene,
2: sì,
1: ci piacciono le persone così. Poi noi da sardi assolutamente sappiamo.
2: Direi la prima cosa, se manca questo.
1: L'accoglienza un po'.
2: Anche se non è scontato.
1: Certo. No. Assolutamente, non è scontato. Allora, innanzitutto voglio sentirti cantare di nuovo, quindi gli studi di Radiolina. Quindi ci ascoltiamo appunto il singolo che è uscito l'anno scorso, che si chiama Enchanté.
2: Enchanté.
1: Ce l'hai cantato live ad Ateneica, ce lo canti live negli studi di Radiolina.
2: Buon ascolto.
1: Oggi in questa nuova puntata di Radiolina dedicata alle nuove uscite discografiche c'è Artina.

L'amore d'altronde non passa di moda, ma passa da qui, da qui da me. Nella notte come una pantera, sotto un cielo con la luna piena, il cuore un origami che si spiega. Ma com'è, com'è, com'è? Enchanté, enchanté, enchanté.

0: Sara di Olina, so sonno da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
1: Radio Olina, estate.
2: Sala prove.
3: Amici e amiche di Radiolina ma anche di Videolina, ben trovati in questo nuovo appuntamento con Sala Prove. Se volete partecipare a Sala Prove è molto semplice, inviateci un messaggio WhatsApp o Telegram al 340 87 15 015 o se preferite scriveteci anche attraverso la nostra pagina ufficiale di Instagram Radiolina Official. Allegate una breve biografia e magari una vostra esibizione, un video dove fate appunto qualche vostra canzone o qualche cover, abbiamo bisogno di sentirvi, vedervi e poi magari la nostra redazione vi selezionerà e vi ospiterà qui in trasmissione, qui in Piazza Unione Sarda, a cantare le vostre canzoni. Oggi un nuovo appuntamento speciale che vi piace tanto e vi ringrazio anche per questo, dedicato alle nuove uscite musicali made in Sardegna. È tornata a trovarci Artina, che ci sta raccontando un po' la sua nuova vita a Milano, però non ci ha ancora raccontato del nuovo singolo che è uscito appunto neanche un mese fa, che si chiama
4: Non Cado Mai.
3: Non Cado Mai, perché non cade mai Martina? Io lo so.
4: È vero, lo sai. Allora, diciamo che questa è una canzone che trasmette sicuramente good vibes.
3: Certo.
4: E celebra la forza di credere nei propri sogni. Non c'è altro da dire. Quindi, buon ascolto.
3: Ascoltiamo dopo. Li faccio ancora penare ancora un po'.
4: È giusto.
3: Perché giustamente volevo chiederti anche, cambiando città, cambi anche un attimino quelle che sono... il tuo team di produzione, via dicendo, perché se non sbaglio tu già collaboravi con qualcuno che stava fuori, giusto?
4: Chicco Palmosi, sì. Okay. Ancora collaboro,
3: Bene, certo.
4: È rimasto lui produttore, super, sì.
3: Bene, quindi ti sei avvicinata però?
4: Assolutamente sì, ho trovato una filmmaker che mi fa piacere insomma citare,
3: certo,
4: si chiama Cristina Cracchiolo e lei mi ha seguito in tutto per il video, insomma... Mi ha accompagnata in questo bellissimo viaggio, ci tengo a ringraziarla tanto perché ho trovato davvero una persona speciale che mi ha fatto lavorare.
3: Allora, chiaramente lavorare con delle persone competenti, professionali, per un artista è il top. Le difficoltà forse, almeno immagino, possono nascere quando comunque, specialmente per noi isolani sardi, andiamo un po' lontano da casa. Senti un po' quella mancanza oppure diciamo che sei talmente presa dal viaggio che...
4: Ma io devo essere sincera.
3: Sì, certo, assolutamente.
4: Io sto bene.
3: Stai
4: lì,
3: bene.
4: Non so, sì, ho trovato proprio il mio spazio, qua mi sento come se fossi in una gabbia.
3: Okay.
4: E non posso uscire.
3: Okay,
4: devo essere proprio. Io sono sincera, autentica al mille per mille, quindi non posso dire le bugie.
3: No, ma infatti...
4: Qua purtroppo... È un posto in cui si può sognare a metà.
3: Esatto, è un po' di
4: c'è
3: limite.
4: Tantissimo, c'è il mare, c'è il sole, c'è tanto, però per chi sogna c'è non
3: però,
4: tantissimissimo,
3: qua mi
4: però
3: mi devi dire la verità, si mangia meglio qui o di là?
4: Allora, io ho mangiato bene anche lì,
3: okay.
4: Però qua ovviamente questo non posso
3: non
4: dirlo.
3: Non tradirmi sul cibo.
4: No, chiaro. Ci sono i pro e i contro. La nostra è una bellissima terra sicuramente.
3: Allora, ascoltiamo un'altra delle tue scelte musicali. In questo caso cosa ci hai portato?
4: Vi ho portato Superman di Federica Batte, una nuova uscita. Andate ad ascoltarvela perché ha un testo meraviglioso. È dedicata a tutti i malesseri e io ci tengo. È un testo molto leggero, diciamo, però da un'autrice...
3: Fantastica.
4: Bravissima, fantastica. Quindi ci tengo a presentarvela. Superman.

0: a sognare forte e a sostenere Artina, che trovate grazie chiaramente nei vari canali social, Spotify, YouTube, insomma in tutti, andate a cercarla, streamate la sua musica. Adesso però non se ne va via perché ci deve cantare il nuovo singolo. Quindi io ti ringrazio ancora per essere tornata.
1: Grazie, grazie a te.
0: Ci rivediamo.
1: È sempre un piacere. Presto, presto,
0: al
1: presto.
0: Prossimo, al prossimo
1: singolo. Non scappo, dai.
0: Ah sì, poi
1: scappo, poi torno.
0: Certo, cioè noi aspettiamo qua.
1: Grazie
0: con tanto piacere. Noi ci rivediamo sicuramente la settimana prossima, sempre qui a Radiolina. Io sono sempre Ruido. Bless.

0: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
1: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
0: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.

0: Sono le 2:28.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.

0: Sono le 3:00.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
0: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Sono le 3:28.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Sono le 4 e 0 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radio Lina Story.
1: Sono le 4 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti. Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

sa che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame. E l'ultimo taxi come quei due ragazzi, una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Sono le 5 e 0 minuti.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

ti stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Sono le 6 e 0 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Sara di Olina, so sonoro da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

0: Un destino crudele, quello che ha spezzato la vita di Giorgio Menna, operaio 38enne, morto intossicato nel primo pomeriggio a Palau, nella frazione di Barrabisa, a pochi chilometri dal paese della Gallura. In salvo i due figli minorenni, soccorsi dal personale del 118. L'uomo è morto dopo aver respirato le esalazioni provocate da un incendio accidentale, forse innescato da un cortocircuito a un apparato elettronico. È accaduto nel primo pomeriggio, dopo le 14. Teatro della tragedia, l'abitazione di via Giuseppe Dessì, un appartamento a piano terra con un cortile. Menna stava riposando sul letto quando, per cause da accertare, si sono sprigionate le fiamme e il fumo in breve tempo ha invaso la camera. I due bambini di 9 e 12 anni hanno avuto la prontezza dei riflessi di precipitarsi all'esterno della casa. Il babbo invece è rimasto intrappolato, forse nello svegliarsi di soprassalto, e scivolato, sbattendo il capo e poi perdendo i sensi. Le ambulanze sono arrivate subito, ma per Giorgio Menna non c'era nulla da fare, mentre le condizioni di salute dei ragazzini non destano preoccupazione. Sono stati trasportati per accertamenti all'ospedale San Giovanni Paolo II. Per i rilievi hanno lavorato la scientifica del commissariato di Olbia, gli agenti della polizia municipale e le squadre dei vigili del fuoco, intervenute dal distaccamento di Arzachena, che hanno bonificato il rogo e messo in sicurezza lo stabile, ora posto sotto sequestro dalla procura di Tempio, che coordina le indagini.
1: A Olbia le dimissioni della direttrice nel periodo più caldo della stagione, ma anche negli altri pronto soccorso isolani la situazione si fa sempre più difficile. I tempi di attesa si allungano con le file che diventano una vera via crucis per i pazienti. La regione ha messo in campo l'albo unico regionale di ARS Sardegna, 93 le candidature finora tra specialisti, specializzandi e medici in quiescenza. Il CIMO Sardegna, sindacato dei medici e dirigenti sanitari, da sempre critico verso l'esternalizzazione dei pronto soccorso, chiede alla regione sforzi ulteriori. Le delibere, si legge in una nota del vice segretario Emanuele Cabras, devono essere implementate e rese immediatamente operative con risorse adeguate e procedure rapide. Certo, i gravi ritardi ci sono, ma la priorità non è polemizzare, ma fare in modo che le misure funzionino, osserva Cabras. Intanto gli specializzandi chiedono di poter fare la loro parte.
2: Siamo comunque tanti, siamo 1258 nella regione Sardegna, siamo comunque una risorsa utile al sistema che, se impiegata con la giusta dignità formativa, retributiva, lavorativa, può dare un grosso contributo anche ai pronto soccorso della Sardegna.
1: Il problema centrale è l'alta ospedalizzazione per codici minori, il 50-60% di quei pazienti potrebbe essere gestito sul territorio.
2: Quello che noi chiediamo è che ci sia ormai un'unione tra il territorio e l'ospedale in maniera sinergica, non una divisione che continua a creare pressione sui pronto soccorso e a lasciare abbandonato il territorio, riportando quindi le giuste cure ai cittadini.
1: Gli specializzandi hanno approntato un modello Sardegna. Per coprire i PS sardi e le case di comunità basterebbe impiegare 315 specializzandi nei posti giusti, dicono. L'amministrazione risparmierebbe tra i 50 e i 60 milioni di euro. I giovani medici chiedono adesso un cambio di passo.
3: Alla Nusei, al terzo piano dell'ospedale Nostra Signora della Mercede, si apre un varco per chi affronta il sospetto di una diagnosi oncologica. È il centro accoglienza servizi dell'Ogliastra. Qui il paziente trova un percorso costruito su misura, dove esami e specialisti si coordinano per definire lo stadio della malattia.
4: Il concetto generale di base è quello di considerare non solo la malattia, ma la persona nella sua complessità.
3: Basta un'impegnativa. Da quel momento personale dedicato organizza gli accertamenti, presenta le opzioni di cura, offre sostegno psicologico e sociale.
5: In rapporto a quello che è il sospetto diagnostico, si fanno una serie di esami specifici per dare un nome e cognome al sospetto in corso.
6: Una volta che verranno attivati tutti i CAS, l'obiettivo principale è proprio quello di fare rete e quindi il paziente si sente preso in carico in qualsiasi punto della rete acceda alle cure.
3: Un servizio che trasforma la paura in percorso, l'incertezza in accompagnamento, passo dopo passo, insieme verso la cura.
7: All'interno dell'equipe del CAS c'è uno psicologo dedicato che verrà incontro proprio a questa esigenza e la possibilità di avere un punto di riferimento, c'è qualcuno su cui io posso contare. Sì.
8: Il terzo settore svolge una funzione fondamentale anche nella comunità sarda, gestendo, progettando risposte a bisogni fondamentali delle persone in termini di inclusione, di aggregazione, di cultura.
9: Occorre valorizzare il lavoro del terzo settore, appello rivolto alle massime istituzioni da Cagliari nel corso delle due giornate di confronto a cui hanno partecipato associazioni che operano in tutto il territorio regionale. Focus sulle questioni con le quali le stesse associazioni ogni giorno si confrontano: lo spopolamento, l'invecchiamento della popolazione, la fuga dei giovani, gli interventi per l'inclusione sociale, il contrasto alla povertà e il sostegno alle persone più fragili.
10: Sicuramente un dato che ancora preoccupa è la fuga dei giovani. La Sardegna è oggi la regione d'Italia con una percentuale inferiore di under 15, appena il 9% della popolazione, e questo dato nelle proiezioni al 2050 va a peggiorare.
9: Ma c'è un aspetto che preoccupa più di tutti e che è stato esaminato dalle associazioni del terzo settore.
10: La Sardegna affronta sicuramente un grosso problema che è quello demografico. Continuiamo a perdere popolazione, anche quest'anno circa 7.800 residenti in meno. Un dato positivo è che rispetto agli anni scorsi vediamo accrescersi il numero di persone che hanno trasferito la residenza in Sardegna. Un saldo migratorio con l'estero è positivo, più 4.000 abitanti.
11: Dopo Orgosolo Siniscola, Satobio Sardista si ritrova su come rilanciare il partito dopo il crollo degli ultimi anni, ma è chiaro che sull'annuncio di un prossimo congresso straordinario convocato da Cristian Solinas non si può far finta di nulla.
12: Ma non ho ricevuto alcuna richiesta per un congresso straordinario. Quando mi verrà formalizzata la valuterò con attenzione. Resto convinto che il congresso debba tenersi in ogni caso dopo la chiusura della campagna del tesseramento, che è il 30 settembre. Nel frattempo i sardisti vogliono proseguire in questo cammino di rilancio e di ripresa dell'azione politica sardista.
11: E se Moro dice di non sapere nulla su un prossimo congresso, la SISE si concentra su come far ripartire il partito, un dibattito con tante voci.
13: Intendiamo farlo con la richiesta di ripristinare la democrazia al nostro interno, il dialogo, il confronto, l'ascolto. Quello che purtroppo manca da diversi anni, e quindi nessuno di noi può essere protagonista da solo o da sola.
14: È la necessità di ritornare in maniera forte ai temi del sardismo. I temi del sardismo ormai si legano con quelli delle battaglie che in Sardegna si fanno da parte dei comitati, da parte dei cittadini, e che hanno tutti quanti come presupposto il fatto che la Sardegna ha bisogno di riprendere a contare e ha bisogno di decidere essa la sua politica e non farsela vedere decisa da fuori.
15: Il partito si rilancia stando tra la gente, ascoltando la gente, le proposte, le istanze delle persone. Dobbiamo attualizzare quelle che sono le istanze storiche del Partito Salvazione.
16: Sì, vabbè, io la prendo sempre coi saldi la roba, quindi sì, è giusto approfittarne.
17: Scattano oggi i saldi estivi in quasi tutta Italia. Confcommercio stima 16 milioni e 100 mila famiglie coinvolte, con una spesa media di 201 euro e un giro d'affari da 3 miliardi e 200 milioni di euro. In Sardegna, dove i ribassi dureranno 60 giorni, la capacità di spesa si annuncia più bassa. Nel sud dell'isola sono previsti 161 euro per famiglia, 40 in meno rispetto alla media nazionale, per un mercato da 27 milioni e 600 mila euro.
18: Oggi il saldo è ancora atteso dal consumatore ed è uno di quei momenti dove il fatturato cresce notevolmente, ma soprattutto è una di quelle condizioni che permette di riequilibrare l'esercizio alla fine dell'anno.
17: Nell'oristanese la previsione è di circa 170 euro per famiglia e 77 euro pro capite, un dato ancora inferiore alla media e che riflette il minore potere d'acquisto nel territorio. Per i negozi di vicinato resta comunque un appuntamento decisivo.
19: Il consumatore che entra nei negozi trova capi di stagione a un prezzo sicuramente vantaggioso. È sicuramente un vantaggio anche per l'esercente commerciante che completa la vendita in questo periodo estivo.
17: Cosa cercate?
20: E costumi da bagno, per il mare, per le vacanze.
17: Federmoda invita a puntare su qualità, consulenza e trasparenza. Sui cartellini devono comparire il prezzo più basso praticato nei 30 giorni precedenti, lo sconto applicato e il prezzo finale.
21: Questo 5 luglio è stato scelto unicamente perché anche quest'anno c'è proprio la, diremo, l'anniversario, una, come dire, una data tonda, 160 anni continui, anno per anno, che si è tenuta questa sagra voluta, desiderata come un voto dai marinai che tornarono incolumi, illesi, tutti vivi. dalla battaglia di Custozza nel 1866.
9: Il culmine delle celebrazioni per i 100 anni dalla consacrazione della Basilica di Bonaria domenica 5 luglio si svolge la sagra estiva dedicata alla Madonna con diversi momenti, la celebrazione liturgica della mattina alle 10 presieduta dall'arcivescovo Giuseppe Baturi. Alle 18 i fedeli, dopo aver lasciato il sagrato della Basilica, attraverseranno con il simulacro della Madonna la statua realizzata nel 2000 via Bottego e via Le Bonaria prima di raggiungere il molo Icnusa, dove partirà la processione a mare. Davanti a Susicco la preghiera e il lancio della corona d'alloro, tutto in diretta su Videolina.
21: E quest'anno avremo anche una novità rispetto a tutti gli altri anni, una forma proprio di preghiera, di partecipazione, perché si ricordano tutti coloro che hanno perso in qualsiasi modo la vita in mare e soprattutto in questi ultimi decenni i migranti.
9: La sagra estiva rinnova una tradizione che da 160 anni accompagna la fede dei sardi.
21: La Basilica di Bonaria quando fu consacrata, fu definita dall'Episcopato sardo la cattedrale mariana della Sardegna.
0: Celebriamo le società che hanno vinto i campionati, tutti praticamente dall'eccellenza alla terza categoria, passando anche per le giovanili, e soprattutto le società che hanno vinto la Coppa Disciplina.
2: Da nord a sud, da est a ovest, alle migliori associazioni calcistiche della Sardegna, il Comitato Regionale della Federazione Gioco Calcio ha consegnato le benemerenze per la stagione 2025-2026. A Tramazza sono stati consegnati riconoscimenti anche ai direttori di gara e agli assistenti, a quanti anche in decenni molto lontani hanno contribuito a trasmettere la passione per il pallone alle giovani generazioni.
0: Celebriamo il calcio sardo con le sue 500 società, 2800 squadre che animano circa 18.000 partite all'anno, per cui insomma un movimento assolutamente impattante, sempre in crescita.
2: L'evento è stato l'occasione per fare il punto sullo stato di salute del calcio sardo.
0: Ogni anno abbiamo un saldo iscrizioni con più 30-40 società, quest'anno siamo già una ventina di società, per noi è un risultato importante perché non è soltanto un valore sportivo il fatto di avere affiliazioni in più, per cui comunità in più che fanno rimbalzare il pallone nei propri territori, ma è anche un riferimento sociale.
2: E sulla questione Olbia Calcio,
0: sento chiaramente quello che sentite voi, quello che sentono tutti, ahimè è retrocessa dalla Serie D e questo è per noi un grandissimo dispiacere, è inorganico nel campionato di eccellenza, per cui noi attendiamo, chiaramente aspettiamo l'iscrizione dell'Olbia, ci mancherebbe altro, speriamo appunto di sì, poi penso che l'Olbia insomma ha le potenzialità per potersi ritirare su e partecipare ai campionati che più le competono.

0: de sa terra nostra.
1: A 16 anni il terzo posto a X Factor che le spiana la strada verso le platee nazionali è la produzione di Los Angeles, singolo di platino nel 2019. Lei è Luna Melis e qui propone Farfalla.

0: Era Farfalla, un brano di Luna Melis, eseguito all'interno del programma Sala Prove in onda su Radiolina nel 2024.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Motivi estremamente ballabili caratterizzano alcune delle produzioni più recenti della cantante Cecilia Concas. Questa Ispantos è un inno alle bellezze della Sardegna.

0: c'erano anche le coreografie del gruppo di ballo con Alessandro Secchi, Sabrina Merlo, Lucia Asole e Giada ad arricchire questo brano di Cecilia Concas che si intitola Ispantos.
1: Una delle voci femminili più apprezzate del canto in re è stata quella di Maria Teresa Pirrigheddu, originaria di Tempio. Qui la ascoltiamo in una ninna nanna campidanese, affiancata da Antonio Marongio alla chitarra.

0: Era tratta dall'edizione del 1983 di Sardegna Canta, questa Ninna Nanna cantata da Maria Teresa Pirrigheddu con Antonio Marongiu alla chitarra.
1: Ilaria Porceddu, cantante originaria di Assemini, si è imposta tra il 2004 e il 2008 con le partecipazioni a talent show televisivi e al Festival di Castrocaro. Dopo il secondo posto tra i giovani a Sanremo del 2013, pubblica un brano, Movidindi, dove si fa spazio anche l'uso del sardo. Ascoltiamola.

0: Abbiamo ascoltato Ilaria Porceddu da una sua esibizione in una puntata nel 2013 di Anni Nora.
1: Sono le 6 e 29 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina. Sa Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
5: Vanni Chessa e Antonio De Martis sono le guide dei Zenia. Formazione ittirese che ha tentato di dare un respiro persino orchestrale a motivi ispirati alla tradizione, inserendo anche strumenti come il violino, il flauto e il contrabbasso. Qui esegue dei Muttetus a Bogheriu.

0: C'erano il flauto traverso di Antonio De Martis e la voce di Vanni Chessa a dominare questo motivo tradizionale eseguito da Izenia sul palco della prima edizione di Ichnos, tenutasi a Sedilo nel giugno del 1993.
1: Prima dei Tasenda c'era il Coro degli Angeli. Ecco i giovanissimi Andrea Parodi, Gino Marielli e Gigi Camedda, che qui canta, in Marietta, tratta dall'edizione di Sardegna Canta del 1987.

0: era il coro degli angeli con Mariedda, un brano contenuto nella loro cassetta intitolata Mysterios, preludio del sound dei Tazenda.
1: Achenur è stato un duo allestito dai sassaresi Giuseppe Gadau e Gianfranco Idini che ha lasciato un disco omonimo inciso nel 2008. Vi compare anche questa Fizza de Vulcano, un omaggio a Maria Carta.

0: Abbiamo ascoltato Deo e Tue, proposta da Maria Giovanna Cherchi in una puntata di Anni Nora nel 2011.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: La raffinata cantautrice romana Grazia Di Michele ha riscoperto il repertorio di Marisa Sannia reinterpretandolo in un interessante spettacolo, nel quale è affiancata dai musicisti che lavoravano con la cantante scomparsa nel 2008. Qui la vediamo invece da sola con la chitarra eseguire Mela Granata Ruglia dall'album del 1997 di Marisa Sannia, su testi di Francesco Masala.

0: ascoltato Grazia di Michele, vincitrice del premio Maria Carta, riproporre un brano di Marisa Sannia proprio in occasione della manifestazione svoltasi a Siligo nel 2022.
1: Cantante e docente di canto, Betty Uscidda si propone in questo complesso brano nel quale emergono le sue doti vocali. Si intitola Suvrittu e Sabalentia.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Betty Ushida, artista nuorese con alle spalle anche un diploma all'Accademia di Belle Arti di Sassari.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
2: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
3: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
2: E per il caldo in casa?
3: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
2: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
3: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
5: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: E regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
10: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
11: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
12: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
13: Suzuki Swift Hybrid. Il rimedio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
12: Info su suzuki.it.
14: Suzuki. Orione Motors. A Cagliari in via Mercalli 23.
15: Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
16: Nella prossima uscita parleremo di colpo di calore,

0: Un destino crudele, quello che ha spezzato la vita di Giorgio Menna, operaio 38enne, morto intossicato nel primo pomeriggio a Palau, nella frazione di Barrabisa, a pochi chilometri dal paese della Gallura. In salvo i due figli minorenni, soccorsi dal personale del 118. L'uomo è morto dopo aver respirato le esalazioni provocate da un incendio accidentale, forse innescato da un cortocircuito a un apparato elettronico. È accaduto nel primo pomeriggio, dopo le 14. Teatro della tragedia, l'abitazione di via Giuseppe Dessì, un appartamento a piano terra con un cortile. Menna stava riposando sul letto quando, per cause da accertare, si sono sprigionate le fiamme e il fumo in breve tempo ha invaso la camera. I due bambini di 9 e 12 anni hanno avuto la prontezza dei riflessi di precipitarsi all'esterno della casa. Il babbo invece è rimasto intrappolato, forse nello svegliarsi di soprassalto, e scivolato, sbattendo il capo e poi perdendo i sensi. Le ambulanze sono arrivate subito, ma per Giorgio Menna non c'era nulla da fare, mentre le condizioni di salute dei ragazzini non destano preoccupazione. Sono stati trasportati per accertamenti all'ospedale San Giovanni Paolo II. Per i rilievi hanno lavorato la scientifica del commissariato di Olbia, gli agenti della polizia municipale e le squadre dei vigili del fuoco, intervenute dal distaccamento di Arzachena, che hanno bonificato il rogo e messo in sicurezza lo stabile, ora posto sotto sequestro dalla procura di Tempio, che coordina le indagini.
1: A Olbia le dimissioni della direttrice nel periodo più caldo della stagione, ma anche negli altri pronto soccorso isolani la situazione si fa sempre più difficile. I tempi di attesa si allungano con le file che diventano una vera via crucis per i pazienti. La regione ha messo in campo l'albo unico regionale di ARS Sardegna, 93 le candidature finora tra specialisti, specializzandi e medici in quiescenza. Il CIMO Sardegna, sindacato dei medici e dirigenti sanitari, da sempre critico verso l'esternalizzazione dei pronto soccorso, chiede alla regione sforzi ulteriori. Le delibere, si legge in una nota del vice segretario Emanuele Cabras, devono essere implementate e rese immediatamente operative con risorse adeguate e procedure rapide. Certo, i gravi ritardi ci sono, ma la priorità non è polemizzare, ma fare in modo che le misure funzionino, osserva Cabras. Intanto gli specializzandi chiedono di poter fare la loro parte.
2: Siamo comunque tanti, siamo 1258 nella regione Sardegna, siamo comunque una risorsa utile al sistema che, se impiegata con la giusta dignità formativa, retributiva, lavorativa, può dare un grosso contributo anche ai pronto soccorso della Sardegna.
1: Il problema centrale è l'alta ospedalizzazione per codici minori, il 50-60% di quei pazienti potrebbe essere gestito sul territorio.
2: Quello che noi chiediamo è che ci sia ormai un'unione tra il territorio e l'ospedale in maniera sinergica, non una divisione che continua a creare pressione sui pronto soccorso e a lasciare abbandonato il territorio, riportando quindi le giuste cure ai cittadini.
1: Gli specializzandi hanno approntato un modello Sardegna. Per coprire i PS sardi e le case di comunità basterebbe impiegare 315 specializzandi nei posti giusti, dicono. L'amministrazione risparmierebbe tra i 50 e i 60 milioni di euro. I giovani medici chiedono adesso un cambio di passo.
3: Alla Nusei, al terzo piano dell'ospedale Nostra Signora della Mercede, si apre un varco per chi affronta il sospetto di una diagnosi oncologica. È il centro accoglienza servizi dell'Ogliastra. Qui il paziente trova un percorso costruito su misura, dove esami e specialisti si coordinano per definire lo stadio della malattia.
4: Il concetto generale di base è quello di considerare non solo la malattia, ma la persona nella sua complessità.
3: Basta un'impegnativa. Da quel momento personale dedicato organizza gli accertamenti, presenta le opzioni di cura, offre sostegno psicologico e sociale.
5: In rapporto a quello che è il sospetto diagnostico, si fanno una serie di esami specifici per dare un nome e cognome al sospetto in corso.
6: Una volta che verranno attivati tutti i CAS, l'obiettivo principale è proprio quello di fare rete e quindi il paziente si sente preso in carico in qualsiasi punto della rete acceda alle cure.
3: Un servizio che trasforma la paura in percorso, l'incertezza in accompagnamento, passo dopo passo, insieme verso la cura.
7: All'interno dell'equipe del CAS c'è uno psicologo dedicato che verrà incontro proprio a questa esigenza e la possibilità di avere un punto di riferimento, c'è qualcuno su cui io posso contare.
8: Il terzo settore svolge una funzione fondamentale anche nella comunità sarda, gestendo, progettando risposte a bisogni fondamentali delle persone in termini di inclusione, di aggregazione, di cultura.
9: Occorre valorizzare il lavoro del terzo settore, appello rivolto alle massime istituzioni da Cagliari nel corso delle due giornate di confronto a cui hanno partecipato associazioni che operano in tutto il territorio regionale. Focus sulle questioni con le quali le stesse associazioni ogni giorno si confrontano: lo spopolamento, l'invecchiamento della popolazione, la fuga dei giovani, gli interventi per l'inclusione sociale, il contrasto alla povertà e il sostegno alle persone più fragili.
10: Sicuramente un dato che ancora preoccupa è la fuga dei giovani. La Sardegna è oggi la regione d'Italia con una percentuale inferiore di under 15, appena il 9% della popolazione, e questo dato nelle proiezioni al 2050 va a peggiorare.
9: Ma c'è un aspetto che preoccupa più di tutti e che è stato esaminato dalle associazioni del terzo settore.
10: La Sardegna affronta sicuramente un grosso problema che è quello demografico. Continuiamo a perdere popolazione, anche quest'anno circa 7.800 residenti in meno. Un dato positivo è che rispetto agli anni scorsi vediamo accrescersi il numero di persone che hanno trasferito le residenze in Sardegna. Un saldo migratorio con l'estero è positivo, più 4.000 abitanti.
11: Dopo Orgosolo Siniscola, Satobiu Sardista si ritrova su come rilanciare il partito dopo il crollo degli ultimi anni, ma è chiaro che sull'annuncio di un prossimo congresso straordinario convocato da Cristian Solinas non si può far finta di nulla.
12: Ma non ho ricevuto alcuna richiesta per un congresso straordinario. Quando mi verrà formalizzata la valuterò con attenzione. Resto convinto che il congresso debba tenersi in ogni caso dopo la chiusura della campagna del tesseramento, che è il 30 settembre. Nel frattempo i sardisti vogliono proseguire in questo cammino di rilancio e di ripresa dell'azione politica sardista.
11: E se Moro dice di non sapere nulla su un prossimo congresso, la SISE si concentra su come far ripartire il partito, un dibattito con tante voci.
13: Intendiamo farlo con la richiesta di ripristinare la democrazia al nostro interno, il dialogo, il confronto, l'ascolto. Quello che purtroppo manca da diversi anni, e quindi nessuno di noi può essere protagonista da solo o da sola.
14: È la necessità di ritornare in maniera forte ai temi del sardismo. I temi del sardismo ormai si legano con quelli delle battaglie che in Sardegna si fanno da parte dei comitati, da parte dei cittadini, e che hanno tutti quanti come presupposto il fatto che la Sardegna ha bisogno di riprendere a contare e ha bisogno di decidere essa la sua politica e non farsela vedere decisa da fuori.
15: Il partito si rilancia stando tra la gente, ascoltando la gente, le proposte, le istanze delle persone. Dobbiamo attualizzare quelle che sono le istanze storiche del Partito Salvazione.
16: Sì, vabbè, io la prendo sempre coi saldi la roba, quindi sì, è giusto approfittarne.
17: Scattano oggi i saldi estivi in quasi tutta Italia. Confcommercio stima 16 milioni e 100 mila famiglie coinvolte, con una spesa media di 201 euro e un giro d'affari da 3 miliardi e 200 milioni di euro. In Sardegna, dove i ribassi dureranno 60 giorni, la capacità di spesa si annuncia più bassa. Nel sud dell'isola sono previsti 161 euro per famiglia, 40 in meno rispetto alla media nazionale, per un mercato da 27 milioni e 600 mila euro.
18: Oggi il saldo è ancora atteso dal consumatore ed è uno di quei momenti dove il fatturato cresce notevolmente, ma soprattutto è una di quelle condizioni che permette di riequilibrare l'esercizio alla fine dell'anno.
17: Nell'oristanese la previsione è di circa 170 euro per famiglia e 77 euro pro capite, un dato ancora inferiore alla media e che riflette il minore potere d'acquisto nel territorio. Per i negozi di vicinato resta comunque un appuntamento decisivo.
19: Il consumatore che entra nei negozi trova capi di stagione a un prezzo sicuramente vantaggioso e sicuramente un vantaggio anche per l'esercente commerciante che completa la vendita in questo periodo estivo.
17: Cosa cercate?
20: Costumi da bagno, per il mare, per le vacanze.
17: Federmoda invita a puntare su qualità, consulenza e trasparenza. Sui cartellini devono comparire il prezzo più basso praticato nei 30 giorni precedenti, lo sconto applicato e il prezzo finale.
21: Questo 5 luglio è stato scelto unicamente perché anche quest'anno c'è proprio la, diremo, l'anniversario, una data tonda, 160 anni continui, anno per anno, che si è tenuta questa sagra voluta, desiderata come un voto dai marinai che tornarono incolumi, illesi, tutti vivi. dalla battaglia di Custozza nel 1866.
9: Il culmine delle celebrazioni per i 100 anni dalla consacrazione della Basilica di Bonaria domenica 5 luglio si svolge la sagra estiva dedicata alla Madonna con diversi momenti, la celebrazione liturgica della mattina alle 10 presieduta dall'arcivescovo Giuseppe Baturi, alle 18 i fedeli dopo aver lasciato il sagrato della Basilica attraverseranno con il simulacro della Madonna la statua realizzata nel 2000 via Bottego e via Le Bonaria prima di raggiungere il Icnusa, dove partirà la processione a mare. Davanti a Susicco, la preghiera e il lancio della corona d'alloro, tutto in diretta su Videolina.
21: E quest'anno avremo anche una novità rispetto a tutti gli altri anni, una forma proprio di preghiera, di partecipazione, perché si ricordano tutti coloro che hanno perso in qualsiasi modo la vita in mare, e soprattutto in questi ultimi decenni i migranti.
9: La sagra estiva rinnova una tradizione che da 160 anni accompagna la fede dei sardi.
21: La Basilica di Bonaria quando fu consacrata, fu definita dall'Episcopato Sardo la cattedrale mariana della Sardegna.
0: Celebriamo le società che hanno vinto i campionati, tutti praticamente dall'eccellenza alla terza categoria, passando anche per le giovanili, e soprattutto le società che hanno vinto la Coppa Disciplina.
2: Da nord a sud, da est a ovest, alle migliori associazioni calcistiche della Sardegna, il Comitato Regionale della Federazione Gioco Calcio ha consegnato le benemerenze per la stagione 2025-2026. A Tramazza sono stati consegnati riconoscimenti anche ai direttori di gara e agli assistenti, a quanti anche in decenni molto lontani hanno contribuito a trasmettere la passione per il pallone alle giovani generazioni.
0: Celebriamo il calcio sardo con le sue 500 società, 2800 squadre che animano circa 18.000 partite all'anno, per cui insomma un movimento assolutamente impattante, sempre in crescita.
2: L'evento è stato l'occasione per fare il punto sullo stato di salute del calcio sardo.
0: Ogni anno abbiamo un saldo iscrizioni con più 30-40 società, quest'anno siamo già una ventina di società, per noi è un risultato importante perché non è soltanto un valore sportivo il fatto di avere affiliazioni in più, per cui comunità in più che fanno rimbalzare il pallone nei propri territori, ma è anche un riferimento sociale.
2: E sulla questione Olbia Calcio?
0: Sento chiaramente quello che sentite voi, quello che sentono tutti, ahimè è retrocessa dalla Serie D e questo è per noi un grandissimo dispiacere, è inorganico nel campionato di eccellenza, per cui noi attendiamo, chiaramente aspettiamo l'iscrizione dell'Olbia, ci mancherebbe altro, speriamo appunto di sì, poi penso che l'Olbia insomma ha le potenzialità per potersi ritirare su e partecipare ai campionati che più le competono.

0: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Da Ardis fino all'8 luglio c'è il sottocosto. Alcuni esempi. Latte valigetta Arborea, un litro per 6, 4,99 euro. Caffè Nescafè dolce gusto espresso per 60 capsule, 12,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
4: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
5: Fizzos è il titolo di un brano dei Karma, il gruppo che fa capo al chitarrista Davide Guiso e alla cantante Francesca Lai. Sono loro stessi a firmare la canzone dedicata a tutti i figli di Sardegna e a coloro che la amano. Il videoclip che stiamo per vedere è stato girato a Galtellì con la partecipazione di ragazzi che indossano gli abiti della tradizione e di due anziani del paese.

0: Mauro Torre al basso e Simone Floris alla batteria completavano la formazione dei Karma, che in questo brano, Fizzos, si sono avvalsi anche degli apporti di Giacomo Verdeu all'organetto e Luca Desogos alle launeddas e solitto.
1: Radio Lina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90 2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radio Lina. San Radio Lina. I sonus de sa terra nostra.
2: Il cantautore Gianluca Cozza è nato in Piemonte da genitori emigrati da San Giovanni su Ergiu e vive in provincia di Torino. Ai ricordi dell'infanzia e delle estati trascorse nel paese dei genitori ha dedicato questo brano, inciso con il nome d'arte di Quinto Moro.

0: Era il ricordo autobiografico di Gianluca Cozza, raccolto in questo video realizzato con particolare cura. Si intitola Santu Anni, la San Giovanni Suergiu della sua infanzia.
1: Sono le 7:28 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800-161-008. Ti aspettiamo!
5: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Balentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
6: Oh no, stanno tornando le zanzare.
7: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
8: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
8: 070 22 240.
9: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro. Il suo.
10: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
11: Arrivano i saldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
12: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
13: Per 9 volte brani del duo Puggioni furono scelti come sigla del programma Sardegna Canta. Uno di questi è Sardia. Lo ascoltiamo.

0: Era Sardia, brano del duo Puggioni che compariva anche nell'omonimo album inciso nel 1995.
1: Il cantautore Luca Tilocca ha iniziato a cantare giovanissimo nei cori di Ittiri e Putifigari, per poi cominciare a esibirsi nel panorama della musica leggera dal 2006. È stato anche supporter di Gatto Panceri e tra le sue prime produzioni discografiche figura anche questo singolo cantato in italiano, Tu mi chiamerai.

0: Era la voce di Luca Tilocca in un brano di sua composizione Tu mi chiamerai, che ci riportava alle sue prime composizioni da cantautore.
1: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
3: Pan. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: I regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
9: Torna il Festival della Marina di Villa Simius. Dall'11 luglio al 2 agosto, nella piazzetta del Molo S, l'ottava edizione dal titolo Affondi verso l'alto. Ad inaugurare il festival saranno il premio Oscar Kenneth Lonergan e J. Smith Cameron. 8 appuntamenti fra cinema, letteratura e musica con grandi protagonisti come Nino D'Angelo, Sonia Bergamasco, Stefano Bollani, Mario Martone e il premio Strega 2026. Festival della Marina di Villa Simius. L'estate che accende il pensiero.
10: Venerdì 10 luglio, in edicola con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital, l'Unione Plus. Nel nuovo numero, la corsa della Cina all'intelligenza artificiale. Dai robot che intervengono nelle emergenze agli assistenti domestici intelligenti. Perché il dragone sta cambiando le regole del gioco.
11: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
12: C'è anche un cameo di Elio, delle Storie Tese, in questo brano che ascoltiamo dal gruppo Zenias. Si intitola Su ballo e su macchine, con la voce di Manuela Bande.

0: erano i Zenias, gruppo nato nel 2009 da un progetto di Nicola Loi e Peppino Bande. Questo brano era tratto dal loro album Sardidade.
1: È originario di Bitti, ma dal 2009 vive a Berlino. Riccardo Ruiu non ha abbandonato la sua passione per la musica e dedica al suo paese questa bella Asa Torrar.
2: In sa posento e sa memoria, io torro sempre a tie, e sos caminos de saída.

Cantante originario di Stintino, Beppe Dettori ha sempre sperimentato nuove soluzioni vocali nella creazione dei suoi brani. Qui lo ascoltiamo in brincare, cioè saltare.

0: Nel luminoso splendore del mare di Stintino abbiamo ascoltato Beppe Dettori in Brincare.
1: Tra i tanti ospiti nei dischi degli Stentales figura anche Pierangelo Bertoli. Canta in sardo nel brano Promissas, che ascoltiamo.

Pierangelo Bertoli firmò un brano per gli Stentales in un loro disco del 2004. Qui lo abbiamo ascoltato in Promissas.

0: mio. Ma sono matta.
1: Sono le 7:59.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
0: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
0: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
0: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Nonostante la pioggia violenta che aveva costretto ad ordinare lo sgombero del National Mall, Donald Trump alla fine è salito sul palco di Washington per pronunciare il suo discorso dedicato ai 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Gli americani non permetteranno mai a nessuno di portar via la loro libertà. Non accadrà, ha detto il presidente. Poi, ripercorrendo la storia americana, ha elogiato i successi del paese, aggiungendo: stiamo facendo meglio di quanto non abbiamo mai fatto prima. E ancora, oggi il nostro paese è più ricco, più sicuro, più orgoglioso che mai. Poi un nuovo attacco sulla scia di quello del giorno prima. L'America non diventerà mai un paese comunista. Il presidente russo Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, basata sugli approcci russi. Raid aerei russi su Zaporizhzhia hanno danneggiato intanto un palazzo e si temono vittime o feriti. Dolore e rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea di Teheran, dove sono iniziati i funerali di Ali Khamenei, una prova di potere del regime che giura vendetta e morte all'America. Nelle cerimonie funebri, che dureranno 6 giorni, attese circa 20 milioni di persone. Mojtaba Khamenei, figlio dell'Ayatollah ucciso nell'attacco del 28 febbraio scorso all'inizio della guerra, vorrebbe esserci per la tumulazione prevista per il 9 luglio. Subito dopo, secondo Al-Arabiya, ovvero l'11 luglio, dovrebbero riprendere i negoziati con gli Stati Uniti in Pakistan. I nodi negoziali restano sempre gli stessi: le sanzioni a Teheran, i fondi iraniani congelati e il programma nucleare della Repubblica Islamica. La cronaca, quasi un giorno intero di ricerche e poi il drammatico epilogo nella serata di ieri, quando è stato individuato il corpo senza vita di Michele Strazzella, 78 anni, residente a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli, nelle Marche. L'uomo era uscito in mare al mattino per una nuotata, ma non aveva più fatto ritorno a riva, facendo scattare l'allarme. Considerato un nuotatore esperto, era entrato in acqua indossando muta e pinne. Il ritrovamento è avvenuto all'altezza del lungomare sud della città. La musica, ultimo, si prende Tor Vergata e mette a segno il concerto dei record, quello da 250.000 spettatori arrivati da tutta Italia e che lo incorona il re dei live. Scippando lo scettro a Vasco e ai suoi 225.000 del Modena Park del 2017, è proprio il comandante è il primo a congratularsi. Ogni record è fatto per essere battuto, largo ai giovani è giusto così, scrive Vasco. Il cantante romano, dopo i live sui social, scrive: siamo nella storia. Lo sport, il calcio, il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Per il tennis, a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set, ma non ce la fa contro Dimitrov. È tutto, a più tardi.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
6: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
18: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
19: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
20: Hai scritto un film di mostri?
21: Io conosco il mostro perfetto per voi!
22: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
23: Che ritmo di Sardegna Teatro Festival!
24: A Ottana!
25: Orani, Orune, Ortueni!
24: Arrizzo!
23: Bau, Ladu!
25: Alba Giarra!
24: Semestene!
23: 37 spettacoli!
24: 13 compagnie!
25: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
23: A ridere!
24: Piangere!
25: Allettare!
23: Urlare!
24: Cantare!
25: Recitare!
23: Con
26: i Barbari Cinericoli!
27: www.barbaricinericoli.it.
28: Si dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
29: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
30: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
31: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in Piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
2: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
5: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli dell'Ollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio tutti all'Ollai, non potete mancare.
6: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda, nei canali del gruppo, per trasformare la complessità in semplicità.

0: Sono le 8:30.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: L'associazione Città di Quarto 1928 organizza la 41esima Sciampitta 2026 dal 10 luglio 2026, dal 10 luglio al 15 luglio. Il Festival Internazionale del Folklore a Quarto Sant'Elena e Sant'Anna Arresi.
4: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
5: E vuoi sapere perché?
4: Perché conviene! Ascolta gusto!
6: Fino al 15 luglio, pesche gialle Conad, percorso qualità, prodotto italiano, a 2,77 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
9: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
10: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di Via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
11: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni

0: 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale I Fenicotteri Cagliari.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Da Ardis fino all'8 luglio c'è il sottocosto. Alcuni esempi: latte valigetta Arborea, 1 litro per 6, 4,99 euro. Caffè Nescafè dolce gusto espresso per 60 capsule, 12,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
4: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.

0: 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
1: Nella prossima uscita parleremo di colpo di calore.
2: Radiolina Meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende una domenica di bel tempo su tutta la Sardegna. L'anticiclone delle Azzorre infatti sarà in rinforzo sull'Italia e sull'isola avremo una giornata stabile ed ampiamente soleggiata con cieli sereni e limpidi per l'intera giornata. Caldo moderato e senza eccessi, si starà bene. Le temperature massime infatti non andranno oltre i 32-33 gradi. La ventilazione in generale sarà debole, a regime di brezza sulle zone costiere, ma i mari in generale risulteranno poco mossi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: E per il caldo casa?
1: Ci sono climatizzazione e zarriere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
0: Perfetto, così stiamo fuori e dentro.
1: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
2: Fatta, il Rico 100% Sardegna.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Dalla danna del comunismo alla difesa del Save America Act, fino ai presunti sassi in Iran e in Venezuela, al rilancio dell'economia e esaltazione al sogno americano. Sono questi i temi al centro del discorso pronunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, National Mall Washington, in occasione delle celebrazioni del 250° anniversario dell'indipendenza americana. Gli americani non permetteranno mai a nessuno di portare la loro libertà, non accadrà, ha detto il tycoon, aggiungendo: oggi il nostro paese è più ricco, più sicuro e orgoglioso mai.
5: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avuto essi colloqui telefonici il leader russo Putin e il presidente ucraino Zelensky in occasione della festa dell'indipendenza americana. Durante conversazioni di 90 minuti con Putin, Trump si è offerto di aiutare a trovare una soluzione guerra in Ucraina, promettendo un impegno diretto durante il prossimo vertice NATO in Turchia. Il consigliere del Cremlino Yuri Shakov ha definito il colloquio ostruttivo, ribadendo che la Russia cerca una soluzione tico-diplomatica che tenga conto dei propri interessi, ma ha anche usato Kiev e gli alleati europei di puntare escalation conflitto.
4: Teheran apre il via il secondo giorno di cerimonia di Miato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da diverse città dell'Iran partecipano alle preghiere pubbliche. La cerimonia funebre per l'ex leader proseguirà a Qom martedì e città irachene di Najaf e Karbala mercoledì. Sarà sepolto poi nella città natale Mashhad giovedì. Alla tumulazione avrebbe partecipato anche Mushtaq Khamenei, figlio dell'ayatollah. Subito dopo, secondo l'Arabia, l'11 luglio dovrà riprendere negoziati con gli Stati Uniti in Pakistan.
5: Giornata complicata per il trasporto aereo, che vede in corso diversi scioperi conseguenti su tutto il settore. Incrociare le braccia a livello nazionale sono il tonale delle aziende del comparto aereo aeroportuale dell'indotto adente. I primi mesi del 2026 sono già 15 gli scioperi che hanno interrato aeroporti e voli, creando inevitabili disagi a milioni di passeri.
4: Ultimo si prende Tor Vergata, siamo nella storia, scrive il cantante non sui social, quasi a al termine del concerto ieri sera 250.000 spettatori. Un record lo incrona Re dei Live, scippando l'ottro a Vasco e i suoi 225.000 del Modena del 2007. E proprio il cantante è il primo a congratularsi. Complimenti, ogni record fa per essere battuto. Largo i giovani, giusto così le parole di Vasco.
5: Lo spin chiusura a un altro muro l'atletica italiana, a infrangerlo Larissa Iachino, che nel tappa di Down League di Eugene Ingon da 7-12 in lungo, un centimetro in più al primato italiano che da 22 agosto 1908, quindi da quasi 28 anni, deteneva la mafiona quel giorno argento europei di Budapest.
4: Tutto a più tardi.
6: Saluto a tutti da Eletta, Radiolina, Sonus de Stranosta. Donia, hai seseto di ammengiare, hai scuotre quattro a posti brando e hai dege quattro di assunotte. E su Domenico, mezzo di pure, in San Radiolina.
7: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Buongiorno, Kansas City. Dia un'occhiata alla data.
9: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
9: Io sì. Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi?
9: Rivelare tutto al Montero, tutto in una volta. The Closure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 10 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani e europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Mignon, sono da te. Il film su come conquistarono Horde.
12: Mignon, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai fatto un film di Mastri.
14: Io cosco il mostro perfetto, poi.
15: Basta che non viate tra...
14: A pedere.
15: Mince Master, dal primo al cinema.
16: Quest'estate, scocco. Quest'estate scopri come essere super.
17: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
18: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
19: Sei una piccola selvaggia, vero?
18: Non ci siamo ancora presentati.
16: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
20: Dal regista Christopher Nolan.
21: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
20: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
22: Andiamo!
20: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
23: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore in...

0: Intelligenza artificiale.
1: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
2: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
1: Saldi Globo. Conviene per davvero.
3: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Venerdì 10 luglio, in edicola con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital, l'Unione Plus. Nel nuovo numero, la corsa della Cina all'intelligenza artificiale. Dai robot che intervengono nelle emergenze agli assistenti domestici intelligenti. Perché il dragone sta cambiando le regole del gioco.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in Piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: L'11 luglio prende il via il Festival della Marina di Villa Simius. Alle 21.30 nella piazzetta del Molo S, il premio Oscar Kenneth Lonergan e l'attrice J. Smith Cameron dialogheranno sul grande cinema internazionale. Il 12 luglio sarà la volta di Sonia Bergamasco e della finalista al premio Strega Maria Grazia Calandrone, protagonista di un incontro tra cinema, teatro e poesia. Festival della Marina di Villa Simius, dall'11 luglio al 2 agosto.
4: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
5: Accendi il Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai!
6: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
5: Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
8: Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
9: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna a Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 9 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Conviene per davvero.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
9: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
10: E vuoi sapere perché?
9: Perché conviene! Ascolta gusto!
11: Fino al 15 luglio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi, a 1,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
13: Torna il primo concorso
11: La Sardegna.
13: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
14: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico, tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
1: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4. Cagliari in via Peretti 4.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra...

0: Ma è piena estate.
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
2: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire. Design for wellness.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
4: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva

0: in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Fuochi pirotecnici hanno salutato il discorso di Donald Trump sui 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. 35 minuti di esaltazione della storia e del presente americano. Presentazione di eroi di guerra e simboli del paese. Messaggio agli oppositori interni ed esteri. Un discorso atteso e rinviato di un paio d'ore, visto il maltempo che si è abbattuto su Washington e fatto evacuare il National Mall. Siamo la migliore nazione del mondo da sempre, ha detto il presidente statunitense, ringraziando i 150.000 presenti. Oggi, ha quindi aggiunto Trump, il nostro paese è più ricco, più sicuro e più orgoglioso che mai. E il leader della Casa Bianca ha attaccato di nuovo il comunismo, poi ha rivendicato le presunte vittorie in Venezuela e in Iran. Li abbiamo annientati. Abbiamo vinto il male, siamo l'impero della libertà.
3: È iniziata a Teheran la preghiera funebre per l'ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un raid aereo il primo giorno della guerra lanciata da Israele e Stati Uniti contro l'Iran lo scorso 28 febbraio. Presenti tra le centinaia di migliaia di persone in piazza anche i tre figli di Khamenei, ma non Mojtaba, la nuova guida suprema dell'Iran, rimasto ferito nel raid. Presente alla cerimonia anche il presidente Pezeshkian.
2: Siamo alla cronaca, ha tentato di dare fuoco alla compagna ma è stato bloccato da un amico della coppia che lo ha trattenuto fino all'arrivo dei carabinieri che lo hanno arrestato per tentato omicidio. È accaduto la scorsa notte a Ivrea, nel torinese. In manette è finito un 47enne moldavo, probabilmente ubriaco, che al culmine di una violenta lite ha cosparso la compagna di gasolio per darle fuoco.
3: Si è concluso l'intervento delle forze dell'ordine all'interno del carcere di Enna. I detenuti sono stati riaccompagnati nelle celle a seguito di perquisizioni. I promotori della rivolta nell'istituto, 8 persone sono stati arrestati e trasferiti. Secondo le prime indagini, i disordini sarebbero cominciati a seguito dell'intercettazione di 4 pacchi lanciati dall'esterno nel carcere, contenenti droga e cellulari.
2: Dopo la rapida fase di maltempo è arrivato l'anticiclone delle Azzorre che, unito alle roventi masse d'aria in risalita dal Nord Africa, darà il via ad una nuova ondata di calore. Atteso un deciso aumento delle temperature con punte massime di 33-34 gradi in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. L'afa si farà sentire con maggiore intensità soprattutto sulle pianure del nord, nelle zone interne e sulle due isole maggiori. Non sarà una fiammata transitoria.
3: Il tennis in chiusura al torneo di Wimbledon entra nel vivo. Il Day 7 dei Championships segna l'inizio degli ottavi di finale che vedrà protagonisti uomini e donne nella parte alta dei tabelloni. Riflettori puntati su Jannik Sinner che affronterà per la prima volta in carriera il giapponese Mochizuki, numero 151 al mondo. Tra le altre sfide di giornata, attenzione a Novak Djokovic che in caso di vittoria contro il russo Safiulin diventerebbe il giocatore con più successi a Wimbledon, staccando Roger Federer. In campo femminile c'è Arina Sabalenka contro Naomi Osaka, ma anche Coco Gauff contro l'elvetica Bencic.
2: È tutto, a più tardi.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
6: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
7: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
8: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo. Conviene per davvero.
10: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
12: Fino al 9 luglio con Carta Insieme, gelato Baci Perugina come cono gianduia con cuore alla nocciola, confezione da 4 pezzi, sconto 30% a 3,49€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
13: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
12: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
14: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica.

0: 156 strati e doppio tubo radiogeno. La risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino

0: Indovina Story.
1: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828. Ripeto, 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
7: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
8: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
10: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Onolai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti a Onolai, non potete mancare.
11: Voglia di shopping o voglia di sole? Questo è il problema.
12: Ma la soluzione è semplice, basta andare alla Corte del Sole. Fino al 2 settembre i saldi illuminanti ti aspettano in tutti i negozi del Polo.
11: Vuol dire sconti su tutti i miei brand preferiti in 111 negozi? Davvero illuminante!
12: È lo shopping nel segno del sole.
11: I saldi della Corte del Sole ti aspettano a Sestu, località More Corrasce, sull'ex statale 131.
13: Arrivano i saldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Sono le 10 e 28 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.
5: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
6: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
7: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo. Conviene per davvero.
8: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
9: L'associazione Città di Quarto 1928 organizza la 41esima Sciampitta 2026 dal 10 luglio al 15 luglio. Il Festival Internazionale del Folklore a Quarto Sant'Elena e Sant'Anna Arresi.
10: Oh no, stanno tornando le zanzare.
11: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
12: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
13: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
12: 070 22 240.
14: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
15: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
16: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
17: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Macchina Story.
1: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico, tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
2: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di Via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
3: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
4: Prima che il vento si porti via tutto.
3: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
4: Respira questa libertà.
3: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda, e fai centro.
7: Venerdì 10 luglio, in edicola con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital, l'Unione Plus. Nel nuovo numero, la corsa della Cina all'intelligenza artificiale. Dai robot che intervengono nelle emergenze agli assistenti domestici intelligenti. Perché il dragone sta cambiando le regole del gioco.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende una domenica di bel tempo su tutta la Sardegna. L'anticiclone delle Azzorre infatti sarà in rinforzo sull'Italia e sull'isola avremo una giornata stabile ed ampiamente soleggiata con cieli sereni e limpidi per l'intera giornata. Caldo moderato e senza eccessi, si starà bene. Le temperature massime infatti non andranno oltre i 32-33 gradi. La ventilazione in generale sarà debole a regime di brezza sulle zone costiere, ma i mari in generale risulteranno poco mossi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Funebri per il defunto leader supremo iraniano, l'ayatollah Ali Khamenei, e per i quattro membri della famiglia uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio scorso. Le preghiere pubbliche si sono svolte nella grande moschea di Mosallà, dove le salme sono deposte in bare di vetro da ieri mattina, quando è iniziata la cerimonia di commiato di due giorni. La cerimonia funebre per l'ex leader proseguirà a Qom martedì e nelle città irachene di Najaf e Karbala mercoledì. L'ex leader sarà sepolto giovedì nella città natale Mashhad.
1: Continua a devastare la zona vicino alla città greca di Salonicco un incendio che, stando a quanto riferito dai vigili del fuoco locali, è divampato intorno alle 20:30 di ieri e si è rapidamente esteso. Le fiamme sarebbero partite da un burrone in una zona montuosa vicino a Salonicco, la seconda città più grande della Grecia. Da lì il drogo si sarebbe propagato in direzione di Oreocastro, devastando tutto ciò che trovava sulla strada, comprese due grandi fabbriche. Il lavoro dei vigili del fuoco è reso più complicato dal caldo e dal forte vento, stessi fattori che hanno portato ad emettere allerta arancione per rischio incendi molto elevato anche in altre regioni della Grecia.
0: Per la cronaca, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio un uomo di 47 anni che nel torinese ha cercato di dare fuoco alla compagna. L'uomo, di origini moldave, al culmine di una lite all'interno della casa della coppia Ivrea, in frazione San Bernardo, ha cosparso la donna di gasolio nel tentativo di darle fuoco. In quel momento però in casa c'era anche un amico che è riuscito a frapporsi tra i due e a trattenere l'aggressore già con un accendino in mano fino all'arrivo dei carabinieri.
1: Il gasolio al self-service in autostrada torna, seppur di poco, sopra la soglia dei 2 euro al litro, segnando un nuovo aumento dei prezzi dei carburanti in Italia. Si tratta del secondo giorno consecutivo di rialzi dopo lo stop al taglio delle accise avviato lo scorso 3 luglio.
0: L'Italia si conferma regina europea del turismo anche per l'estate 2026, registrando un tasso di saturazione OTA superiore a competitor come Francia e Spagna, che ha una tariffa media a 153 euro più bassa rispetto a Spagna e Grecia, stando alle elaborazioni dell'Ufficio Statistica del Ministero del Turismo. In particolare, i tassi di saturazione più elevati si osservano in Veneto, Emilia-Romagna, nella provincia autonoma di Trento e nella provincia autonoma di Bolzano.
1: È tutto, a più tardi.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
4: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
5: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo. Conviene per davvero.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari, per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico, tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
9: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in Piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
10: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Lollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti a Lollai, non potete mancare.
11: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
12: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800-161-008. Ti aspettiamo!
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Da Ardis fino all'8 luglio c'è il sottocosto. Alcuni esempi. Latte valigetta Arborea, 1 litro per 6, 4,99 euro. Caffè Nescafè dolce gusto espresso per 60 capsule, 12,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
4: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
4: Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
7: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Olonlai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti a Olonlai, non potete mancare.
8: Venerdì 10 luglio, in edicola con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital, l'Unione Plus. Nel nuovo numero, la corsa della Cina all'intelligenza artificiale. Dai robot che intervengono nelle emergenze agli assistenti domestici intelligenti. Perché il dragone sta cambiando le regole del gioco.
9: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 11 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
4: E vuoi sapere perché?
3: Perché conviene! Ascolta gusto.
5: Fino al 15 luglio, pesche gialle Conad, percorso qualità, prodotto italiano, a 2,77 € al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
8: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. 4 corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
9: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
10: Scopri il programma US. Servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
0: Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 12:00.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Discorso celebrativo di Donald Trump al National Mall di Washington per il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. 40 minuti di intervento in cui il presidente ha celebrato gli Stati Uniti come una nazione di vincitori, tornando ad attaccare con forza il comunismo, definendolo un fallimento. Il tycoon ha richiamato l'approvazione del Save America Act, il disegno di legge sulle elezioni federali, e ha rivendicato l'annientamento delle forze armate iraniane. Quindi ha definito quella attuale l'alba dell'età dell'oro dell'America, assicurando che il paese raggiungerà traguardi senza precedenti. Imponenti fuochi d'artificio per i festeggiamenti, sfiorato un incidente con un aereo proveniente da Atlanta. 8 i feriti invece in una sparatoria a Brooklyn durante i festeggiamenti del 4 luglio. 4 sono minorenni.
4: Intanto Donald Trump scende di nuovo in campo per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. Il presidente degli Stati Uniti nell'Independence Day americano sente prima il presidente ucraino Zelensky e poi il presidente russo Putin. Due colloqui per provare a ridare linfa al dialogo dopo gli ultimi attacchi. C'è una reale possibilità di porre fine a questa guerra con la Russia, secondo Zelensky, ma la determinazione americana avrà un'importanza decisiva, sottolinea il presidente ucraino, dopo una conversazione col tycoon definita molto positiva. Putin, dal canto suo, ha ribadito al leader della Casa Bianca la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto basata sugli approcci russi.
5: A Teheran, il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Le immagini diffuse dall'agenzia Tasnim legate ai Pashdaran mostrano alcuni partecipanti mentre sventolano striscioni e scandiscono slogan che incitano a uccidere Trump e uccidere Netanyahu, invocando vendetta. Dalle 5.30 di ieri alle 7 di questa mattina a Teheran sono stati registrati 7.141.000 viaggi nella rete metropolitana. Lo scrive Tasnim News nel suo account X in persiano. La cerimonia proseguirà fino alle 20 di stasera.
4: Cantieri e scioperi inizia il luglio caldissimo dei trasporti. Come già annunciato, ci sarà uno stop da oggi, 5 luglio, al 10 luglio sul nodo ferroviario di Firenze. Questo comporterà fino a 3 ore in più, ad esempio, per andare da Roma a Milano con deviazione sulla Tirrenica. Molto preoccupato il governatore toscano Eugenio Giani, si tratta di un'emergenza nazionale ma messa in atto per la sicurezza stessa dei pendolari. Ponte Alpino ha 140 anni e va sostituito, ha detto. E sempre oggi è previsto uno sciopero di 24 ore del comparto aereo.
5: Il gasolio al self-service in autostrada torna, seppur di poco, sopra la soglia dei 2 euro al litro, segnando un nuovo aumento dei prezzi dei carburanti in Italia. Si tratta del secondo giorno consecutivo di rialzi dopo lo stop al taglio delle accise avviato lo scorso 3 luglio.
4: Mondiale di calcio, si entra nel vivo degli ottavi di finale. È definito già il primo quarto, che sarà Francia-Marocco, riedizione della semifinale del 2022 che vide qualificarsi la nazionale di Deschamps. Le Bleu hanno eliminato il Paraguay grazie all'1-0 firmato Mbappé. Hakimi e Nko hanno battuto 3-0 il Canada. Stasera si torna in campo alle 22 la sfida tra Brasile e Norvegia, mentre alle 2 sarà la volta di Messico e Inghilterra.
5: È tutto, a più tardi.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Benvenuti da Mariangela Lampi. Si indagini in corso sulla morte di Giorgio Menna, 38enne intossicato dal fumo nella sua casa di Palau. Si lavora per risalire alle cause dell'incendio. In salvo i due bambini di 9 e 12 anni. Continuità in tilt, passeggeri inferociti, Milano-Cagliari, un'odissea alla regione. Ci sono problemi, ammette. Aeroitalia ha sfiorato il limite del 2% delle cancellazioni previsto dal bando. Potrebbero scattare le sanzioni, si legge su unionesarda.it. A Olmedo, violenta lite davanti al bar che finisce a coltellati. Un minorenne è stato arrestato per tentato omicidio. La rissa è scoppiata per futili motivi. È spuntato un coltello, è stato ferito un giovane portato in ospedale, non in pericolo di vita. Crescono i furti in casa, soprattutto d'estate, la grande preoccupazione del 64% degli italiani in vacanza, secondo una recente indagine. E domani sarà la prima giornata dell'Ardia di Sedilo. Vidiolina seguirà in diretta la solenne concelebrazione della messa dalle 11 e dalle 18. L'attesa è la grande corsa. Intanto la sacrestia della Madonna di Bonaria, stasera alle 18 la celebrazione della messa, a seguire la processione a mare, la diretta su Vidiolina, stamattina la benedizione della corona di alloro e fiori che verrà stasera nel pomeriggio lanciata in mare. È tutto, buon proseguimento di giornata, buona domenica da Maria Angela Lampis.
0: Voglia di shopping o voglia di sole? Questo è il problema.
9: Ma la soluzione è semplice, basta andare alla Corte del Sole. Fino al 2 settembre i saldi illuminanti ti aspettano in tutti i negozi del Polo.
0: Vuol dire sconti su tutti i miei brand preferiti in 111 negozi? Davvero illuminante!
9: È lo shopping nel segno del sole.
0: I saldi della Corte del Sole ti aspettano a Sestu, località More Corrasce, sull'ex statale 131.
10: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
11: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
12: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
13: Prima che il vento si porti via tutto.
12: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
13: Respira questa libertà.
12: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
14: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
15: Sara Diolina. I sonus dessa terra nostra.
16: I fratelli Andrea e Antonio Poddiche caratterizzarono con le loro voci il repertorio dei Sole Nero, formazione sassarese nata nel 1978 e da cui poi sarebbero scaturiti il Coro degli Angeli e i Tazenda. Un minuto alle sei era il lato A, un loro 45 giri inciso nel 1980. Lo ascoltiamo.

0: Erano i Sassaresi Sole Nero, ospiti del programma E tutto finisce in musica, trasmesso da Videolina nel 1985. Il brano proposto era Un minuto alle 6.
1: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
2: Il cantautore di Tuili Franco Madau ha esordito discograficamente nel 1976 e a lui si deve la creazione di un'etichetta indipendente per la quale hanno inciso diversi artisti, non solo sardi. Qui lo ascoltiamo in un brano con il quale invita a farsi donatori di sangue.

0: Era Franco Madau, colto sul palco di Ignos a Sedilo nel 1994 con il brano Bai Donaddu, sottinteso il sangue.
1: Radiolina è media partner dei migliori eventi. Sabato 11 luglio in piazza Gigi Riva in località Funtanedda a Ussaramanna va in scena la finale della Regini Music Contest. Il vincitore della prima serata sfiderà altri quattro artisti in una sfida all'ultima nota. Sarà ancora una volta il pubblico a scegliere

0: Abbiamo ascoltato Notte e Luna degli Stentales, con ospite la voce dei Nomadi Danilo Sacco.
1: Risale al 2004 il debutto discografico dello schirese Carla De Nule. Durante la sua carriera ha incrociato anche una prestigiosa collaborazione con Eugenio Finardi, ma qui la ascoltiamo nell'esecuzione di un notissimo motivo popolare sardo, Annin Nora.

0: intitolava Anni Nora il brano che abbiamo ascoltato da Carla De Nule, come il programma nel quale ebbe modo di cantarlo nel 2011.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Sono le 12 e 28 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
5: L'Associazione Città di Quarto 1928 organizza la 41esima Sciampitta 2026 dal 10 luglio al 15 luglio. Il Festival Internazionale del Folklore a Quarto Sant'Elena e Sant'Anna Arresi.
6: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
7: Oh no, stanno tornando le zanzare.
8: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
9: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
8: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
9: 070 22 240.
10: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
11: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
12: E vuoi sapere perché?
11: Perché conviene! Ascolta gusto.
13: Fino al 15 luglio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi, a 1,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
14: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
13: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
15: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
1: Sara Diolina, il sonus dessa terra nostra.
16: All'insegna dello slogan «La vita è un viaggio», il cantautore Luca Tilocca ha concepito un brano dalla forte connotazione rock. Si intitola «Viaggio senza fine» e nel videoclip che andiamo a vedere parte dalla stazione ferroviaria di Sassari.

0: Signore.
1: Abbiamo ascoltato Luca Tilocca in uno dei suoi tanti motivi cantati in italiano, anche se non disdegna l'elaborazione di brani con testi in sardo. Questo si intitolava Viaggio senza fine.
2: Nel 1983 Elena Ledda incise il suo secondo album Isar Rosas. Vi compare anche il brano omonimo, il cui testo è tratto dalla commedia Sagoia dei Pitanu di Luisu Mattu. Lo ascoltiamo.

0: Era Elena Ledda in Isa Rosas, accompagnata alla chitarra dal fratello Marcello.
1: Positive Massive Army è il titolo della canzone che stiamo per ascoltare dalla voce di Bujumannu all'anagrafe Simone Pireddu di Serramanna. È cantata parte in inglese e parte in sardo. È una sua dichiarazione d'amore a tutte le belle persone che lo hanno sostenuto nel suo percorso artistico.

0: La capacità di trasmettere forza, luce e felicità grazie alla propria carica di positività. Questo è il senso del brano che abbiamo ascoltato dalla voce di Bujumannu.
1: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
2: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
3: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
4: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
5: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico, tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
7: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
8: Nel 1989 nasce a Orune il gruppo denominato Veliero. Lo guida Giuseppe Piras, chitarrista e cantante. Adotta poi un nome tutto sardo, Derrama, e mette in piedi musica che guarda a Piero Marras o a Ibertas. Nel loro album del 1995, che è Los Yaros, c'è anche questa piccola gemma, Nunnale.

0: era il brano che i Derrama dedicarono a Paolo Ruju, il farmacista di Orune rapito e mai tornato a casa nel 1993. Questa era la loro interpretazione con l'energia del sax di Simone Pala sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997.
1: Nell'ottobre del 1997 Andrea Parodi tiene il suo ultimo concerto con i D'Azenda. Solo 5 anni più tardi e dopo una lunga gestazione trova luce il suo primo album solista. Si intitola Abacada, come il brano che ascoltiamo con l'introduzione al sax di Gavino Murgia.

0: C'era anche il compianto Gimiliano Cabras al violoncello ad affiancare Andrea Parodi nella sua esibizione al Dromos Festival di Oristano del 1999, da cui abbiamo tratto Abacada.
1: Sono le 12 e 59 minuti.
2: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
3: C'è lo spaccaprezzo.
2: No, più vivibile per l'estate.
3: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
2: E per il caldo in casa?
3: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
2: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
3: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Cifad, il brico 100% Sardegna.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Gli appelli al patriottismo, la celebrazione della potenza militare e degli eroi nazionali. Il classico sogno americano mescolato al programma elettorale e all'attacco ai comunisti, un cancro da estirpare. Così Donald Trump ha chiuso le lunghe celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti. Un discorso comizio partito in ritardo di quasi due ore per una tempesta di fulmini che si è abbattuta sul National Mall di Washington e che ha costretto la sicurezza ad evacuare il pubblico. Imponenti fuochi d'artificio per i festeggiamenti, sfiorato un incidente con un aereo proveniente da Atlanta. 8 i feriti invece in una sparatoria a Brooklyn durante i festeggiamenti del 4 luglio. 4 sono minorenni.
5: È il giorno della preghiera funebre a Teheran, dove proseguono le lunghe esequie per l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un raid aereo il primo giorno della guerra lanciata da Israele e Stati Uniti contro l'Iran lo scorso 28 febbraio. Le immagini diffuse dall'agenzia Tasnim legate ai Pasdaran mostrano alcuni partecipanti mentre sventolano striscioni e scandiscono slogan che incitano a uccidere Trump e Netanyahu, invocando vendetta. Tra i milioni di persone sono presenti in piazza anche i tre figli di Khamenei, ma non Mojtaba, la nuova guida suprema dell'Iran, è rimasto ferito nel raid.
6: La cronaca: schianto sull'autostrada 11 Firenze-Mare. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che nel gravissimo incidente avvenuto poco dopo le 9 di questa mattina siano rimasti coinvolti un camper e una moto. A perdere la vita sarebbe stato un motociclista di 21 anni. L'incidente è avvenuto tra Chiesina Uzzanese e Montecatini in direzione Firenze, all'altezza del chilometro 42. Traffico in tilt.
5: In prognosi riservata, ma sta lentamente migliorando. Il 55enne accoltellato ieri mattina da uno sconosciuto in un bar a Milano mentre stava facendo colazione. Ricoverato all'ospedale di Guarda dopo essere stato colpito da oltre 20 coltellate dalla 22enne Lamin Saidilli, l'uomo è stato operato ieri sera, la sua situazione è stabile, ma si prevede che la prognosi possa venire sciolta in giornata.
6: Cantieri e scioperi, inizia il luglio caldissimo dei trasporti. Come già annunciato, ci sarà uno stop da oggi fino al 10 luglio sul nodo ferroviario di Firenze. Questo comporterà fino a tre ore in più, ad esempio, per andare da Roma a Milano, con deviazione sulla Tirrenica. Molto preoccupato il governatore toscano Eugenio Giani. Si tratta di un'emergenza nazionale, ma messa in atto per la sicurezza stessa dei pendolari. Ponte Alpino a 140 anni e va sostituito. E sempre oggi è previsto uno sciopero di 24 ore del comparto.

0: aereo. Calciomercato non era un segreto e ora ci sono le ufficialità. Denzel Dumfries è un nuovo calciatore del Real Madrid. Firmato un contratto quadriennale fino a giugno 2030. I Blancos hanno esercitato la clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro presente nel contratto dell'esterno olandese con l'Inter. Questa sarà sempre casa tua, il saluto dei nerazzurri. Intanto Jürgen Klopp esce allo scoperto, ho ricaricato le batterie e sono pronto per tornare ad allenare. Secondo Sky Deutschland, l'uomo più chiacchierato di Germania avrebbe già l'accordo verbale con la Red Bull per lasciare il suo incarico da responsabile del settore calcio globale del gruppo e assumere la guida della nazionale tedesca dopo le dimissioni di Julian Nagelsmann arrivate in seguito alla deludente eliminazione della Germania dal Mondiale.
1: È tutto, a più tardi.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
8: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
9: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
10: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
9: Info su suzuki.it.
11: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
12: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
13: Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
14: Nella prossima uscita parleremo di colpo di calore,

0: Abbiamo ascoltato il duo Pugioni in Serenada.
1: Turris de Ferru è il titolo del brano che il cantatore Tonio Pani, in collaborazione con il rapper Sensei, ha voluto dedicare alla questione della transizione energetica in Sardegna. Un momento di riflessione con dedica speciale al paesaggio, alla storia e all'ambiente dell'isola.

di matti, non ci chiedono permesso e ci stanno comprando gratis. Quando arriva un turista gli diamo l'indicazione, ma non siamo mai d'accordo con la colonizzazione. Noi che stiamo sempre al caldo ad ogni cambio di stagione, vogliamo stare lontano dalla

0: Energia rinnovabile sì, sfregio del territorio no. Nella canzone di Tonio Pani e Sensei, l'appello a non riempire l'isola di pale eoliche. Il video che accompagna il brano porta la firma del regista Andrea Fenu.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Gianluca Cozza, figlio di emigrati sardi nato in Piemonte, ha assunto il nome d'arte di Quinto Moro e ama scrivere canzoni in sardo. In questa Bandidu, una storia d'altri tempi, racconta di un bandito in eterna fuga che sogna una vita normale mentre la madre lo aspetta invano. La canta con Maria Rosaria Soro, corista dei Bertas.

sa janna bat una femmina, sa cara bianca, s'inzade su dolore. Nieddu che sa morte è su bestire. Ise tende, mischina, ise tende. Chi su coro, chi pare maccu, e sos ojos che pre la schiena e lughe.

C'era anche un frammento del film Disamistade con Maria Carta in questo video realizzato da Gianluca Cozza per il brano Bandido.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: C'è 12 luglio, vi aspettiamo al terzo Beer Good in piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
2: Sara Diolina. I sonus de sa terra nostra.
3: Quella di Chiara F., cantante cagliaritana da qualche tempo trasferitasi a Torino, è una delle più raffinate e interessanti proposte nell'ambito della canzone d'autore. Pluripremiata in diversi concorsi nazionali per le sue canzoni scritte in italiano, F. non disdegna di avvicinarsi anche al repertorio in sardo, come in questa delicata Anninnia.

0: Chiara F., voce e chitarra in Anninnia, brano eseguito durante una sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2024.
1: Caterina Cimino è originaria di Monti, ma oristanese d'adozione. Qui la ascoltiamo nel classico Nannè Dumeu, accompagnata da Orlando Magia alle launeddas e trunfa, Paolo Zicca organetto e Antonio Mattana chitarra.

0: si è aperto in un arioso ballo questa Nannè Dumeu, ascoltata da Caterina Cimino da una sua partecipazione a Sardegna Canta del 2000.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 13 e 28 minuti.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
5: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
6: Fino al 9 luglio con Carta Insieme, gelato Baci Perugina come cono gianduia con cuore alla nocciola, confezione da 4 pezzi, sconto 30% a 3,49€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
9: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. 4 corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
10: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
11: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
13: Gli algheresi Calic sono stati un gruppo fondamentale nel lavoro di ricerca e recupero sul patrimonio musicale catalano. Attivi tra il 1981 e il 2003, hanno lasciato importanti documenti discografici di questo loro percorso. Questa è la raffinatissima Un nome, un brano su testo del poeta catalano Soler, che pone in evidenza il lavoro alla ghironda di Mariano Piras e alle tastiere di Graziano Solinas.

0: La chitarra e la voce di Claudio Sanna che con i Calic intonava un nome sul palco della prima edizione di Ignus a Sedilo il 13 giugno del 1993.
1: Il modo tutto personale e divertente di interpretare il rock dei Banda Beni, gruppo che ebbe grande popolarità nell'isola agli inizi degli anni Ottanta. Eccone un esempio in questa Rock e poi mi croc.
2: Ah, sei tu?
3: Sì, sono io.
2: Bessu tedra ballu bommi borri vasi ai torra domo all'estru bommi borri gorcai Cecilia c'è tu sciri e commenza a pariciai se arrivendi moi e mi deppu sciacquai over giù sa porta

0: erano i Banda Beni con, nel video, Mario Biggio alla batteria e sax, nel brano Rock e poi Mic Rock.
1: È stato sensibile anche alle tematiche ambientali il gruppo sassarese Dei Mano, in attività nella prima metà degli anni 90. Questo loro brano si intitola Terra e il testo è ispirato direttamente da versi di Francesco Ignazio Mannu, l'autore di Procurare e Moderare.

proseguo lo spattende su che garinissos. In su volere fissos, proseguo lo spattende su che garinissos.

0: spunti etnici e virate prog a caratterizzare le sonorità dei sassaresi in mano che abbiamo ascoltato dalla loro esibizione alla prima edizione di Icnos nel santuario di Santo Antinu a Sedilo nel 1993.
1: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
2: Da Ardis fino all'8 luglio c'è il sottocosto. Alcuni esempi: latte valigetta Arborea, un litro per 6, 4,99 euro. Caffè Nescafè dolce gusto espresso per 60 capsule, 12,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
4: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda, e fai centro.
5: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
6: Dove vai?
7: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
8: Nella prossima uscita parleremo di colpo di calore.
9: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
10: I Talinos arrivano da Ottana, si sono formati nel 2007 e hanno preso nome da un nuraghe nelle campagne tra Ottana, Orotelli e Orani. Nel 2011 hanno inciso il loro primo album con alcuni brani originali, eseguono anche questa Pistinkinzos, firmata per loro da Maria Luisa Congiu.

0: erano i Talinos, gruppo che ha rivisitato anche i brani di Piero Marras, Tazenda e Ken Seneke. Li abbiamo ascoltati da una loro esibizione nel 2011 ad Anninora.
1: Piero Marras è stato il primo artista a utilizzare le Electroneddas, particolari launeddas ideate dall'ingegnere sulcitano Francesco Capuzzi. Il cantautore nuorese le impiega in questo brano.

0: più.
1: Era davvero una preziosa rarità il brano che abbiamo ascoltato da Piero Marras con l'utilizzo delle elettroneddas.
2: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
3: Il testo del brano Batteros sa sardidade non este giogu è stato ideato e scritto dall'attore Alessandro Pili e cantato con i Karma ed Elio, un racconto sulla lunga storia dei quattro mori, dalla tradizione sardo-iberica fino all'indipendentismo di Emilio Lussu.

ma sta storia com'è andata? E sorbattelo sto ranapiere. Cussa carta e cussu loco. Sventolante, che renarrere.

0: L'autore del testo ha spiegato che il fine ultimo del brano Batteros, Sasardidade no este jogo, è quello di raggiungere più persone possibili in modo che nell'ascolto i sardi e non possano rileggere la storia e comprendere il vero significato della bandiera dei quattro mori.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Gli appelli al patriottismo, alla celebrazione della potenza militare e degli eroi nazionali. Il classico sogno americano mescolato al programma elettorale e all'attacco ai comunisti, un cancro da estirpare. Così Donald Trump ha chiuso le lunghe celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti. Un discorso comizio partito in ritardo di quasi due ore per una tempesta di fulmini che si è abbattuta sul National Mall di Washington e che ha costretto la sicurezza ad evacuare il pubblico. Imponenti fuochi d'artificio per i festeggiamenti, sfiorato un incidente con un aereo proveniente da Atlanta. 8 i feriti invece in una sparatoria a Brooklyn durante i festeggiamenti del 4 luglio. 4 sono minorenni.
4: È il giorno della preghiera funebre a Teheran, dove proseguono le lunghe esequie per l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un raid aereo il primo giorno della guerra lanciata da Israele e Stati Uniti contro l'Iran lo scorso 28 febbraio. Le immagini diffuse dall'agenzia Tasnim legate ai Pasdaran mostrano alcuni partecipanti mentre sventolano striscioni e scandiscono slogan che incitano a uccidere Trump e Netanyahu, invocando vendetta. Tra i milioni di persone sono presenti in piazza anche i tre figli di Khamenei, ma non Mojtaba, la nuova guida suprema dell'Iran, rimasto ferito nel raid.
5: La cronaca: schianto sull'autostrada 11 Firenze-Mare. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che nel gravissimo incidente avvenuto poco dopo le 9 di questa mattina siano rimasti coinvolti un camper e una moto. A perdere la vita sarebbe stato un motociclista di 21 anni. L'incidente è avvenuto tra Chiesina Uzzanese e Montecatini in direzione Firenze, all'altezza del chilometro 42. Traffico in tilt.
4: In prognosi riservata, ma sta lentamente migliorando, il 55enne accoltellato ieri mattina da uno sconosciuto in un bar a Milano mentre stava facendo colazione col padre. Ricoverato all'ospedale Niguarda dopo essere stato colpito da oltre 20 coltellate dalla 22enne Lamin Saidilli, l'uomo è stato operato ieri sera e la sua situazione è stabile, ma si prevede che la prognosi possa venire sciolta in giornata.
5: Cantieri e scioperi: inizia il luglio caldissimo dei trasporti. Come già annunciato, ci sarà uno stop da oggi fino al 10 luglio sul nodo ferroviario di Firenze. Questo comporterà fino a 3 ore in più, ad esempio, per andare da Roma a Milano con deviazione sulla Tirrenica. Molto preoccupato il governatore toscano Eugenio Giani. Si tratta di un'emergenza nazionale, ma messa in atto per la sicurezza stessa dei pendolari. Ponte Alpino ha 140 anni e va sostituito. E sempre oggi è previsto uno sciopero di 24 ore del comparto aereo.
4: Calciomercato: non era un segreto e ora ci sono le ufficialità. Denzel Dumfries è un nuovo calciatore del Real Madrid. Firmato un contratto quadriennale fino a giugno 2030. I Blancos hanno esercitato la clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro presente nel contratto dell'esterno olandese con l'Inter. Questa sarà sempre casa tua, il saluto dei nerazzurri. Intanto Jurgen Klopp esce allo scoperto, ho ricaricato le batterie e sono pronto per tornare ad allenare. Secondo Sky Deutschland, l'uomo più chiacchierato di Germania avrebbe già l'accordo verbale con la Red Bull per lasciare il suo incarico da responsabile del settore calcio globale del gruppo e assumere la guida della nazionale tedesca dopo le dimissioni di Julian Nagelsmann arrivate in seguito alla deludente eliminazione della Germania dal Mondiale.
5: È tutto, a più tardi.
6: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina, i sonus de sa terra nostra. Dogna di, ai 6:15 di Amengiano, ai 4:15 di Apostibrangio e ai 10:15 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
1: Radiolina, Radio Notizie.
7: Benvenuti da Mariangela Lampis. Indagini in corso sulla morte di Giorgio Menna, 38enne intossicato dal fumo nella sua casa di Palau. Si lavora per risalire alle cause dell'incendio, in salvo i due bambini di 9 e 12 anni. Continuità in tilt, passeggeri inferociti, Milano-Cagliari, un'odissea alla regione. Ci sono problemi, ammette. Aeroitalia ha sfiorato il limite del 2% delle cancellazioni previsto dal bando. Potrebbero scattare le sanzioni, si legge su unionesarda.it. A Olmedo, violenta lite davanti al bar che finisce a coltellate. Un minorenne è stato arrestato per tentato omicidio. La rissa è scoppiata per futili motivi. È spuntato un coltello, è stato ferito un giovane portato in ospedale, non in pericolo di vita. Crescono i furti in casa, soprattutto d'estate. La grande preoccupazione del 64% degli italiani in vacanza, secondo una recente indagine. E domani sarà la prima giornata dell'Ardia di Sedilo. Videolina seguirà in diretta la solenne concelebrazione della messa dalle 11 e dalle 18. L'attesa è la grande corsa. Intanto la sacrestia della Madonna di Bonaria, stasera alle 18 la celebrazione della messa, a seguire la processione a mare, la diretta su Videolina. Stamattina la benedizione della corona di alloro e fiori, che verrà stasera nel pomeriggio lanciata in mare. È tutto, buon proseguimento di giornata, buona domenica da Mariangela Lampis.
8: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
9: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
8: Info su suzuki.it.
10: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
11: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
12: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
13: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
14: L'11 luglio prende il via il Festival della Marina di Villa Simius. Alle 21.30 nella piazzetta del Molo S, il premio Oscar Kenneth Lonergan e l'attrice J. Smith Cameron dialogheranno sul grande cinema internazionale. Il 12 luglio sarà la volta di Sonia Bergamasco e della finalista al premio Strega Maria Grazia Calandrone, protagoniste di un incontro tra cinema, teatro e poesia. Festival della Marina di Villa Simius, dall'11 luglio al 2 agosto.
15: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
16: Venerdì 10 luglio, in edicola con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital, l'Unione Plus. Nel nuovo numero, la corsa della Cina all'intelligenza artificiale. Dai robot che intervengono nelle emergenze agli assistenti domestici intelligenti. Perché il dragone sta cambiando le regole del gioco.

0: troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Olollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti a Olollai, non potete mancare.
3: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
4: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
6: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 14 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
5: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. Nove artisti emergenti, due serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
6: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
7: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in Piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
8: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Lina. Ci attende una domenica di bel tempo su tutta la Sardegna. L'anticiclone delle Azzorre infatti sarà in rinforzo sull'Italia e sull'isola avremo una giornata stabile ed ampiamente soleggiata con cieli sereni e limpidi per l'intera giornata. Caldo moderato e senza eccessi, si starà bene. Le temperature massime infatti non andranno oltre i 32-33 gradi. La ventilazione in generale sarà debole, a regime di brezza sulle zone costiere, ma i mari in generale risulteranno poco mossi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
1: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
0: E per il caldo in casa?
1: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
0: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
1: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
2: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. A Teheran via il secondo giorno dei funerali di Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Presenti i figli del leader, ma non il successore Mojtaba. Le TV locali mostrano migliaia di persone in coda per rendere omaggio ai feretri con slogan di minacce a Trump. Intanto è ripreso il commercio marittimo tra Iran e Qatar dopo una sospensione durata circa 5 mesi. Nuovi negoziati per definire la fine del conflitto l'11 luglio in Pakistan.
3: Il presidente russo ha avuto un colloquio telefonico proprio con Trump. Lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Intanto però il portavoce del Cremlino Peskov minaccia la Polonia. Rifletta sulla propria sicurezza se produce droni per Kiev.
4: La cronaca non solo si è divertito ma sarebbe anche pronto a rifarlo. Sono le prime dichiarazioni rilasciate alle forze dell'ordine dal 22enne ivoriano arrestato nella giornata di ieri dopo aver accoltellato un 55enne fuori da un bar in zona San Siro a Milano. Per lui l'accusa è di tentato omicidio. Le condizioni del 55enne ricoverato al Niguarda di Milano restano critiche.
3: A Crotone tre persone sono finite agli arresti domiciliari dopo una violenta rissa scoppiata sul lungomare della città. La lite sarebbe scaturita dopo che un ragazzo di 22 anni a bordo di una bicicletta elettrica ha urtato accidentalmente una bambina di 9 anni. L'incidente, pur non avendo provocato particolari conseguenze fisiche alla piccola, ha innescato un'immediata e accesa discussione tra il ciclista e il padre quarantenne della bambina. Dagli accertamenti è peraltro emerso che il 22enne era già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, seppur con un'autorizzazione ad allontanarsi dalla propria abitazione.
4: Iniziano dalle 23 di stasera i lavori della prima fase della sostituzione di Ponte Alpino a Firenze che termineranno alle 4 di venerdì 10 luglio. I lavori comportano modifiche alla circolazione ferroviaria già comunicate da tempo e inserite sui sistemi di vendita delle imprese di trasporto. Come già comunicato nelle scorse settimane, la prima fase è programmata dalle 23 di oggi, domenica 5 luglio, alle 4 di venerdì 10 luglio. La seconda fase dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio.
3: Il tennis, giornata di ottavi di finale a Wimbledon. Oggi torna in campo Jannik Sinner, questa volta dovrà sfidare il giapponese Shintaro Mochizuki. Il via è previsto sul campo centrale non prima delle 17:20. Nel primo pomeriggio però i colori azzurri saranno sull'erba londinese con il doppio misto di Sara Errani e Andrea Vavassori che affronteranno gli australiani Storm Hunter e Mark Polmans.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Radiolina, Radio Notizie.
7: Benvenuti da Mariangela Lampi. Indagini in corso sulla morte di Giorgio Menna, 38enne intossicato dal fumo nella sua casa di Palau. Si lavora per risalire alle cause dell'incendio. In salvo i due bambini di 9 e 12 anni. Continuità in tilt, passeggeri inferociti, Milano-Cagliari, un'odissea alla regione. Ci sono problemi, ammette. Aeroitalia ha sfiorato il limite del 2% delle cancellazioni previsto dal bando. Potrebbero scattare le sanzioni, si legge su unionesarda.it. Almedo, violenta lite davanti al bar che finisce accoltellati. Un minorenne è stato arrestato per tentato omicidio. La rissa è scoppiata per futili motivi. È spuntato un coltello, è stato ferito un giovane portato in ospedale, non in pericolo di vita. Crescono i furti in casa, soprattutto d'estate, la grande preoccupazione del 64% degli italiani in vacanza, secondo una recente indagine. E domani sarà la prima giornata dell'Ardia di Sedilo. Videolina seguirà in diretta la solenne concelebrazione della messa dalle 11 e dalle 18. L'attesa è la grande corsa. Intanto la sacrestiva della Madonna di Bonaria, stasera alle 18. 18 la celebrazione della messa, a seguire la processione a mare, la diretta su Videolina stamattina, la benedizione della corona di alloro e fiori che verrà stasera nel pomeriggio lanciata in mare. È tutto, buon proseguimento di giornata, buona domenica da Mariangela Lampis.
8: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
9: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
10: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
11: Saldi Globo. Conviene per davvero.
12: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
13: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
14: E vuoi sapere perché?
13: Perché conviene! Ascolta gusto!
15: Fino al 15 luglio, pesche gialle Conad, percorso qualità, prodotto italiano, a 2,77 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
16: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
15: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
17: Voglia di shopping o voglia di sole? Questo è il problema.
18: Ma la soluzione è semplice, basta andare alla Corte del Sole. Fino al 2 settembre i saldi illuminanti ti aspettano in tutti i negozi del Polo.
17: Vuol dire sconti su tutti i miei brand preferiti in 111 negozi? Davvero illuminante!
18: È lo shopping nel segno del sole.
17: I saldi della Corte del Sole ti aspettano a Sestu, località More Corrasce, sull'ex statale 131.
19: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
20: Arrivano i saldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: L'11 luglio prende il via il Festival della Marina di Villa Simius. Alle 21.30 nella piazzetta del Molo S, il premio Oscar Kenneth Lonergan e l'attrice J. Smith Cameron dialogheranno sul grande cinema internazionale. Il 12 luglio sarà la volta di Sonia Bergamasco e della finalista al premio Strega Maria Grazia Calandrone, protagonista di un incontro tra cinema, teatro e poesia. Festival della Marina di Villa Simius, dall'11 luglio al 2 agosto.
2: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
3: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai!
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
6: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Sono le 15 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sono da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
3: L'associazione Città di Quarto 1928 organizza la 41esima Sciampitta 2026 dal 10 luglio al 15 luglio. Il Festival Internazionale del Folklore a Quarto Sant'Elena e Sant'Anna Arresi.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131 km 10, Sestu. 131 km 10, Sestu.
6: 070 22 240.
8: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
9: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
10: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
11: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
12: L'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
13: Nella prossima uscita parleremo di colpo di calore.
14: Subito.

0: Sono le 13 in punto, grazie a tutti voi, buona domenica cari telespettatori, grazie per essere in compagnia del nostro telegiornale che apriamo come sempre dando uno sguardo ai titoli del nostro sommario. Primo weekend di luglio con intenso traffico per arrivi e partenze nei porti e aeroporti dell'isola, la situazione nel nord-ovest a Porto Torres e Alghero. Verifiche in corso per stabilire le cause del rogo nel quale ha perso la vita un 38enne di Palau, i due figli minorenni scampati miracolosamente alla tragedia, il parroco vicini ai familiari. Crescono i furti in casa soprattutto d'estate, la grande preoccupazione del 64% degli italiani in vacanza. In Sardegna in un anno sono state svaligiate quasi 1300 abitazioni. Si concludono oggi le celebrazioni per il centenario della dedicazione della Basilica di Bonaria. Alle 18 a Cagliari la sagra estiva con la processione a mare diretta su Vigliorina. Domani sarà la prima giornata dell'Ardia di Sedilo. Vigliorina seguirà in diretta la solenne concelebrazione della messa delle 11. Dalle 18 l'attesa per la grande corsa oggi, un inserto di 8 pagine sull'Unione Sarda. E questi sono i titoli principali del nostro giornale. Grazie ancora per essere in nostra compagnia. Vi raccontiamo che questa prima domenica di luglio si registra un traffico intenso in tutti i principali scali dell'isola. Noi siamo andati nel nord-ovest con il nostro Franco Ferrando per farci raccontare qual è la situazione a Porto Torres e ad Alghero. Ma prima del servizio di Franco Ferrando, uno sguardo alla nostro sito unionesarda.it che a proposito di trasporti racconta di una situazione davvero difficile soprattutto per chi viaggia in continuità territoriale. Il Milano-Cagliari un'odissea, l'ennesima odissea, e la regione ammette ci sono problemi. Intanto Franco Ferrando.
1: Tra anticipi sì, succede anche questo e ritardi riguardanti spesso i voli in continuità, navi aeree hanno viaggiato a pieno carico in questo primo fine settimana di luglio. 29 i voli in arrivo all'aeroporto Riviera del Corallo in una giornata interessata da uno sciopero che riguarda soprattutto chi transita nello scalo di Malpensa. 4 gli arrivi di traghetti a Porto Torres, qui auto, camper, moto sono sbarcati a partire dalle 7 del mattino. A bordo turisti o sardi al rientro a casa per le vacanze.
2: E sardi di rientro.
3: Sì. Lavoro fuori.
4: Però in vacanza qua.
3: Sì, certo, grazie, arrivederci. Grazie.
5: Ciao. Ma relax, soprattutto.
4: Vacanza in moto?
6: Vacanza in moto.
4: Dove?
6: Qua a Porto Torres.
4: Conosci già le strade?
6: Sì, amici, strade, parenti.
4: Buone vacanze.
6: Grazie altrettanto. Buona.
1: Luglio come tutta la stagione dalle grandi aspettative, ancora pochissimi dati ufficiali, gli analisti lavorano con quelli parziali oppure con le sensazioni di un mercato dove chi viaggia aspetta sempre più le offerte last minute. Per ora giugno ha registrato un aumento del 4% di media considerando tutti i porti e gli aeroporti della Sardegna e rispetto allo stesso periodo della stagione scorsa, lo ha confermato Federalberghi Sardegna che ha giudicato positivo giugno, mentre luglio sta procedendo appunto con prenotazioni effettuate soprattutto all'ultimo momento. Potrebbe essere una stagione da record, anche se quella dei trasporti potrebbe diventare una criticità.
0: Effettivamente è già così e allora scopriamola questa Sardegna meravigliosa nella quale si arriva con qualche difficoltà ma si arriva e stiamo girando le spiagge più belle dell'isola. Lo sapete, la nostra rubrica si chiama Coast to Coast. Oggi abbiamo fatto tappa a Maddalena Spiaggia con Luca Pin.
7: A febbraio il ciclone Henry aveva colpito duramente anche la Maddalena Spiaggia, Capoterra. La mareggiata aveva sommerso parte dell'arenile, danneggiato il ginepraio retrostante e creato disagi alle strutture lungo la costa. Oggi, a pochi mesi di distanza, grazie al rapido intervento dell'amministrazione comunale e dei gestori degli stabilimenti, la spiaggia si presenta completamente rinnovata. Anche la Posidonia spiaggiata, rimossa progressivamente, non rappresenta più una criticità.
8: Fece una promessa dopo 48 ore da quell'evento, che se ci rialzeremo e saremo più forti di prima e più belli di prima, più attraenti. Questo è quello che è oggi il lido di Capoterra. Le eventi naturali non si possono fermare, ma certamente si possono mettere in atto le azioni per insieme alla natura per riportare alla normalità ciò che è la nostra abitudine e consuetudine nel vivere questo territorio.
7: Il nuovo volto ai visitatori è l'estate 2026 iniziata con ottima affluenza.
2: Si parcheggia ed è molto comodo.
9: È bella l'acqua, tiene calmissimo.
10: È bellissimo, bambini, cioè, giochi lì, è tranquilla.
11: Ho ritornato dalla Germania, vengo sempre qui.
7: Oltre al servizio di salvataggio sulla spiaggia operativa anche una postazione dei barracchi, garanzia di una maggiore sicurezza per residenti e turisti. Segnali positivi al per chioschi e stabilimenti che guardano fiducia a proseguo stagione.
12: Stanno facendo una pista ciclabile, hanno illuminato tutto, cercavano di illuminare qui nel nostro parcheggio. Così Donia Mana, come tu sapete, immagino è il polmone del mare, è una pianta che muore come le foglie che trovi in autunno.
13: Differenza del scorso, molto meglio, è partita subito bene, è migliorata moltissimo Maddalena.
14: Ci siamo rotti le mani, che per fortuna diciamo mandando quel schizio importante alla nostra, al nostro paese.
0: E a proposito di servire ai turisti, siamo ad Iglesias, dove torna Porto Flava Link, la navetta che unisce mare, miniere e turismo. Sentiamo Vina Orgiu.
15: Si lascia l'auto nel pieggio di neve, il viaggio su una delle colline più belle del sul ci si sente può iniziare. Basta pochi minuti per arrivare al villaggio e alla spiaggia di Masua, la navetta che prosegue poi fino al seminario di Porto Flavia. A traffico, spostamenti più facili per tutti.
14: È un servizio che proponiamo dal 20 di giugno per tutto agosto, quindi questi i giorni festivi, e ci sono viaggi ogni ora.
15: Con 3 ore ad auto da territorio si sale a bordo e il parcheggio non è più un problema. Una soluzione pratica è godersi la giornata senza pensieri.
16: Abbiamo scoperto una volta arrivati qui, perché noi siamo venuti

0: adesso che conferma le quattro bandiere blu per le sue spiagge. Grazie a Sangoni.
1: Sventolano sulle spiagge le Yunchi, i Mindi, Polo Bianco e Baghe Mimose, quattro bandiere blu assegnate alla Fondazione per l'Educazione Ambientale. Per il decimo anno i comuni di Si ricorrono l'attenzione e la cura ai servizi presenti nei litorali della costa gallurese, dei bagni, dolce gratuite, varie attività commerciali e di ristorazione e un impegno costante alla tutela dell'ambiente. Un'area apposita dedicata ai fumatori e cestini alla raccolta differenziata, fino alle iniziative per la salvaguardia della fauna marina, dopo la nidificazione di alcuni anni fa, tartaruga cattacaretta sulla spiaggia di Yunchi.
2: I servizi che sono stati implementati in quest'anno sono il saldi, diciamo, per le biciclette, che anche sulla sicurezza è già stata dal primo livello comunitario con la bandiera la Guarnieri. La protezione civile che ha stato come collaborare con noi ha oggi inserito una moto d'acqua per il salento, ma che ci garantisce, diciamo, un pronto intervento in caso di necessità.
3: Nell'ambito di questa attività ciò che in particolare interessa delle capitane di porto e quindi la carneria di Porto Torres è lo sviluppo dei servizi legati alla sicurezza della balneazione, che è una delle parti fondamentali per cercare di godere qui in maniera sostenibile e sicura delle nostre bellissime spiagge.
0: Andiamo alla pagina di Lisma, apriamo la della CNAC con le indagini in corso per risalire alle cause della tragedia di ieri. Il 38enne, l'operaio di 38 anni, che vedete nel fermaggine alle mie spalle, che è morto nell'incendio della sua abitazione, figli morosamente illesi sotto shock, ma stanno bene i loro vicini e i familiari. Silvio.
4: Saranno gli accertamenti tecnici a stabilire con precisione le cause dell'incendio costato la vita a Giomenna, operaio di 38 anni, nato a Tempio Pausania e residente a Palau. Il rogo è divampo nel pomeriggio nella villetta di Via Giuda Dessì, nella fione di Barrisa. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme potrebbero essere partite da un cortocircuito, forse legato al surriscaldamento di un dispositivo elettrico. È probabile che Giomenna in quel momento stesse riposando. Non si esclude che possa aver inalato un mossido di carbonio o sia caduto nel tentativo di scappare. Il suo corpo, infatti, è stato trovato riverso per terra. Il soccorritore è un ex vigile del fuoco, hanno tentato di rianimarlo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. I due figli, 9 e 10 anni, sono riusciti a mettersi in salvo, sono usciti in strada e hanno chiamato nonno immediato a corso sposto. Fumo e fiamme avevano già in volo l'edificio. I due bambini, in compagnia pronto soccorso, stanno bene. La comunità di Palau, profondamente adorata per quanto accaduto, è spentata per quanto sarebbe potuto accadere, dichiara il parroco Don Paolo Pala. In questo momento, la migliore risposta che possiamo dare, dice preghiera, la discrezione a tutela dei familiari e soprattutto dei bambini. L'inchiesta è coordinata

0: detta dal procuratore facente funzioni di Tempio Pausani Alessandro Bocco, una tragedia che al momento resta senza una spiegazione.
1: Crescono i furti a casa soprattutto nel periodo estivo ed è la grande preoccupazione del 64% degli italiani che partono per le vacanze. Pensate, secondo i dati di un'indagine recente del portale Facci.it, sono state più o meno 1300 le abitazioni svaligiate solo in Sardegna durante il periodo estivo. Sentiamo tra capitella.
2: Numero delle case che vengono svaligiate a livello nazionale si parla di uno ogni tre minuti, quindi è veramente una cifra notevole.
3: È la paura più grande per 26 milioni di italiani rientrare a casa dalle vacanze estive e scoprire di essere stati derubati, rivela un'indagine di Facce.it che mostra che Sardegna, secondo gli ultimi dati, in un anno sono state svaligiate 1296 abitazioni, quasi 4 furti casa ogni giorno.
2: Sono che in realtà le cose che si cercano di fare poi in maniera razionale, ad esempio, sono pochissimi, circa il 20% degli italiani che hanno attivato un'assicurazione per furto.
3: Italiani su qua, sempre secondo l'indagine, quando partono per le ferie adottano come strategia quella di darsi al controllo del vicino.
2: Ad esempio, votando la cassetta dell'elettro, viviamo in un condominio, abbassando l'erbino, se fa le pulizie delle scale va sollevato.
3: Sul portale è facile poi te consigli per ridurre rischi e stare sereni, si comincia con semplice accorgimento.
2: Se paghiamo per un po' di tempo, quindi magari abbiamo tanti bagagli da mettere in macchina, lo facciamo per strada, cerchiamo di farlo in gas, comunque farlo dagli occhi indiscreti. Poi usiamo i social, ma con discrezione. Le foto delle nuove vacanze condividiamo una volta che siamo tornati.
3: Efficaci gli strumenti anti-intrusione.
2: Porta blindate ove necessario delle grate. Ricordiamoci che in questo caso però anche porta blindata è una porta blindata di nuova generazione, perché una porta blindata che ha 25 anni probabilmente non ha serrato ormai a prova di ladro. Poi l'installazione di impianti di allarme o di videosorveglianti che altrettanto consentono da remoto, ormai qui tutto viaggio sul cellulare, ad esempio di verificare se qualcuno è stato in caso, c'è stata una forte raffica di vento.
1: La Sardegna, pensate, rapporterà l'Italia nella finale degli Organic Earth 2026. Stretto Sardegna Bio e tre finestre europee. Preziosa occasione di promozione. La nostra isola. Stefano Biro.
4: Tra la Sardegna a presentare l'Italia nella fase finale degli EU Organic Awards, il premio della Commissione Europea dedicato alle migliori realtà del biologico. Il distretto regionale Sardegna Bio è entrato nella terna dei candidati insieme a una realtà spagnola e una portoghese, una selezione che quest'anno ha registrato un numero particolarmente elevato di candidature. A convincere la Commissione sono state le attività sviluppate nei primi 5 anni del distretto.
5: Le nostre azioni di promozione, le fiere, le attività seminariali, la certificazione dei menu biologici piuttosto che i corsi di formazione, eccetera. L'Unione Europea ha valutato autonomamente con la Commissione e ci ha riconosciuti finalisti.
4: Il distretto, il più grande d'Italia, rappresenta circa 2740 aziende biologiche dell'isola. La proclamazione è prevista il 23 settembre a Bruxelles.
5: Se vinceremo, ci spenderemo come Regione Sardegna in tutti i modi. I prossimi progetti sono portare la formazione, perché ci stiamo lavorando in maniera importante, portare avanti la promozione. In agosto saremo a Melbourne, porteremo alla Fine Food di Melbourne e della Sardegna, e continuare con gli eventi promozionali all'estero e sicuramente fare azioni di sistema sempre più mirate perché le aziende agricole sale multifiera possano sempre più mettersi insieme e sempre più proporsi come Sardegna.
1: Le nostre dirette questo pomeriggio alle 18, diretta da Bonaria per la processionare l'omaggio alla Vergine nell'ambito del centenario della dedicazione della Basilica. Ma avremo anche dell'aria perché abbiamo due dirette anche domani. A tra poco.
6: Mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news riguardano il Cagliari.
7: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lesini su Radio Lina.
1: Nona di Maria, oggi la professione Are che noi seguiremo in diretta a partire dalle 18 stamattina al prologo con Monsignor Baturi. Massimiliano Rais per noi.
8: Sessioni per centenario, la dedicazione alla Basilica, non la nostra azione, la nostra speciale amicizia con la Madonna e la sua unica costante per un mondo pace di fraternità.
9: Tra la Madonna di Bonari e la Segna una speciale amicizia, innovata in questi mesi con le celebrazioni 100 anni.

0: Vela, Matteo Falchi, seconda, e Andrea Mureddu, sa terza, hanno verificato cavalli, partenze e passaggi più delicati. Ora tutto è pronto per l'Ardia del 6 e 7 luglio, il grande rito di fede, che richiama migliaia di persone nell'anfiteatro naturale di Santo Antino. Sarà anche un'Ardia segnata dal ricordo di Marco Muredda, vicepresidente del comitato, scomparso alla fine di maggio in seguito a un tragico incidente in moto. Una perdita che ha colpito profondamente tutta la comunità.
1: L'Ardia sarà quest'anno.
2: Per quanto riguarda l'Ardia cavallo, sicuramente sarà una bell'Ardia, sono tutti bravissimi cavalieri, giovani. Per quanto riguarda la festa, ci sarà un momento sicuramente di tristezza in ricordo di Marco, perché purtroppo è un pensiero che quest'anno ci tocca da vicino. Diciamo che un pensiero sarà per lui e un pensiero sarà la buona riuscita della festa, che lui sicuramente avrebbe voluto che si facesse in un determinato modo, e stiamo portando avanti per quello anche la festa è in un suo ricordo.
0: La festa inizierà con le celebrazioni religiose nel santuario. Vidiolina seguirà in diretta i due momenti centrali. Alle 11 la solenne celebrazione presieduta dal vescovo di Ozieri, Monsignor Corrado Melis. Alle 18 la consegna del Saspandelas in piazza San Giovanni e l'avvicinamento dei cavalieri. Alle 19 la grande corsa. Tutto in diretta su Vidiolina.
3: Una notizia di basket prima di chiudere anche questa edizione del nostro giornale. La Dinamo Banco di Sardegna ha annunciato l'ingaggio dell'ala pivot Niccolò Nobili, classe 2002, 208 centimetri di altezza. Nobili ha conquistato la Serie A l'anno scorso con Scafati. La sua formazione cestistica è avvenuta negli Stati Uniti, high school e college con la Boston University. Unionesarda.it per tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Grazie a tutti voi per averci seguito da redazione e regia. Oggi con Ettore Marungio, Andrea Serelli, un buon proseguimento di giornata. Se lo vorrete, saremo di nuovo in diretta con voi alle 14 in punto. Ancora buona domenica.
4: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
5: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: I regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
10: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
11: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
12: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
13: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
14: Certe cose non cambiano mai. Come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Anche quest'anno torna a Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
15: Radiolina Meteo.
16: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Non mancheranno ampie e schiarite spazi assolati in Sardegna nelle prossime ore. Clima caldo ed estivo con temperature massime che raggiungeranno anche punte di 30-33 gradi. Clima quindi caldo ma senza particolari eccessi. Ventilazione che a tratti sarà moderata con mari poco mossi sui settori occidentali. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, ancora una volta il sole sarà l'assoluto protagonista con clima già molto mite al primo mattino. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
15: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: Sono le 16 e un minuto.
3: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
4: Ma stai leggendo un catalogo?
3: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
4: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
3: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
4: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. Il presidente russo ha avuto un colloquio telefonico con Trump, lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Intanto però il portavoce del Cremlino Peskov minaccia la Polonia, rifletta sulla propria sicurezza se produce droni per Kiev. Poche ore dopo il colloquio telefonico tra il leader russo e il capo della Casa Bianca, il presidente ucraino Zelensky ha reso noto su X di aver parlato al telefono con il suo omologo francese Macron. La nostra posizione è che l'Europa debba essere coinvolta nel processo diplomatico e che la sua voce debba avere un peso, ha sostenuto Zelensky.
5: La cronaca. Un uomo è stato ucciso a coltellate in un appartamento in via San Polo 486 a Palermo, a quanto pare dopo una discussione nata per futili motivi. La vittima si chiamava Francesco Spataro, palermitano di 53 anni. Viveva insieme con due coinquilini. Uno al momento della lite era fuori a fare la spesa, l'altro si sarebbe barricato in casa. I vigili del fuoco hanno rilevato la presenza di una fuga di gas e stanno facendo evacuare il palazzo.
6: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole. Queste le parole di Lamin Saidilli, 22 anni, alle forze dell'ordine che lo hanno fermato ieri dopo che ha coltellato uno sconosciuto in un bar di Milano. Ha aggredito la vittima dalle spalle con un coltello di 21 centimetri, colpendolo con 20 fendenti alla testa, al collo, al torace e all'addome. L'accusa per lui è di tentato omicidio. Migliorano intanto le condizioni del 55enne ferito.
5: Ispezioni del nucleo investigativo dei carabinieri della capitale assieme a quelli del NAS nell'ospedale israelitico dove nei giorni scorsi sono state rubate 80 fiale potente oppiaceo da rivendere presumibilmente sul mercato nero delle droghe. I militari hanno effettuato verifiche sui documenti, sui registri dell'acquisizione di medicinale e sulla gestione della chiave dell'armadietto degli stupefacenti che conteneva le fiale di fentanyl. Sono state inoltre ascoltate alcune persone all'interno dell'ospedale.
6: Mentre alla Camera dei Deputati è in corso il confronto sulla nuova legge elettorale, arriva l'appello bipartisan di alcune deputate. Il voto di preferenza tende a penalizzare la rappresentanza femminile, quindi non votiamo l'introduzione delle preferenze nella nuova legge elettorale, la richiesta delle deputate di alcuni partiti di maggioranza e opposizione.
5: Il calcio. Italia-Ucraina è la partita degli europei under 19 che vale la qualificazione alla semifinale. Il match della terza e ultima giornata della fase a gironi si gioca oggi alle 17 al Bangor City Stadium in Galles e per gli azzurrini di Bollini è un banco di prova importante dopo la vittoria al debutto con la Serbia e il pareggio senza gol contro la Croazia.
6: Ed è tutto, a più tardi.
7: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata in

0: entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo. Conviene per davvero.
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: I regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
11: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800-161-008. Ti aspettiamo!
12: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
13: Venerdì 10 luglio, in edicola con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital, l'Unione Plus. Nel nuovo numero, la corsa della Cina all'intelligenza artificiale. Dai robot che intervengono nelle emergenze agli assistenti domestici intelligenti. Perché il dragone sta cambiando le regole del gioco.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in Piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
2: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828. Ripeto, 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
3: Ma sentite, avete che ritmo di Sardegna Teatro Festival?
4: Ottana!
5: Orani, orune, ortueni!
4: Arrizzo!
3: Bau, ladu!
5: Alba Giarra!
4: Sene Stene!
3: 37 spettacoli!
4: 13 compagnie!
5: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
3: A ridere!
4: Piangere!
5: Allettare!
3: Urlare!
4: Cantare!
5: Recitare!
3: Con... i Barbari Cinericoli!
6: www.barbaricinericoli.it
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Olonlai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio tutti a Olonlai, non potete mancare.
8: Il segreto delle estati più belle? Gavi-

0: imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Su un testo di Franco Castia, i Bertas hanno elaborato questo brano, Bessi su Sole, con la voce solista di Enzo Pava. Lo ascoltiamo.

0: Fu anche sigla di Sardegna Canta, questo brano che abbiamo ascoltato dai Bertas, già inserito in una loro compilation del 2006.
1: L'Antias è il titolo del disco inciso da Elena Ledda nel 2017. Ha tra l'altro vinto il premio Città di Loano come miglior album di quell'anno. Ascoltiamo il brano omonimo, così come fu proposto sul palco della manifestazione nella cittadina ligure.

0: Aveva l'aspetto di una preghiera ai santi Efisio, Giocondo e Isidoro. Questo Lantias che abbiamo ascoltato da Elena Ledda.
1: Agli inizi del nuovo millennio, la bolotanese Maria Giovanna Cherchi pubblica un album interamente dedicato a motivi della tradizione sarda. Tra loro figura anche questa sua versione di Non poto reposare.

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
4: E vuoi sapere perché?
3: Perché conviene! Ascolta gusto.
5: Fino al 15 luglio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi, a 1,99€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
9: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
10: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
11: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
12: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
14: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
15: Tra i protagonisti della scena isolana rivolta alla musica leggera negli anni Ottanta figura certamente anche Mario Fabiani. Nel 1983 lascia il gruppo Il Giocattolo e intraprende una carriera solista che porta all'incisione nel 1985 di un LP, Notti in FM, che comprende anche questa Anna.

0: fungeva da sigla di apertura di E tutto finisce in musica, in onda su Videolina nel 1985. Questa Anna che abbiamo ascoltato dalla voce di Mario Fabiani.
1: Nel 1991, al Festival di Sanremo, i Tazenda si presentano affiancando Pierangelo Bertoli. La loro Disamparados diventa Spunta la luna dal monte, che ascoltiamo.

0: era Spunta la luna dal monte, che contribuì al successo del secondo album dei Tazenda, Murales, disco d'oro del 1991.
1: Un dedicato omaggio alla figura materna dalla voce di Maria Luisa Congiu. Questo è il significato di Stella, brano scritto nel 2013 dalla cantante di origine odianese che dall'età di 6 anni all'adolescenza è stata cresciuta dalla nonna materna.

0: Era Istellas, uno dei brani più popolari di Maria Luisa Congiu, eseguito durante una sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2025.
1: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le 2 serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
3: Da Ardis fino all'8 luglio c'è il sottocosto. Alcuni esempi: latte valigetta Arborea, 1 litro per 6, 4,99 euro. Caffè Nescafè dolce gusto espresso per 60 capsule, 12,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
4: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
7: Prima che il vento si porti via tutto.
6: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
7: Respira questa libertà.
6: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Giovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
8: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
1: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Non mancheranno ampie e schiarite spazi assolati in Sardegna nelle prossime ore. Clima caldo ed estivo con temperature massime che raggiungeranno anche ponte di 30-33 gradi. Clima quindi caldo ma senza particolari eccessi. Ventilazione che a tratti sarà moderata con mari poco mossi sui settori occidentali. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, ancora una volta il sole sarà l'assoluto protagonista con clima già molto mite al primo mattino. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
11: Paola Puggioni è un soprano nuorese, arriva da una formazione colta dopo essersi diplomata in canto al Conservatorio di Sassari. Allieva dell'indimenticata Antonietta Chironi, non disdegna i brani in sardo, come in questo caso.

0: Pugiuni, che ha diretto anche il coro maschile Sos Canarios, da una sua esibizione ad Anninnora nel 2012.
1: I Cordaset Canna sul palco, affiancati dalle voci di un gruppo a tenore. È l'esperimento che hanno praticato nel 1997, all'epoca della collaborazione con il tenore Luisu Ozzano di Siniscola. Ecco come questo connubio poté rendere uno dei più energici brani del gruppo, Abbas Abbadas.

0: Abbiamo ascoltato I Cordas e Cannas con anche il tenore Luis Uozzano di Siniscola sul palco di Icnos a Sedilo nel 1997.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 59 minuti.
3: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
4: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
3: E per il caldo in casa?
4: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
3: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
4: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
5: Cifad, il brico 100% Sardegna.
6: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
7: Apriamo con gli esteri. Il presidente russo ha avuto un colloquio telefonico con Trump, lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Intanto però il portavoce del Cremlino Peskov minaccia la Polonia, rifletta sulla propria sicurezza se produce droni per Kiev. Poche ore dopo il colloquio telefonico tra il leader russo e il capo della Casa Bianca, il presidente

0: Il presidente ucraino Zelensky ha reso noto su X di aver parlato al telefono con il suo omologo francese Macron. La nostra posizione è che l'Europa debba essere coinvolta nel processo diplomatico e che la sua voce debba avere un peso, ha sostenuto Zelensky.
1: La maggioranza degli elettori americani ritiene che la guerra contro l'Iran non sia valsa il costo sostenuto dagli Stati Uniti e il conflitto continua a pesare sul consenso del presidente Donald Trump. È quanto emerge da un sondaggio realizzato per conto del Financial Times tra il 26 e il 30 giugno. Il sondaggio evidenzia inoltre un sostegno maggioritario alla permanenza degli Stati Uniti nella NATO. Il 53% degli elettori ritiene che Washington debba restare nell'alleanza, contro il 23% favorevole all'uscita. Infine, circa due terzi degli intervistati giudicano con scetticismo l'intesa provvisoria raggiunta tra Stati Uniti e Iran, ritenendo che avrà scarso impatto sulla stabilità del Medio Oriente.
0: La cronaca potrebbe essere giunta a conclusione la vicenda di Mimmo Piepoli, il 39enne di Erchi e Brindisi, scomparso lo scorso 1 maggio. Mentre faceva kitesurf nelle acque di Porto Cesareo, nel Salentino, dinanzi alla costa libica di Darajana, ad est di Bengasi, è stato trovato in mare un cadavere di identità sconosciuta, insieme ai resti di quella che sembrerebbe essere proprio una tavola da surf.
1: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole di Lamisse Dillì, 22 anni, alle forze dell'ordine che lo hanno fermato ieri dopo che ha accoltellato uno sconosciuto in un bar di Milano. Ha aggredito la vittima dalle spalle con un coltello di 21 centimetri colpendolo con 20 fendenti alla testa, al collo, al torace e all'addome. L'accusa per lui è di tentato omicidio. Migliorano intanto le condizioni del 55enne ferito.
0: La Corte di Strasburgo ha sanzionato il nostro paese per le parole di un pubblico ministero che propose l'archiviazione di un caso di violenza domestica, scrivendo che l'uomo deve vincere la resistenza della donna e definì un coltello alla gola solo uno scherzo. Motivazioni bocciate dalla Corte perché sessiste e stereotipate.
1: Notevole incremento per il turismo in Italia nel primo semestre 2026. In base all'analisi dei dati della piattaforma alloggiati web del Viminale, si registra una crescita complessiva degli arrivi pari al 4,43% rispetto allo stesso periodo del 2025 sull'intero territorio nazionale. Le regioni che hanno mostrato risultati più significativi sono Calabria con il 10,54%, seguita da Umbria e Piemonte. L'Italia si conferma al vertice del turismo europeo anche per l'estate 2026, dice la Premier Meloni. Per il ministro Mazzi il settore è sempre più strategico.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo. Conviene per davvero.
8: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Predanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bonn, angolo via del Porto.
9: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Balentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
10: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
12: E regali di Natale.
13: Ma è piena estate.
12: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
14: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
15: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
16: Venerdì 10 luglio, in edicola con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital, l'Unione Plus. Nel nuovo numero, la corsa della Cina all'intelligenza artificiale. Dai robot che intervengono nelle emergenze agli assistenti domestici intelligenti. Perché il dragone sta cambiando le regole del gioco.

0: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: C'è 12 luglio, vi aspettiamo al terzo Beer Good in piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu. Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office. Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
2: Torna il Festival della Marina di Villa Simius. Dall'11 luglio al 2 agosto, nella piazzetta del Molo S, l'ottava edizione dal titolo Affondi verso l'alto. Ad inaugurare il festival saranno il premio Oscar Kenneth Lonergan e J. Smith Cameron. 8 appuntamenti fra cinema, letteratura e musica con grandi protagonisti come Nino D'Angelo, Sonia Bergamasco, Stefano Bollani, Mario Martone e il premio Strega 2026. Festival della Marina di Villa Simius. L'estate che accende il pensiero.
3: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Lollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio tutti a Lollai, non potete mancare.
4: Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
5: Nella prossima uscita parleremo di colpo di calore,

0: Sono le 17 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: L'Associazione Città di Quarto 1928 organizza la 41esima Sciampitta 2026 dal 10 luglio al 15 luglio. Il Festival Internazionale del Folklore a Quarto Sant'Elena e Sant'Anna Arresi. Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. 4 corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
4: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
5: Fino al 9 luglio con Carta Insieme, gelato Baci Perugina come cono gianduia con cuore alla nocciola, confezione da 4 pezzi, sconto 30% a 3,49€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: Oh no, stanno tornando le zanzare.
8: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
9: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
8: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
9: 070 22 240.
10: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
11: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro. La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
9: L'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
10: Nella prossima uscita parleremo di colpo di calore.
11: Radiolina, meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Non mancheranno ampie schiarite, spazi assolati in Sardegna nelle prossime ore. Clima caldo ed estivo con temperature massime che raggiungeranno anche Ponte di 30-33 gradi. Clima quindi caldo ma senza particolari eccessi. Ventilazione che a tratti sarà moderata con mari poco mossi sui settori occidentali. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, ancora una volta il sole sarà l'assoluto protagonista con clima già molto mite al primo mattino. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
13: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Sono le 18:00.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di

0: altri.
1: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
16: Radiolina, Radio Notizie.
17: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. Il turismo in primo piano, la Sardegna fra le regioni italiane che crescono di più. Nel primo semestre 2026 l'isola registra un più 8,24% di arrivi turistici rispetto al 2025, trainata dagli stranieri, più 11,44%. I dati del Viminale certificano una crescita quasi doppia rispetto a quella nazionale, che è sotto il 4,5%. E tutto questo nonostante i grossi problemi nei trasporti. La continuità territoriale va nuovamente in tilt, passeggeri inferociti. Milano-Cagliari, un'odissea. La regione ammette ci sono problemi. Aeroitalia ha sforato il limite del 2% di cancellazioni previste dal bando, potrebbero scattare le sanzioni. La lotta ai roghi estivi, incendi impegnativi nelle campagne di Serramanna e Serdiana per contenere i roghi. Il corpo forestale è impegnato, due elicotteri leggeri e il Super Puma, squadre a terra di Forestas, vigili del fuoco, volontari e barracelli. Indagini in corso sulla morte di Giorgio Menna, 38enne intossicato dal fumo nella sua abitazione a Palau. Si lavora per risalire alle cause dell'incendio, in salvo i due bambini di 9 e 12 anni. A Olmedo, violenta lite davanti al bar finisce a coltellate, un minorenne arrestato per tentato omicidio, la rissa è scattata per futili motivi, è spuntato un coltello, è stato ferito un giovane, portato in ospedale, non è in pericolo di vita. Crescono i furti in casa, soprattutto nel periodo estivo, è la grande preoccupazione del 64% degli italiani in vacanza, secondo una recente indagine. Domani sarà la prima giornata dell'Ardia di Sedilo, Videolina seguirà in diretta la solenne concelebrazione della messa delle 11 e alle 18 l'attesa è la grande corsa. La sagra estiva della Madonna di Bonaria, stasera la Santa Messa e la processione a mare, diretta su Videolina, stamattina la benedizione della corona di alloro e fiori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
18: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
19: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: L'11 luglio prende il via il Festival della Marina di Villa Simius. Alle 21.30 nella piazzetta del Molo S, il premio Oscar Kenneth Lonergan e l'attrice J. Smith Cameron dialogheranno sul grande cinema internazionale. Il 12 luglio sarà la volta di Sonia Bergamasco e della finalista al premio Strega Maria Grazia Calandrone, protagonista di un incontro tra cinema, teatro e poesia. Festival della Marina di Villa Simius, dall'11 luglio al 2 agosto.
20: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi, cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Lollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti a Lollai, non potete mancare.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
4: Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:15 di Ammengiano, ai 4:15 di Apostibrangio e ai 10:15 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
3: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800-161-008. Ti aspettiamo!
4: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. 4 corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
7: Dove vai?
8: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico, tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
1: Da Ardis fino all'8 luglio c'è il sottocosto. Alcuni esempi: latte valigetta Arborea, 1 litro per 6, 4,99 euro. Caffè Nescafè dolce gusto espresso per 60 capsule, 12,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
3: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
4: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli dell'Ollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio tutti all'Ollai, non potete mancare.
5: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
6: Radiolina, meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Non mancheranno ampie e schiarite spazi assolati in Sardegna nelle prossime ore. Clima caldo ed estivo con temperature massime che raggiungeranno anche ponte di 30-33 gradi. Clima quindi caldo ma senza particolari eccessi. Ventilazione che a tratti sarà moderata con mari poco mossi sui settori occidentali. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, ancora una volta il sole sarà l'assoluto protagonista con clima già molto mite al primo mattino. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Il Cremlino minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza se ha intenzione di produrre droni destinati all'Ucraina. Lo ha detto il portavoce Peskov. Il presidente russo intanto ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, ma basata sugli approcci russi. Continuano invece raid in Ucraina, mentre Kiev avrebbe colpito 16 centrali elettriche in Crimea nelle ultime 48 ore, causando blackout in tutta la penisola.
4: A Teheran è il giorno della preghiera pubblica per la defunta guida suprema Ali Khamenei e quattro membri della sua famiglia uccisi nel primo giorno dei raid americani e israeliani sull'Iran il 28 febbraio. Migliaia di persone si sono messe in coda per rendere omaggio ai feretri con slogan di minacce a Trump. Il nuovo round negoziale in programma l'11 luglio in Pakistan mirerebbe a far progredire il quadro stabilito dal memorandum d'intesa di Islamabad firmato due settimane fa.
5: Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate al secondo piano di un palazzo in via San Polo a Palermo. L'omicidio è stato compiuto da uno dei due inquilini che viveva con la vittima. Si tratta del 38enne Francesco Cusumano, originario di Palermo, poi arrestato. Da quanto risulta, l'uomo sarebbe stato ucciso per via di una discussione nata per futili motivi. L'altro coinquilino invece al momento dell'aggressione si trovava fuori casa.
4: È in condizioni stabili ed è ancora sedato. Il 55enne accoltellato ieri mattina senza motivo da un ragazzo italiano di 22 anni con origini del Gambia, la Mine Sadilli, all'esterno di un bar in zona San Siro a Milano. L'uomo è stato colpito alla schiena e all'addome da una ventina di fendenti. Indiscrezioni di stampa oggi riportano presunte dichiarazioni del 22enne agli agenti che lo hanno fermato. Avrebbe detto di essersi divertito e poi, appena esco, lo rifaccio.
5: Dopo la rapida fase di maltempo è arrivato l'anticiclone delle Azzorre che, unito alle roventi masse d'aria in risalita dal Nord Africa,

0: segnare il via ad una nuova ondata di calore. Attraverso un deciso aumento delle temperature, con punte massime di 33-34 gradi in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Nuova allerta caldo in Francia, da domani 16 dipartimenti del sud e dell'ovest del paese saranno posti sotto allerta arancione per ondate di calore.
1: Lo sport in chiusura: a Silverstone succede di tutto negli ultimi 10 giri. Charles Leclerc si aggiudica la vittoria davanti a George Russell, costretto ad un pit stop in più a causa di una foratura lenta, e al suo compagno di squadra Lewis Hamilton, penalizzato di 5 secondi per essersi mosso in anticipo appena prima dello spegnimento del semaforo rosso al via. A propiziare l'esito del Gran Premio favorevole alla Ferrari, un problema ad una sospensione a 10 giri dalla bandiera a scacchi per Kimi Antonelli, in quel momento lanciatissimo all'inseguimento di Leclerc. Il leader del mondiale riesce a proseguire, ma viene penalizzato per track limits e chiude sedicesimo, fuori dai punti iridati, dopo aver tagliato fisicamente il traguardo in nona posizione.
0: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
6: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
7: Prima che il vento si porti via tutto.
6: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
7: Respira questa libertà.
6: Festival travolgente e unico, la nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
4: Venerdì 10 luglio, in edicola con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital, l'Unione Plus. Nel nuovo numero, la corsa della Cina all'intelligenza artificiale. Dai robot che intervengono nelle emergenze agli assistenti domestici intelligenti. Perché il dragone sta cambiando le regole del gioco.

Domenica 5 luglio un saluto dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Dopo una notte insonne, una settimana particolarmente impegnativa o un periodo di forte stress, basta poco per sentirsi sopraffatti. In quei momenti ci sentiamo più fragili, più suscettibili e meno capaci di affrontare le sfide quotidiane. Spesso tendiamo a interpretare questa condizione come una mancanza di forza mentale o come un segnale di scarsa resilienza. In realtà la scienza racconta una storia diversa. La vulnerabilità emotiva che accompagna la stanchezza è una risposta biologica del nostro organismo. Quando il cervello dispone di meno risorse energetiche, cambia il modo in cui elabora le informazioni, gestisce le emozioni e reagisce agli stimoli provenienti dall'ambiente. Capire il rapporto fra fatica e benessere psicologico è importante non solo per migliorare la qualità della vita, ma anche per imparare a riconoscere i segnali che il nostro organismo ci invia prima che lo stress si trasformi in un problema più serio. Dimenticate la trasgressione di falsificare la firma dei genitori sul libretto delle assenze per poi bighellonare per il centro della città. Al giorno d'oggi, oltre al registro elettronico, ci sono le app di geolocalizzazione che i genitori utilizzano per tenere sotto controllo 24 ore su 24 i propri figli. Invasione della privacy o mero strumento di sicurezza? In qualunque modo la pensiate, sappiate che sapere sempre dove si trovano i vostri figli potrebbe contribuire ad aumentare quell'ansia che volevate placare. Il benessere e la cura di sé stanno assumendo un ruolo determinante nelle decisioni di acquisto. Non si cerca più infatti solo un prodotto, ma una risposta ai bisogni specifici che coinvolgono salute, benessere mentale, prevenzione e personalizzazione, anche grazie al supporto dell'intelligenza artificiale che apporta gratificazione emotiva. Si parla a questo proposito di joy economy ed è una tendenza particolarmente evidente nei settori skincare, haircare e fragranze. Prima di salutarci una piccola curiosità, storicamente associata alla regalità e al divino, la preziosa polvere di lapislazzuli era utilizzata dalle regine egizie come cosmetico e nel Rinascimento per creare il rarissimo pigmento pittorico blu oltremare. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima edizione del GR Salute e Benessere.

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
3: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
2: Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
5: Scopri il programma WES, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaues.unionesarda.it.

0: Sono le 19 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
3: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto.
4: Fino al 15 luglio, pesche gialle Conad, percorso qualità, prodotto italiano, a 2,77 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
6: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
9: Arrivano i saldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro!
1: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
2: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in Piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
3: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
4: Nella prossima uscita parleremo di colpo di calore.
5: Radiolina, meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Non mancheranno ampie schiarite, spazi assolati in Sardegna nelle prossime ore. Clima caldo ed estivo con temperature massime che raggiungeranno anche ponte di 30-33 gradi. Clima quindi caldo ma senza particolari eccessi. Ventilazione che a tratti sarà moderata con mari poco mossi sui settori occidentali. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, ancora una volta il sole sarà l'assoluto protagonista con clima già molto mite al primo mattino. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
7: Il segreto delle estati più belle?

0: Sono le 20:01.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radio Lina.
5: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Un saluto da Stefano Virocchi per la pagina regionale. Il turismo in primo piano, la Sardegna fra le regioni italiane che crescono di più. Nel primo semestre 2026 l'isola registra un più 8,24% di arrivi turistici rispetto al 2025, trainata dagli stranieri, più 11,44%. I dati del Viminale certificano una crescita quasi doppia rispetto a quella nazionale, che è sotto il 4,5%.

0: tutto.
1: E tutto questo nonostante i grossi problemi nei trasporti, la continuità territoriale va nuovamente in tilt, passeggeri inferociti, Milano-Cagliari un'odissea, la regione ammette ci sono problemi, Aeroitalia ha sforato il limite del 2% di cancellazioni previste dal bando, potrebbero scattare le sanzioni. La lotta ai roghi estivi, incendi impegnativi nelle campagne di Serramanna e Serdiana per contenere i roghi, il corpo forestale è impegnato, due elicotteri leggeri e il Super Puma, squadre a terra di foresta, vigili del fuoco, volontari e barracelli. Indagini in corso sulla morte di Giorgio Menna, 38enne intossicato dal fumo nella sua abitazione a Palau. Si lavora per le cause dell'incendio, in salvo i due bambini di 9 e 12 anni. A Olmedo, violenta lite davanti al bar finisce a coltellate, un minorenne arrestato per tentato omicidio, la rissa è scattata per futili motivi, è spuntato un coltello, è stato ferito un giovane, portato in ospedale, non è in pericolo di vita. Crescono i furti in casa, soprattutto nel periodo estivo, è la grande preoccupazione del 64% degli italiani in vacanza, secondo una recente indagine. Domani sarà la prima giornata dell'Ardia di Sedilo, Videolina seguirà in diretta la solenne concelebrazione della messa delle 11, dalle 18 l'attesa è la grande corsa. La sagra estiva della Madonna di Bonaria, stasera la Santa Messa e la processione a mare, diretta su Videolina, stamattina la benedizione della corona di alloro e fiori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
2: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
3: Dove vai?
4: Vado al FAS!
5: Ma che ti davanti che ritmo di Sardegna a teatro festival?
6: A Otana!
7: Orani, Orune, Ortueni!
6: A Rizzo!
5: Mau, Ladu!
7: Albagiarra!
6: Semestene!
5: 37 spettacoli!
6: 13 compagnie!
7: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
5: A ridere!
6: Piangere!
7: Allettare!
5: Lunare!
6: Cantare!
7: Recitare!
5: Con... i Barbari Cenericoli!
8: www.barbaricenericoli.it.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
1: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
2: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
3: Nella prossima uscita parleremo di colpo di calore.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Sono le 20 e 31 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
5: Da Ardis fino all'8 luglio c'è il sottocosto. Alcuni esempi. Latte valigetta Arborea, un litro per 6, 4,99 euro. Caffè Nescafè dolce gusto espresso per 60 capsule, 12,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: I regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
11: Venerdì 10 luglio, in edicola con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital, l'Unione Plus. Nel nuovo numero, la corsa della Cina all'intelligenza artificiale. Dai robot che intervengono nelle emergenze agli assistenti domestici intelligenti. Perché il dragone sta cambiando le regole del gioco.

0: stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
1: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità.

0: Sono le 20:50.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: I Minion sono tornati!
17: Il film su come conquistarono Hollywood.
18: Pignata, carbonara, lasagna.
17: E rischiarono di perdere il pianeta.
19: Hai scritto un film di mostri?
20: Io conosco il mostro perfetto per voi!
21: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
17: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Di informazione cinematografica.
22: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
23: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
24: Dove vai?
25: Ma che dite avete che ritmi di Sardegna a teatro festival?
26: A Ottana!
27: Orani, Orune, Ortueni!
26: A Rizzo!
25: Baulato!
27: Albagiarra!
26: Semestene!
25: 37 spettacoli!
26: 13 compagnie!
27: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
25: A ridere!
26: Piangere!
27: Allettare!

0: Sempre
1: con
0: i Barbari Cinericoli!
2: www.barbaricinericoli.it.
3: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Cari amici di Radiolina, ma anche di Videolina, ben trovati. Nuovo appuntamento con Sala Prove. Io sono Ruido e sono qui per una puntata speciale dedicata a un contest che abbiamo seguito anche l'anno scorso, che ha avuto un grandissimo successo e siamo felici di rinnovare quella che è la nostra media partnership con la Regini Music Contest, un festival dedicato completamente alla musica sarda, all'incontro tra tradizione e contemporaneità. Insomma, si valorizza la sonorità, le nuove sonorità made in Sardegna, chiaramente. E oggi siamo qui per conoscere coloro che saranno i protagonisti di questa nuova edizione della Regini Music Contest. Li conosceremo passo per passo, chiederemo un po' di informazioni. Diciamo che avremo modo non di sentire le canzoni, perché quelle le potrete ascoltare nelle due serate che sono state appunto indicate quest'anno, che sono il 10 luglio è l'11 luglio, esattamente il 10 luglio a Villanova Forru e l'11 luglio per la finalissima a Ussaramanna, dove si esibiranno tutti quanti i nostri artisti più tanti ospiti che vi racconterò nel corso di questa puntata speciale di Sala Prove. Iniziamo con i primi che sono venuti a trovarci direttamente qui negli studi di Piazza Unione Sarda. Alcuni saranno in collegamento, ma ce li abbiamo comunque con noi. Do il benvenuto appunto a Bad Trip Rappa Sarda. Benvenuti ragazzi.
1: Ciao Rui.
0: Come state? Tutto avvicinatevi un pochettino di più al mic. Ok, perfetto. Allora, una di queste due facce l'abbiamo già conosciuta l'anno scorso, perché Dexter B, se non sbaglio, ha partecipato da solista all'edizione nella finale di Villanova Forru, giusto?
1: Sì, Villanova Forru.
0: Allora, però questa volta, infatti, presentatevi pure.
2: Noi siamo il Bad Trip, attivi dal 2006 circa. Poi verso il 2011 abbiamo iniziato, grazie anche a Sarrazza, a fare rap in sardo. E quindi da lì nasce la formazione Bad Trip Rappa Sarda.
0: Rappa Sarda, che è quello che ci serve assolutamente in questo nuovo appuntamento di Arregini. E da dove arrivate?
1: Allora, noi arriviamo da Flumini Maggiore. Diciamo che noi abbiamo iniziato nel 2015 circa a rappare in sardo e abbiamo iniziato a mischiare appunto la tradizione, diciamo, e la cultura sarda a un genere che possiamo dire anche moderno, attuale, come l'hip hop.
0: Ci sono anche molte influenze nel vostro genere, anche un po' sul reggae, o sbaglio?
1: Anche il reggae.
2: Sì, mischiamo un po' reggae, un po' quello che ci viene.
0: Quello che vi viene, esatto, a sentimento. Come si dice. Allora, cosa portate per la Regini Music Contest quest'anno?
2: Terra Nostra.
0: Terra Nostra, ce lo volete raccontare un paio di parole?
2: Un testo praticamente che parla dello sfruttamento della Sardegna, dell'eolico, tratta vari temi, soprattutto appunto di chi viene a sfruttare la nostra terra. Invitiamo i ragazzi a
0: tenere duro, a aiutare comunque. Ci sono tante battaglie che si fanno oggi.
1: Infatti, diciamo che è proprio il nostro intento è quello proprio di far risvegliare anche un po', tra virgolette, la coscienza di noi sardi, appunto come abbiamo detto, di ribellarci tutti insieme alle imposizioni date anche dall'esterno a voi.

0: comunicare ai nostri radioascoltatori?
1: E io spero che si continuino a fare questi festival, a portare la lingua sarda avanti anche per i giovani, per avvicinarli un po' di più alla cultura, visto che è una cosa che a parer nostro si sta perdendo, anche quello di parlare il sardo tra gli amici, una cosa che ormai non va più di moda, e quindi speriamo che torni di moda.
2: Io vorrei aggiungere
0: certo.
2: anche una questione legata invece al sound della canzone Terra Nostra,
0: sì.
2: Che diciamo che occupando mio della base sono riuscito appunto a campionare poi anche sotto la scia diciamo dei vecchi artisti se, mm-hmm. poi, se vogliamo come i Sarraz,
0: certo.
2: a campionare in questo caso delle Leoneddas e

0: prove è il fatto che comunque non c'è solamente il fatto di fare il rap in sardo, c'è anche uno studio della lingua sarda, anche perché se non sbaglio, specialmente per Sardinian Baus, è stato anche aiutato a stendere il testo da un esperto.
1: Allora, diciamo che per ogni brano in sardo il problema che si presenta è sempre quello della scelta dei lemmi e dei vocaboli,
0: okay,
1: nell'utilizzo della canzone. Non sono stato aiutato, diciamo, in maniera diretta, ma in maniera indiretta, attraverso gli studi di tanti. Indiretta, sì, sì, certo. Sì, perché mi sono basato sugli studi ortografici di alcuni grandi, diciamo, della scrittura in studio della lingua sarda, come appunto Massimo Pittau, che è una buona anima, nel senso che non è più in vita, però, certo, diciamo, è in vita mediante tutti quelli che sono i lavori che oggi anche ragazzi come me possono utilizzare per la stesura dei testi. Quindi da quel punto di vista sì, ho ricevuto un grossissimo aiuto e poi sicuramente consultando un dizionario ad hoc per la stesura dei lemmi, per coniugare i verbi, che non è così facile quando si tratta di poetica.
0: Assolutamente, assolutamente, infatti è una grande cosa che hai fatto, che ti fa onore aver studiato così tanto, per poi sentiranno anche chiaramente tutti quanti i radioascoltatori e chi sarà presente anche alle serate della Regini Music Contest. Per finire ti lascio un minuto per dire che cosa è per te la cultura della lingua sarda.
1: Per me la cultura della lingua sarda è una cultura che fonda le sue radici su un territorio e su un popolo, sicuramente. E diciamo che nel mio piccolo quello che voglio apportare e quello che voglio, diciamo, testimoniare, come anche un ragazzo che magari da piccolo non parlava il sardo può diventare altresì un produttore di musica in sardo e soprattutto può nobilitare una lingua che forse da troppi è sempre stata relegata a essere una lingua, diciamo, dei pastori, una lingua dei poveri. E invece in realtà non è così, perché è una lingua ricchissima ed è una lingua che la si può utilizzare sia per la musica, sia per la divulgazione, sia per produrre anche materiale scientifico. È una lingua che conserva dei lemmi e delle tradizioni importanti e credo che possa essere molto importante appunto modernizzare anche, diciamo, la nostra storia attraverso la musica.
0: Grazie mille Francesco, ci vediamo chiaramente sul palco della Regini Music Contest e in bocca al lupo per tutto.
2: Sala prove. Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
3: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
4: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
5: Nella prossima uscita parleremo di colpo di calore.
6: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Sala prove.
1: Sempre in diretta dagli studi di Piazza Unione Sarda per questa puntata speciale di Sala Prove dedicata alla Regini Music Contest, il festival della cultura sarda, il primo contest musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. Vi ricordo le date: 10 e 11 luglio 2026, le location sono Villa Nova Forru e Ussaramanna, sotto la direzione artistica di Tore Cubeddu, mentre il media partner si riconferma a Radiolina. Saremo in diretta anche con la nostra musica e chiaramente per ascoltare anche le esibizioni dei cantanti che stiamo iniziando a conoscere. Per quanto riguarda la direzione musicale, mi sono permesso di selezionare e far venire sul palco della

0: Music Contest i concorrenti che stiamo conoscendo piano piano. Ve ne presento un altro che è un altro volto noto di Radiolina, che è stato ospite anche della trasmissione Sala Prove. Bentornato Nicola Secchi.
1: Ciao a tutti,
0: come stai?
1: Bene.
0: Bene, bene, bene. Per te, prima esperienza alla Regini Music Contest, per chi non ti conoscesse, due parole su di te.
1: Niente, sono un cantautore sardo, oltre che cantautore sono anche un cantante, a volte vesto anche il vestito dell'interprete. Ho 47 anni, sin da piccolo appassionato di musica, scoperta grazie comunque agli artisti regionali che abbiamo avuto di grande rilievo, quali Janas, Tazenda, Maria Luisa Congiu e tanti altri. Strada facendo poi la passione mi ha portato a scrivere di pugno dei brani. Poi ho avuto la possibilità di conoscere anche uno scrittore che potesse scrivere in sardo, nello specifico poi della lingua sarda campidanese, che non tantissimi scrivono. Il brano che vi presenterò è completamente in lingua sarda, tratta il tema dell'amore, è dedicata alla propria sposa, a non soffrire la lontananza dal proprio...
0: Come si chiama il brano?
1: Pomelusamai. A non soffrire la lontananza dal proprio fidanzato, anche perché poi si sarà a distanza di poker, si sarebbero rivisti e poi gli avrebbe raccontato i sogni che li avrebbe fatto.
0: Bene, bene, sarà quello il brano che presenterai per la Regini Music Contest. Quanto è importante la promozione linguistica della lingua sarda secondo te?
1: Secondo me tantissimo, più che altro perché la Sardegna è un'isola, tra l'altro proprio come isola siamo anche distanti geograficamente dal resto sia dell'Italia che dell'Europa, quindi molte volte è anche difficile portare le nostre tradizioni altrove. Secondo me è molto importante continuare soprattutto a mantenerle e a tramandarle non solo con la musica ma con tutta l'arte possibile.
0: Assolutamente, siamo d'accordo in questa visione, perché giustamente come Radio dei Sardi sosteniamo e diamo valore a quella che è la cultura artistica dei nostri cantanti e cantanti sarde. Allora, Nicola, per chi chiaramente volesse sentire qualcosa di tuo e conoscerti, e ancora prima di vederti sul palco della Regini Music Contest, dove ti possono trovare?
1: Mi potete trovare principalmente sul mio canale ufficiale Nicola Secchi Official di YouTube. E poi qualche piccolo pezzetto lo metto su Instagram e sulla pagina Facebook. Ogni tanto faccio qualche piccola live in casa.
0: Ok.
1: E ne approfitto per pubblicarla.
0: Hai anche pubblicato su Spotify e via dicendo?
1: Sì, ho pubblicato a proposito anche, certo, anche su Spotify il disco intitolato Vedere Oltre.
0: Ok.
1: Che è il primo album che ho fatto. È uscito il 15 di dicembre e in distribuzione su tutte le piattaforme musicali.
0: Ok, quindi come ricordiamo sempre, ricordatevi di sostenere la musica sarda, quindi andando non semplicemente a streamare, anche a streamare chiaramente, ma anche acquistare le tracce che trovate nei vari canali tipo Amazon Music, Apple Music, insomma, sosteniamo e supportiamo la musica made in Sardinia. Ok, ti lascio alla fine, l'ho fatto anche con tutti gli altri che sono passati a trovarci, ti lascio un minuto per dare la possibilità agli ascoltatori, anche a chi dovrà poi votarti sul palco della Regini Music Contest, perché dovrebbero scegliere proprio la tua canzone.
1: Perché dovrebbero scegliere la mia canzone? Oddio, qualcuno l'ha classificata come la cugina di Non Poter Reposare.
0: Ah, wow!
1: Qualcuno mi disse così.
0: Qui ci abbiamo grosse aspettative.
1: A me è piaciuta sin da subito, anche perché è il primo brano che ho scritto su un testo già fatto.
0: Insomma, aspettiamo di vederla live. Ok, facciamo così. Bene, bene, bene, bene. Va bene, Nicola. Grazie mille per essere venuto a trovarci, per aver presentato questo brano che porterai sul palco della Regini Music Contest. Ci vediamo sul palco. Ok.
1: Assolutamente sì.
0: Grazie mille, grazie mille. Vi ricordo che le due serate della Regini Music Contest si terranno a Villanova Forru, esattamente in Piazza Costituzione, il 10 luglio, dove si esibiranno i primi cinque artisti in gara, e il pubblico decreterà il vincitore, che andrà alla finalissima del 11 luglio a Ussaramanna, in Piazza Gigi Riva, nella località Funtanedda. Chiaramente il vincitore della prima serata sfiderà gli altri quattro artisti già selezionati per la finale. Al termine della serata poi il pubblico eleggerà il vincitore assoluto dell'edizione 2026. Vi ricordo in palio un videoclip musicale professionale realizzato da Eglia TV, più una puntata speciale dedicata all'artista vincitore qui a Radiolina e Videolina.
2: Sala prove.
0: Ancora live per questa edizione speciale di Sala Prove dedicata alla Regini Music Contest 2026. Stiamo conoscendo i vari concorrenti che parteciperanno alle serate del 10 e dell'11 luglio tra Villanova Forru e Ussaramanna, e adesso ci spostiamo a Usini, dove ci attende Marinella De Liu. Ciao Marinella, buongiorno, ben trovata su Radiolina.
3: Sì, grazie.
0: Come va? Lala, tu raccontiamo un po' la storia, perché l'anno scorso hai provato a iscriverti per quanto riguarda Regini, però sei arrivata proprio dopo la fine delle iscrizioni, purtroppo. Quest'anno abbiamo deciso di richiamarti, anche perché il pezzo che portavi era molto valido, quindi vogliamo portarti sul parco della Regini. Allora, per chi non conoscesse Marinella, due parole su di te.
3: Allora, due parole più di me: io sono una mamma semplicissima che ama cantare, e niente, più che altro canto un po', diciamo che è un po' una sorta di battaglia contro i miei polmoni, avendo delle problematiche polmonari croniche, e niente, mi fa star bene. Ripeto, sono mamma di 4 figli, 46 anni. Vivo a Usini, ma sono di Dualti, anche se sono nata e cresciuta in Olanda.
0: Sempre rivendicare le proprie origini, bisogna farlo assolutamente.
3: Per forza.
0: Sì. Ok Marinella, allora sul palco porterei un brano che si chiama?
3: Il brano si chiama In questa vita, scritto da mio suocero qualche anno fa. È una sorta di preghiera che racconta i pensieri dell'autore, diciamo, nei confronti del nostro Signore. Ecco, racconta un po' all'umanità i suoi pensieri riguardo il Padre Nostro.
0: Bene, quindi comunque anche la musica come cura personale, che è, diciamo, una delle medicine più riuscite, quella di stare bene con la musica, scrivendo, cantando e componendo quest'arte bellissima. Allora Marinella, ti lascio 30 secondi per dire e lanciare anche un appello agli ascoltatori e ai telespettatori anche di Videolina, perché dovrebbero votare te.
3: Allora, dovete votare me, per quale motivo? Perché sono una persona semplicissima che viaggia di cuore e di anima. Voglio solo cercare di trasmettere con la mia voce le parole di questa canzone e farvi venire i brividi. Nient'altro.
0: Grazie mille Marinella, ci vediamo sul palco della Regini Music Festival.
3: Grazie mille a te, buona giornata.
2: Sala prove.
0: Siamo sempre live dagli studi di Piazza Unione Sarda per conoscere i partecipanti di questa nuova edizione della Regini Music Contest 2026. Adesso conosciamo un altro artista che in realtà conosciamo già, perché anche l'anno scorso ha partecipato, è arrivato quasi sopra quel gradino per quello che è anche la votazione del pubblico, e quest'anno ha deciso di riprovarci. Siamo felici che sia tornato a candidare la sua canzone. Bentornato a Pasquale Cazzedda.
4: Benvenuto, ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, buonanotte, arrivederci.
4: Salve a tutti, salve a tutti.
0: Allora Pasquale, siamo, per chi non ti conoscesse, due parole veloci su di te.
4: Allora, Pasquale, sono un ragazzo, vengo da Bitti, facendo in centro della Sardegna, la musica è la mia più grande passione, e scrivere in sardo e poter cantare i miei brani in lingua sarda è ancora più bello.
0: Allora Pasquale, tu sei tornato con un brano che si chiama Mariposa, giusto? Che è un brano a cui tieni tantissimo. Vuoi raccontarci in un paio di parole?
4: Sì, che Mariposa è un brano che ho avuto l'onore di registrare assieme ai Tenores di Bitti. In questa occasione lo presento in una versione diversa, suonata da me chitarra voce, così come è nato, di un brano che parla di speranza. È una farfalla che indossa gli abiti della speranza per regalare un po' di pace a chi più ne ha bisogno, ecco.
0: Allora, se dovessi lasciarti 30 secondi per convincere chi ci sta ascoltando, chi ci sta guardando e magari anche le persone che verranno a sentirti nelle varie serate, cosa ti senti di dire? Perché devono votare la tua canzone?
4: Devono votare la mia canzone perché faccio musica col cuore, quindi tutto quello che scrivo e che canto è sincero, ecco.
0: Bene, bene, bene. Allora, per chi volesse cercare anche sui vari canali social Pasquale Carzetta, ti possono trovare chiaramente su YouTube, su Instagram, come?
4: Pasquale Carzetta.
0: Come Pasquale, su tutti quanti i canali. Esatto. Quindi anche su Spotify, e quindi sosteniamo la musica sarda e chiaramente contribuiamo anche, oltre allo streamare i pezzi, anche acquistare magari qualche traccia dai vari digital store, che fa sempre bene e aiuta gli artisti a continuare a coltivare questo sogno. Esatto. Grazie mille Pasquale, in bocca al lupo.
4: Grazie a voi, crepi il lupo.
2: Sala prove. Sono le 21 e 19 minuti.
5: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
8: Da Ardis fino all'8 luglio c'è il sottocosto. Alcuni esempi: latte valigetta Arborea, un litro per 6, 4,99 euro. Caffè Nescafè dolce gusto espresso per 60 capsule, 12,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
9: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
10: I regali di Natale.
11: Ma è piena estate.
10: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
12: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
13: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
14: Venerdì 10 luglio, in edicola con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital, l'Unione Plus. Nel nuovo numero, la corsa della Cina all'intelligenza artificiale. Dai robot che intervengono nelle emergenze agli assistenti domestici intelligenti. Perché il dragone sta cambiando le regole del gioco.

0: Ancora ben trovati e ben trovate su Radioline e Videolina da parte di Ruido in questa puntata speciale di Sala Prove dedicata alla Regini Music Contest. Stiamo conoscendo piano piano tutti i protagonisti che saliranno sui palchi di Ussaraman e Villanova Forru per quanto riguarda la Regini Music Contest. È arrivato il turno di un artista che noi conosciamo perché l'anno scorso ha partecipato proprio alla Regini Music Contest. Quest'anno si è ricandidato e noi l'abbiamo scelto per farvelo conoscere, anche se già lo conoscete, però ve lo dirà lui. Benvenuto Igor Lampis.
1: Ciao, ciao, grazie, è un piacere essere qui.
0: Come stai?
1: Tutto bene. Grazie.
0: Allora, quest'anno riproviamo dentro questo contest. Ti sei iscritto con un nuovo brano, molto bello, esatto, che ho sentito in anteprima. Per chi non ti conoscesse, due parole su di te.
1: Allora, io nasco come musicista nel 2000 con la band Panchillones, con cui abbiamo suonato assiduamente sino al 2014-2015, poi per vari problemi abbiamo suonato sempre meno. Nel frattempo, nel 2010, ho iniziato anche la mia carriera da cantautore, quindi solista. Accompagnavo i miei reading poetici e musicali, perché in quel tempo ho anche iniziato a scrivere libri e romanzi. Dal 2023 sto suonando anche in duo acustico con Kasia, portiamo avanti i nostri progetti con nuove canzoni, quindi ho tre strade ancora aperte
0: e le coltiviamo come si fa. Bene, Igor, hai portato un brano che si chiama
1: Spina su Telludo. È un brano che ho scritto io, perché quello che ho presentato l'anno scorso era stato scritto da Alessio, il cantante dei Panchillones, in lugudorese, invece questo è in campidanese, quindi una lingua che io mastico meglio e padroneggio meglio. È il primo testo che ho scritto in sardo, perché sino a quel brano ho sempre scritto in italiano, però ho in mente di scrivere altri brani in sardo, perché comunque mi piace.
0: Ti ha dato il via per esatto, aprire, sì, per aprire queste porte. Bene, allora ti lascio 30 secondi per dare anche un messaggio ai nostri radioascoltatori e telespettatori di Videolina, e anche a chi dovrà votarti per quanto riguarda la Regini Music Contest. Perché dobbiamo scegliere il brano di Igor Lampis?
1: Il brano di Igor Lampis dovrà essere scelto, io direi, perché racconta due storie contemporaneamente. Una è una critica sociale, ma non riferita al sistema, che magari non ci consente di vivere nel migliore dei modi, ma riferito alle persone, quindi una critica verso le persone stesse. Mi ci metto anch'io in mezzo, quindi una critica rivolta a noi, perché se vogliamo che le cose cambiano dobbiamo essere prima di tutto noi a cambiare. E poi il secondo messaggio, un po' velato comunque, racconta una storia, diciamo, d'amore, nel senso, okay, che gli esseri umani in parte hanno bisogno di condividere le proprie esperienze con altre persone, e molto spesso altre persone anche nell'amore, una coppia, quindi questa è la ricerca dell'amore in quel senso.
0: Bene, bene, allora quindi in bocca al lupo, in bocca al lupo Igor Lampis per quanto riguarda questa tua nuova avventura alla Regini Festival, e ci vediamo sul palco.
1: Grazie mille.
2: Sala Prove.
0: Ancora ben trovati e ben trovate su Radioline e Videoline da parte di Ruido in questo nuovo appuntamento dedicato alla Regini Music Contest. Vi ricordo il festival che stiamo seguendo come media partnership già da diverso tempo. Questa è la seconda edizione ed è un festival dedicato alla cultura della lingua sarda. Tutti i partecipanti, gli artisti che si esibiranno nei vari palchi di Villanova Forru e Ussaramanna porteranno un brano inedito, e noi ve lo stiamo facendo conoscere. Ve li stiamo facendo conoscere piano piano, vi avete già conosciuto i primi, ma adesso continuiamo. Restiamo qui a Cagliari, esattamente ci spostiamo a Pirri, vi voglio presentare Antonio Barcella, in arte Barce. Ciao Antonio.
3: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, per chi non ti conoscesse, due parole su di te veloci.
3: Allora, niente, io sono un artista indipendente, praticamente da poco tempo relativamente, perché ho sempre suonato nei vari gruppetti senza, la verità, avere mai un grande seguito, anche
0: per
3: molto
0: passione,
3: sfigato, una passione,
0: per passione.
3: Sì, sempre un po' così. E da un po' di tempo a questa parte mi sono dedicato alla diciamo al solista, a fare il solista. E devo dire la verità, mi trovo decisamente bene.
0: Ti trovi bene.
3: Sai, molte volte mettere insieme 4-5 teste,
0: certo,
3: diventa complicato.
0: È un po' difficile.
3: Una è meglio, più semplice.
0: Assolutamente. Allora, qual è il brano che porti e ce lo racconti anche questo?
3: Allora, il brano che porto è Una Terra Die, e quindi Un Altro Giorno. Fondamentalmente è stato scritto... un po' rispecchia la situazione attuale mondiale, diciamo,
0: okay.
3: Parliamo della guerra,
0: certo.
3: Praticamente parla di un genitore che attende il figlio che rientri dalla guerra, dal fronte, e un altro giorno, è sempre un altro giorno in più che aspetta, quindi purtroppo molte volte aspetta invano.
0: Un tema attuale, esatto. Che dà comunque dà una riflessione anche su quello che è il momento storico che stiamo vivendo.
3: Esatto.
0: Allora, come ho fatto con tutti quanti gli altri artisti che sono venuti a presentarsi oggi, ti lascio 30 secondi per... mandare un messaggio a chi ci sta ascoltando, chi ci sta guardando, sul fatto che tu sei in concorso alla Regini Festival, ma perché devono votare la tua canzone?
3: Devono votare la mia canzone perché è una canzone che, come dicevo prima, è attuale, quindi si rivolge, diciamo, si identifica sulla situazione attuale che c'è in corso in questo momento nel mondo, ma è anche una... c'è anche una metafora che riguarda, se una persona ascolta bene il testo, si può anche tradurre in un altro giorno che si aspetti che la Sardegna risorga, nel senso che varie colonizzazioni come quelle che stanno succedendo in questo momento, sia per quanto riguarda il fotovoltaico, l'eolico e altre e varie ed eventuali, non... fa riferimento anche in modo metaforico anche a quella situazione lì, quindi è molto attuale anche in questo senso.
0: Ok, quindi comprende anche comunque le battaglie che comunque viviamo noi,
3: esatto.
0: Sardi. Bene, allora ci vediamo sul palco della Regini Music Contest, in bocca al lupo.
3: Crepi il lupo, anzi viva il lupo.
0: Oggi sto dicendo a tutti in bocca al lupo, ma non so perché. In bocca al lupo, va bene. Grazie mille Antonio, ci vediamo sul
3: Grazie
0: palco.
3: Grazie a voi, un saluto a tutti.
2: Sala prove. Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del centro vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
4: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
5: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
6: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: la prove.
1: Pronti per presentarvi un'altra concorrente della Regini Music Contest? Arriva da quarto e si chiama Valentina Porru. Benvenuta a Radiolina.
2: Grazie mille.
1: Prima volta qui?
2: Prima volta.
1: Bene, bene, ci piace. Ci piace questi battesimi della radio. Ci piacciono tantissimo. Allora, Valentina, per chi non ti conoscesse, due parole su di te.
2: Certo. Allora, come abbiamo già detto, io sono Valentina Porru, ho 26 anni, vengo da Quarto Sant'Elena. Attualmente sto provando a vivere di musica perché, insomma, vabbè, canto in un coro ormai da 12 anni,
1: okay.
2: Quindi ho aperto partita IVA anche da pochissimo perché bene, insegno canto.
1: C'è bisogno di fatturare, giusto?
2: Esatto, insegno canto, poi ho un coro di voci bianche,
1: okay.
2: Infatti oggi mi sono portata la loro maglietta, la maglietta con tutte le firme come portafortuna e niente, faccio musica da quando sono piccola. In generale esploro anche appunto il mondo folcloristico perché ho avuto il piacere di insomma calpestare palchi insieme,
1: certo,
2: a grandi maestri musicisti appunto di questo panorama artistico. Diciamo che ho deciso di partecipare a questo contest, l'avevo già visto in precedenza,
1: okay,
2: l'anno scorso,
1: sì,
2: e mi aveva colpito tantissimo anche perché sono poche le possibilità che abbiamo qua in Sardegna per poterci insomma esprimere a 360 gradi. Poi il fatto che fosse in lingua sarda, insomma, mi
1: è stata una
2: di
1: spinta
2: più
1: in più.
2: Esatto.
1: Allora, tu hai candidato un brano che si chiama
2: Mater.
1: Mater, scritto da te?
2: Scritto tutto da me, l'ho scritto nel 2020, nel periodo del Covid.
1: Ok.
2: Quindi insomma è rimasto
1: periodo di ispirazione molto ampio per,
2: sì,
1: tutti.
2: Sì, esatto, è rimasto in cantiere per circa 6 anni e adesso
1: finalmente lo possiamo,
2: esatto, ho la possibilità di poterlo far ascoltare a più persone.
1: Bene, allora sicuramente lo sentiremo, lo vedremo anche sui canali di Videolina e di Radiolina. E ti lascio, come ho fatto con gli altri, 30 secondi per, non per convincere, perché comunque la giuria sarà, ricordo per tutti quanti, nelle due serate la giuria sarà il pubblico che guarderà lo spettacolo, quindi verranno passate delle schede,
2: certo,
1: e tutti quanti daranno il proprio giudizio. Però perché dovrebbero votare proprio il tuo pezzo?
2: Allora, Mater, lo spiego in breve, dice la parola stessa, che è in latino, che è madre,
1: sì,
2: fa riferimento alla madre terra, su ispirazione un po' delle canzoni di Tazenda che ho sempre ascoltato da piccola, e parla in generale, proprio è stato scritto in un momento in cui avevamo bisogno e fame di uscire della natura, che in quel periodo lì stava insomma riprendendo,
1: esatto,
2: un pochettino, ci ricordiamo i finicotteri in strada al Poeto a Quartu, insomma. Quindi è un po' in generale, nella canzone cito la madre che è sempre in prima linea, cito in realtà anche il padre che non viene mai citato perché secondo me c'è sia madre natura che padre natura.
1: Assolutamente.
2: E in generale quanto anche la musica ci faccia bene, soprattutto poi fatta nella nostra lingua che sono le nostre radici, quindi cerco di raccontare questo in breve.
1: Sosteniamo assolutamente. Per chi volesse trovarti nei vari canali social, come può cercare?
2: Allora, potete cercarmi su Instagram,
1: sì,
2: Facebook e TikTok come Porru Valentina.
1: Porru Valentina, perfetto.
2: E poi altre pagine.
1: Nelle varie,
2: insomma,
1: canali. Hai anche,
2: esatto,
1: qualcosa pubblicato su Spotify?
2: Allora, per ora ancora,
1: okay,
2: no, quindi è,
1: okay,
2: proprio la primissima. Mi sto lanciando tramite questo concorso.
1: Partiamo, esatto. Va bene, grazie mille Valentina,
2: grazie,
1: ci vediamo sul palco della Regini Music Festival, chiaramente poi ti arriverà la comunicazione anche di quale delle due serate sarai presente. In bocca al lupo.
2: Grazie mille.
0: Sala prove.
1: E siamo arrivati al punto di conoscere anche l'ultima partecipante, non per così per posizione, ma semplicemente per collegamento, perché è collegata con noi da Porto Scuso, credo che sia adesso in quel di Porto Scuso, un altro volto noto di Radiolina in quanto è stata nostra ospite anche di Sala Prove. Questa volta si candida con un bel pezzo in sardo. Do il benvenuto a Lucia Meloni. Ciao Lucia!
3: Ciao a tutti!
1: Come stai? Sei a Porto Scuso, sì?
3: Sì, sono a Porto Scuso.
1: Ecco, tu bene, bene.
3: Allora, potevo collegarmi anche senza Fabio, però...
1: Ma va bene, poi ne parliamo chiaramente. Allora, per chi non ti conoscesse, Lucia, due parole su di te.
3: Io sono Lucia, ho 18 anni, sono una cantautrice, sono sarda. E adesso posso dire anche che sono una cantautrice che fa canzoni pure in sardo.
1: Esatto, esatto, anche perché questa volta presenterai proprio un brano in sardo in collaborazione con un altro artista. Ce lo vuoi raccontare anche questo brano e con chi lo farai?
3: Sì, allora, questo brano si chiama Terra Mia. Il ragazzo che canta si chiama Fabio Massa, in arte Trama.
1: Sì.
3: E abbiamo creato questo pezzo, siamo di due generazioni completamente diverse e abbiamo raccontato un po' la Sardegna come la viviamo da due aspetti diversi. Non è, tra virgolette, non è il solito pezzo, in sardo noi parliamo proprio di tutte le cose belle e brutte che porta questa terra, diciamo.
1: Ok, ok, quindi è una valorizzazione anche di quegli aspetti che magari non sempre sentiamo nelle canzoni, ma che comunque hai voluto portare, anche perché comunque una delle particolarità e dei punti forti del progetto a Regini è proprio incentivare l'uso della lingua sarda attraverso la musica e la produzione artistica contemporanea. Quindi ora tu ti sei affiancata a un artista che magari sì, a un'altra generazione, perché conosco anche Fabio Trama, però avete portato insieme un brano che diciamo accomuna tutte queste cose, scusate. Allora Lucia, se dovessi lasciarti 30 secondi per dire alle persone che ci stanno ascoltando e guardando in questo momento su Radiolina e Videolina perché dovrebbero votare proprio il tuo voto, cosa diresti? 30 secondi per te.
3: Allora, io vi direi innanzitutto di ascoltare il pezzo, perché è un pezzo che parla davvero dal cuore di noi, racconta le persone che ahimè si sono dovute trasferire anche lontano da questa fantastica terra. Io consiglio vivamente l'ascolto e dopo che ascoltate il pezzo penso che forse il voto
1: arriva. Bene, bene, dai. Allora Lucia, noi ci rivediamo sicuramente sul palco della Regini Music Contest, ti verrà comunicato a brevissimo tutto quanto. In bocca al lupo, in bocca al lupo. Oggi ho questo problema, non riesco a dire in bocca al lupo, dico in bocca al lucco, ma va bene lo stesso, il senso è lo stesso, ok? Quindi Lucia, ci risentiamo per quanto riguarda la Regini Music Contest. Grazie di essere stata con noi.
3: Grazie mille.
1: Quindi torniamo in studio, perché a Regini Music Contest vi aspetta, quindi nelle serate del 10 e dell'11. Vi ricordo quelli che saranno gli ospiti delle due serate a Villa Nova Forum, nella prima serata dove si esibiranno i primi 5 artisti in gara, da cui uno di questi passerà alla finale. Gli ospiti sono i Balentia, noto gruppo rap sardo storico che ci portano sempre in attività, che non ci stancheremo mai di ascoltare, quindi aspettiamo anche i Balentia. Mentre per la serata della finalissima di Ussa Ramanna avremo come ospiti il Rocksteady Ensemble con la partecipazione speciale di Rossella Fa, accompagnata da Fabrizio Lai. Quindi anche qui grandissima musica sarda e artisti chiaramente fenomenali. Noi vi aspettiamo chiaramente per la diretta di Radiolina, che sarà a partire dalle 21, anzi no, dalle 19, scusate, dalle 19 fino a tarda notte, dove

0: migliorare la casa. Migliora la vita. Ci fatta. Il Brico 100% Sardegna.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
2: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
4: Certe cose non cambiano mai. Come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna a Programma US. Il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza. Comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
5: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Saluda a totus de Elena Ledda. Sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di a 6:15 di Amengianu, a 4:15 di Apustibrangiu e a 10:15 di Assunotti. E su domenico a mesudì puro, in sa radiolina.
1: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sono le 21 e 59 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: minuti, edizione serale domenicale del nostro telegiornale. Vediamo subito le anticipazioni del sommario. Primo weekend di luglio con intenso traffico per navi e partenze nei porti e aeroporti dell'isola. La situazione nel nord-ovest a Porto Torres e Alghero. Verifica in corso per stabilire le cause del rogo nel quale ha perso la vita un 38enne di Palau. I due figli minorenni scampati miracolosamente alla tragedia, il parroco, vicini e familiari. Crescono i furti in casa, soprattutto d'estate. La grande preoccupazione del 64% degli italiani in vacanza. In Sardegna in un anno sono state svaligiate quasi 1300 abitazioni. Sono concluse le celebrazioni per il centenario della dedicazione della Basilica di Bonaria. Oggi a Cagliari la festa estiva con la processione a mare. Domani sarà la prima giornata dell'Ardia di Sedilo. Videolinea seguirà in diretta la solenne concelebrazione della messa delle 11 e dalle 18 l'attesa per la grande corsa. In qui i titoli del nostro sommario in apertura. E c'è però la cronaca, perché è stata una nuova giornata di emergenza incendi nell'isola. I roghi più impegnativi hanno interessato Serramanna, dove sono intervenuti due elicotteri leggeri, e Serdiana, dove sono stati impegnati un elicottero leggero, il Super Puma, e un Canadair arrivato da Olbia. Fiamme anche nelle campagne di Porto Scuso. Per domani la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio incendi nel Cagliaritano. Dall'inizio dell'anno in Sardegna si contano già oltre 900 roghi e più di 4.280 ettari percorsi dal fuoco. Ed ora il turismo. La Sardegna fra le regioni italiane che crescono di più. Nel primo semestre 2026 l'isola registra un più 8,24% di arrivi turistici rispetto allo scorso anno, trainata dagli stranieri, più 11,44%. I dati del Viminale certificano anche una crescita quasi doppia rispetto alla media nazionale, che è sotto il 45%. Questo primo weekend caratterizzato da un intenso traffico, le porte d'accesso del nord dell'isola nel servizio curato da Franco Ferrando.
1: Tra anticipi, sì, succede anche questo, e ritardi, riguardanti spesso i voli in continuità, navi aeree hanno viaggiato a pieno carico in questo primo fine settimana di luglio. 29 i voli in arrivo all'aeroporto Riviera del Corallo, in una giornata interessata da uno sciopero che riguarda soprattutto chi transita nello scalo di Malpensa. 4 gli arrivi di traghetti a Porto Torres, qui auto, camper, moto sono sbarcati a partire dalle 7 del mattino, a bordo turisti o sardi al rientro a casa per le vacanze.
2: E sardi di rientro.
3: Lavoro fuori.
2: Però in vacanza qua.
3: Sì, certo. Grazie, arrivederci.
4: Ciao.
5: Ma relax, soprattutto.
2: Vacanza in moto?
6: Vacanza in moto.
2: Dove?
6: Qua a Porto Torres.
2: Conosci già le strade?
6: Sì, amici, strade, parenti.
2: Buone vacanze.
6: Grazie altrettanto. Buon lavoro.
1: Luglio, come tutta la stagione, dalle grandi aspettative, ancora pochissimi dati ufficiali. Gli analisti lavorano con quelli parziali, oppure con le sensazioni di un mercato dove chi viaggia aspetta sempre più le offerte last minute. Per ora giugno ha registrato un aumento del

0: 4% di media, considerando tutti i porti e gli aeroporti della Sardegna e rispetto allo stesso periodo della stagione scorsa. Lo ha confermato Federalberghi Sardegna, che ha giudicato positivo giugno, mentre luglio sta procedendo appunto con prenotazioni effettuate soprattutto all'ultimo momento. Potrebbe essere una stagione da record, anche se quella dei trasporti potrebbe diventare una criticità.
1: Allora, la nostra ricognizione nelle spiagge dell'isola con la rubrica Coast to Coast, che ci porta oggi a Capoterra con Luca Pinna.
2: A febbraio il ciclone Harry aveva colpito duramente anche la Maddalena spiaggia a Capoterra. La mareggiata aveva sommerso parte dell'arenile, danneggiato il ginepraio retrostante e creato disagi alle strutture lungo la costa. Oggi, a pochi mesi di distanza, grazie al rapido intervento dell'amministrazione comunale e dei gestori degli stabilimenti, la spiaggia si presenta completamente rinnovata. Anche la Posidonia spiaggiata, rimossa progressivamente, non rappresenta più una criticità.
3: C'è una promessa dopo 48 ore da quell'evento, e se ci rialzeremo e saremo più forti di prima e più belli di prima, più attraenti. Questo è quello che è oggi il lido di Capoterra. Gli eventi naturali non si possono fermare, ma certamente si possono mettere in atto le azioni per insieme alla natura, per riportare alla normalità ciò che è la nostra abitudine e consuetudine nel vivere questo territorio.
2: Il nuovo volto dell'arenile piace ai visitatori e l'estate 2026 è iniziata con un'ottima affluenza.
4: C'è il parcheggio ed è molto comodo.
5: È bella l'acqua, stamattina era calmissimo.
6: È bellissimo per i bambini, c'hanno i giochi lì, è tranquilla.
7: Da quando sono ritornato dalla Germania vengo sempre qui.
2: Oltre al servizio di salvataggio, sulla spiaggia è operativa anche una postazione dei barracelli a garanzia di una maggiore sicurezza per residenti e turisti. Segnali positivi anche per chioschi e stabilimenti, che guardano con fiducia al proseguo della stagione.
8: Stanno facendo una pista ciclabile, hanno illuminato tutto, ci mancava l'illuminazione qui nel nostro parcheggio. Posidonia Marina, come tutti sapete, immagino, è il polmone del mare, è una pianta che è morta come le foglie che tu trovi in autunno.
9: A differenza dell'anno scorso, molto meglio, è partita subito bene, è migliorata moltissimo Maddalena.
10: Ci siamo rimboccati le maniche, per fortuna diciamo stiamo dando quel servizio importante alla nostra, al nostro paese.
1: La sfida è quella di garantire sempre più servizi ai turisti. A Iglesias torna Porto Flavia Link. Vediamo Valentina Orgiu.
11: Si lascia l'auto nel parcheggio di Nevida e il viaggio verso una delle cartoline più belle del Sulcis Iglesiente può iniziare. Bastano pochi minuti per arrivare al villaggio e alla spiaggia di Masua, con la navetta che prosegue poi fino al sito minerario di Porto Flavia. Meno traffico e spostamenti più facili per tutti.
12: È un servizio che adesso proponiamo dal 29 di giugno per tutto agosto, quindi compresi i giorni festivi, e ci sono viaggi ogni ora.
11: Con 3 euro ad auto andata e ritorno si sale a bordo e il parcheggio non è più un problema. Una soluzione pratica per godersi la giornata senza pensieri.
13: L'abbiamo scoperto una volta arrivati qui, perché noi siamo venuti in modo

0: siamo arrivati a Porto Flavia, pochissimi metri dalla biglietteria. Adesso i visitatori entreranno, noi aspettiamo 10 minuti e torneremo a Nebida per prendere altri visitatori per vedere le bellezze del nostro territorio.
1: Una soluzione che convince anche chi lavora ogni giorno con i turisti.
2: Crediamo sia molto importante anche per favorire l'arrivo di più turisti possibili ogni anno, sempre di più, per far scoprire a tutti appunto le bellezze di questa zona della Sardegna e del Sulcis.
3: Per la cronaca ritorniamo sulla tragedia di ieri a Palau con un 38enne che ha perso la vita nell'incendio della sua abitazione. Silvia Urru.
4: Saranno gli accertamenti tecnici a stabilire con precisione le cause dell'incendio costato la vita a Giorgio Menna, operaio di 38 anni, nato a Tempio Pausania e residente a Palau. Il rogo è divampato nel pomeriggio nella villetta di via Giuseppe Dessì, nella frazione di Barrabisa. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme potrebbero essere partite da un cortocircuito, forse legato al surriscaldamento di un dispositivo elettrico. È probabile che Giorgio Menna in quel momento stesse riposando. Non si esclude che possa aver inalato monossido di carbonio o che sia caduto nel tentativo di scappare. Il suo corpo, infatti, è stato trovato riverso per terra. I soccorritori e un ex vigile del fuoco hanno tentato di rianimarlo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. I due figli, 9 e 12 anni, sono riusciti a mettersi in salvo, sono usciti in strada e hanno chiamato il nonno, immediatamente accorso sul posto. Fumo e fiamme avevano però già invaso l'edificio. I due bambini, accompagnati al pronto soccorso, stanno bene. La comunità di Palau è profondamente addolorata per quanto accaduto e spaventata per quanto sarebbe potuto accadere, dichiara il parroco Don Paolo Pala. In questo momento la migliore risposta che possiamo dare, dice, la preghiera, la discrezione a tutela dei familiari e soprattutto dei bambini. L'inchiesta è coordinata dal procuratore facente funzioni di Tempio Pausania, Alessandro Bosco, una tragedia che al momento resta senza una spiegazione.
3: Crescono i furti estivi nelle abitazioni, Teresa Piredda.
5: Il numero delle case che vengono svaligiate a livello nazionale si parla di una ogni 3 minuti più o meno, quindi è veramente una cifra notevole.
6: È la paura più grande per 27 milioni di italiani: rientrare a casa dalle vacanze estive e scoprire di essere stati derubati. Lo rivela un'indagine di facile.it che mostra come in Sardegna, secondo gli ultimi dati, in un anno sono state svaligiate 1.296 abitazioni, quasi 4 furti in casa ogni giorno.
5: Sono poche in realtà le cose che si cercano di fare poi in maniera razionale. Ad esempio, sono pochissimi, circa il 20%, gli italiani che hanno attivato un'assicurazione per il furto.
6: 3 italiani su 4, sempre secondo l'indagine, quando partono per le ferie adottano come strategia quella di affidarsi al controllo del vicinato.
5: Ad esempio, svuotando la cassetta delle lettere, o se viviamo in un condominio, abbassando lo zerbino se chi fa le pulizie delle scale lo ha sollevato.
6: Sul portale facile.it i consigli per ridurre i rischi e stare sereni si comincia con semplici accorgimenti.
5: Se partiamo per un bel po' di tempo, quindi magari abbiamo tanti bagagli da mettere in macchina, non facciamolo per strada, cerchiamo di farlo in garage o comunque al riparo dagli occhi indiscreti, e poi usiamo i social ma con discrezione. Le foto delle nostre vacanze condividiamole una volta che siamo tornati.
6: Più efficaci gli strumenti antintrusione.
5: Porte blindate o, ove necessario, delle grate. Ricordiamoci che in questo caso però anche la porta blindata deve essere una porta blindata di nuova generazione, perché una porta blindata che ha 25 anni probabilmente non ha una serratura ormai a prova di ladro. E poi l'installazione di impianti di allarme o di videosorveglianza che altrettanto consentono da remoto, ormai quasi tutto viaggia sul cellulare, ad esempio, di verificare se qualcuno è entrato in casa o che c'è stata una forte raffica di vento.
3: A settembre a Bruxelles la Sardegna rappresenterà l'Italia per il premio del miglior distretto biologico europeo. È una preziosa occasione di promozione per l'isola. Vediamo.
7: Sarà la Sardegna a rappresentare l'Italia nella fase finale degli EU Organic Awards, il premio della Commissione Europea dedicato alle migliori realtà del biologico. Il distretto regionale Sardegna Bio è entrato nella terna dei candidati insieme a una realtà spagnola e una portoghese dopo una selezione che quest'anno ha registrato un numero particolarmente elevato di candidature. A convincere la Commissione sono state le attività sviluppate nei primi 5 anni di vita del distretto.
8: quindi le nostre azioni di promozione, le fiere, le attività seminariali, la certificazione dei menu biologici piuttosto che i corsi di formazione, eccetera. L'Unione Europea ha valutato autonomamente con la propria commissione e ci ha riconosciuti tra i finalisti.
7: Il distretto, il più grande d'Italia, rappresenta circa 2.740 aziende biologiche dell'isola. La proclamazione è prevista il 23 settembre a Bruxelles.
8: Se vinceremo, ce lo spenderemo come Regione Sardegna in tutti i modi. I prossimi progetti sono portare avanti la formazione, perché ci stiamo lavorando in maniera importante, portare avanti la promozione. Fino ad agosto saremo a Melbourne, dove porteremo alla fiera Fine Food di Melbourne i prodotti della Sardegna, quindi continuare con gli eventi promozionali in Italia e all'estero, e sicuramente fare azioni di sistema sempre più mirate perché le aziende agricole sarde multifiliera possano sempre più mettersi insieme e sempre più proporsi come Sardegna.
7: Le 20:47 minuti, c'è la pubblicità, al rientro ci ricollegheremo in diretta con la processione a mare per la festa estiva dedicata alla Madonna di Bonaria, che chiude il centenario delle celebrazioni per la dedicazione della Basilica. Abbiamo fatto una lunga diretta, adesso ripercorreremo assieme un piccolo tratto di rientro proprio in Basilica della Solenne Processione. A tra poco.
9: Sara di Luina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Luina.
7: E allora questa sera a Cagliari è in corso la 160esima festa estiva della Nostra Signora di Bonaria. Abbiamo seguito con una lunga diretta le fasi salienti, adesso c'è il rientro della processione, ancora in diretta allora con Mariangela Lampis. A te Mariangela.
10: Sì Stefano, nel corso della processione a mare è stato sciolto il voto, quello dei marinai sardi nella battaglia, in occasione della battaglia di Custoza, era il 1866, sono trascorsi 160 anni, il simulacro della Madonna si appresta a tornare a casa nella Basilica di Bonaria. È stata una giornata densa di emozioni e il tramonto alle nostre spalle che ci accompagna.
11: Sembra proprio che il sole stia dicendo grazie a tutti voi, vi lascio in compagnia anche delle stelle, che Maria che è stella del mare. Abbiamo concluso, o concluderemo fra poco, anche questa bellissima manifestazione di fede che ci ha dato modo di poter approfondire anche la nostra devozione, e per tutto ciò che abbiamo potuto vivere sento ancora una volta di esprimere la mia grande gratitudine per voi tutti, per lo staff e per il presidente, per tutti quanti. Grazie di cuore. Ecco.
10: Grazie a lei, padre Eugenio Caramia. Grazie. Ciao. E il rettore del santuario della Basilica di Bonaria, a te Stefano.
7: Grazie e grazie, ne parleremo naturalmente anche nel corso dei telegiornali notturni. Ed ora lasciamo Cagliari, ci trasferiamo a Nuoro, dove è stata presentata la pastorale del turismo 2026. Vediamo il servizio di Graziano Cano.
12: Largo ai sognatori, sono tempi in cui c'è bisogno di sognare.
13: Oggi più che mai, visto che rischiamo di non sognare oppure di essere illusi da sogni che abbiamo avuto e che non si realizzano. Largo ai sognatori è una frase bella di Rodari, ci aiuta a comprendere che ne abbiamo bisogno, magari di persone che sognano ad occhi aperti.
14: Da Gigi Riva a Maria Lai, da San Francesco a Caravaggio, da Grazia Deledda all'intelligenza artificiale, dallo spazio alla musica, filo conduttore il sogno, per parlarne con Caterina Murino, Gianfranco Matteoli, Riccardo Milani, Nicola Riva e ancora Chiara Caselli, Mario Lavezzi, Omar Pedrini, Paolo Nespoli, Elio, i tenores di Dionelli, dal sogno realizzato di Rita Pavone a quello infranto della mamma del piccolo Domenico, il bimbo morto dopo un drammatico trapianto di cuore. Riflessioni nelle serate d'estate per la 12ª edizione della pastorale del turismo promossa dalla diocesi di Nuoro e la Nusei.
12: Se dovesse sintetizzare in una battuta questi 12 anni.
13: Un grande incoraggiamento a coloro che non si adattano ai tempi a volte cupi e che credono che la fraternità, l'incontro delle persone, anche delle culture, le storie siano degne di essere condivise.
3: in contemplazione delle bellezze del creato, Massimiliano Reis ci regala uno splendido tramonto a Sarchittu.
15: Uno spettacolo straordinario che richiama un grande numero di appassionati e molti turisti. Il borgo di Sarchittu, nel territorio del comune di Cuglieri, offre non solo mare e scorci incantevoli, ma anche un eccezionale fenomeno astronomico. In questi giorni è possibile osservare il sole calare esattamente al centro dell'arco, un allineamento perfetto da ammirare in religioso silenzio dalla tribuna di pietra davanti al monumento naturale illuminato dal sole calante.
16: Il solstizio è il momento giusto per vedere il fatto che il sole si trova più spostato nel suo tramonto verso nord-ovest, però nei giorni successivi, come nei giorni che lo precedono, andando in quella località vedremo sempre il sole tramontare, attraversare l'arco di Sarchittu e tramontare dietro. Magari in alcuni giorni si riesce anche a vedere che tramonta sul mare.
15: A seguire il tramonto a Sarchittu molti spettatori, le immagini cominciano a fare il giro del mondo e la Sardegna si fa conoscere anche per quel sole che appare nell'arco di pietra. Il planetario dell'Unione Sarda aiuta ad approfondire le conoscenze su questi fenomeni.
16: Molti posti si va a vedere il tramonto del sole nei giorni dei solstizi, degli equinozi, si vanno a cercare particolari effetti col sole o la luna.
3: Domani prima giornata per l'Ardia di Sedilo, Vidiolina seguirà in diretta la solenne concelebrazione della messa alle 11 e dalle 18 l'attesa per la grande corsa. Mario Tasca.
17: A Sedilo il conto alla rovescia è ormai finito. L'attesa si è conclusa con le prove sul tracciato del santuario di San Costantino. Danilo Pes, prima Pandela, Matteo Falchi, seconda, e Andrea Mureddu, sa terza, hanno verificato cavalli, partenze e passaggi più delicati. Ora tutto è pronto per l'Ardia del 6 e 7 luglio, il grande rito di fede, coraggio e devozione che richiama migliaia di persone nell'anfiteatro naturale di Santo Antino. Sarà anche un'Ardia segnata dal ricordo di Marco Muredda, vicepresidente del comitato scomparso alla fine di maggio in seguito a un tragico incidente in moto, una perdita che ha colpito profondamente tutta la comunità.
18: Che Ardia sarà quest'anno?
19: Per quanto riguarda l'Ardia a cavallo, sicuramente sarà una bella Ardia, sono tutti bravissimi cavalieri, giovani. Per quanto riguarda la festa, ci sarà un momento sicuramente di tristezza in ricordo di Marco, perché purtroppo è un pensiero che quest'anno ci tocca da vicino. Diciamo che un pensiero sarà per lui e un pensiero sarà la buona riuscita della festa che lui sicuramente avrebbe voluto che si facesse in un determinato modo, e stiamo portando avanti per quello anche la festa in un suo ricordo.
17: La festa inizierà con le celebrazioni religiose nel santuario. Vidiolina seguirà in diretta i due momenti centrali. Alle 11 la solenne celebrazione presieduta dal vescovo di Ozieri, Monsignor Corrado Melis. Alle 18 la consegna de Saspandelas in piazza San Giovanni e l'avvicinamento dei cavalieri. Alle 19 la grande corsa. Tutto in diretta su Vidiolina.
3: Chiusura, una notizia di mercato della Dinamo di basket che ha annunciato l'ingaggio dell'ala pivot Nicolo Nobili, classe 2002, alto 2,08 metri. Nobili ha conquistato la Serie A l'anno scorso con Scafati. La sua formazione cestistica negli Stati Uniti tra high school e college con la Boston University. È tutto per questa edizione, appuntamento alla prossima, la prima notturna domenicale delle 22:30. Grazie, buona serata.
20: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
21: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radiolina.
22: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
21: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
23: Maria Carta in un canto tipico del nuorese, Sattittu, col quale si piangono i morti. In questo caso è un fratello ucciso al pascolo.

Erano i Cordas e Cannas in trio con Bruno Piccinno, Francesco Pilu e Gianluca Dessì in un brano, Terra Muda, non ancora inciso su disco.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Perché migliorare la casa migliora la vita. Ci fatta il Brico 100% Sardegna.
1: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
18: Die de Airu che stiamo per ascoltare da Emanuele Grau è l'elaborazione di uno tra i più tragici e noti brani del repertorio gregoriano. Risale al XIII secolo ed è attribuito al beato Tommaso da Celano.

0: Abbiamo ascoltato Emanuele Garau, accompagnato da Valentino Serra alla chitarra, con Mattia Murru alla percussione e bortone e Pierpaolo Cardia all'organo.
1: Da un'idea di Antonio Lotta nascono nel 1992 a Seneghe gli Yanas, un gruppo che agli esordi esegue brani vocali a cappella o con l'accompagnamento di tastiere elettroniche o fisarmonica. Un esempio concreto è offerto da questo brano, comparso nel loro disco omonimo, in cui si racconta di fate e folletti.

0: Era l'ampio organico di 10 elementi degli Janas durante la loro esibizione alla terza edizione di Ichnos a Sedilo nel 1997.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Enzo Mugoni e Maria Giovanna Cherchi si sono ritrovati in uno studio di registrazione per realizzare insieme questa canzone. Si intitola Miraculos, interamente firmata da Sauro Piana.

0: Dalle voci di Enzo Mugoni e Maria Giovanna Cherchi abbiamo ascoltato Miraculos.
1: Spirito controcorrente e animo protestatario, Franco Madau ha trasferito queste caratteristiche anche nella sua prolifica produzione musicale, al punto da definirsi Cantadore Malaittu, in un disco edito nel 1991.

0: Sono le 23 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: San Radiolina. I sono stessa terra nostra.
4: Ascoltiamo il singolo pubblicato da Itazenda nel novembre del 2013. Si intitola Il respiro del silenzio. Vi compare di nuovo anche Checco Silvestre dei Modà, che aveva già collaborato con il gruppo sassarese per il brano Cuore e Vento.

0: La voce di Checco Silvestre dei Modà in Il respiro del silenzio che abbiamo ascoltato dai Tazenda.
1: Quando nel 1984 Leonard Cohen pubblicò il singolo contenente Hallelujah, quel brano passò pressoché inosservato. Esplose 10 anni dopo, grazie alla cover di Jeff Buckley. Anche in Sardegna alcuni artisti hanno ripreso questa hit internazionale, adattandovi un testo in sardo. Lo ha fatto anche Cecilia Concas, che ascoltiamo.

0: Diventa Preghiera di Pace, la versione in sardo di Alleluia che abbiamo ascoltato da Cecilia Concas con gli arrangiamenti di Giuliano Rassu.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: La voce di Elena Ledda in Nora, brano tratto dal suo disco Lantias del 2017, vincitore del premio Città di Loano.

0: Abbiamo ascoltato Elena Ledda in Nora, inserito nel disco Lantias, miglior album del 2018 per la rivista Blog Folk.
1: Sono diversi gli artisti italiani che gli Stentales hanno coinvolto nei loro progetti, tra gli altri anche Elio de Le Storie Tese, che canta in sardo in questo brano intitolato Sardigna.

0: Bye.
1: C'erano anche in apertura e chiusura le voci del coro di Neoneli in questo Sardigna che abbiamo ascoltato dagli Stentales.
2: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
3: Valeria Carboni è un'estrosa cantante a suo agio tra blues e jazz, con un'esperienza maturata anche in Inghilterra con un gruppo New Wave. Ha buona padronanza anche dei motivi popolari sardi, al punto da rileggere in chiave personale e multilingue anche Procurade e Moderare, accompagnata da Andrea Pisu alle launeddas, Vanni Masala all'organetto e Nilo dei Tree Blues alla chitarra.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Valeria Carboni con il duo Fantafolk e Nilo sul palco di Frimmos a Monteleone Rocca d'Oria nel 2020.
1: Apprezzata autrice di testi per la sorella Elena, Gabriela Ledda non disdegna di proporsi come cantante. Questi sono i suoi Gocius con il fratello Marcello alla chitarra.

0: Gabriela Ledda dà una sua apparizione a Sardegna Canta del 1995.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Attivo dal finire degli anni 90, il gruppo sassarese dei Falò nel 2003 ha prodotto l'album Zente Mia, in cui inserisce anche due brani in italiano, ma il piatto forte è costituito da quelli in sardo su testi di Antonio Strinna, come questo Omine Furadu.

0: esplorano i falò in una esibizione dal vivo nel programma Sardegna Canta in Piazza, registrato a Scano Montiferro nel 2007. Il brano era Omine Vuradu.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
4: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:15 di a mengiano, ai 4:15 di a postibrangio e ai 10:15 di a sunotti. E su domenico a mesudì puro, in sa radiolina.

0: è mezzanotte e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Bentrovati, nuova edizione notturna del telegiornale di Videolina. Vediamo subito le anticipazioni del sommario. Terribile incidente sulla 195 all'altezza di Santa Margherita di Pula, nello scontro fra un camper e una moto ha perso la vita un ventenne di Capoterra. Primo weekend di luglio con intenso traffico per arrivi e partenze di turisti nei porti e aeroporti dell'isola, la Sardegna fra le regioni italiane che crescono di più. Si sono concluse le celebrazioni per il centenario della dedicazione della Basilica di Bonaria, oggi a Cagliari la sagra estiva con la processione a mare. Domani sarà la prima giornata dell'Ardia di Sedilo. Videolina seguirà in diretta la solenne concelebrazione della messa dalle 11 e dalle 18 l'attesa per la grande corsa. Dunque, lo avete sentito in apertura, c'è la cronaca che purtroppo ci riferisce di un ennesimo incidente mortale nell'isola in serata sulla Sulcitana, la 195 all'altezza di Santa Margherita di Pula. La vittima è un ventenne, Dario Paolo Garau di Capoterra, viaggiava a bordo della sua moto quando per cause da accertare si è scontrato con un camper che procedeva nello stesso senso di marcia in direzione Cagliari. Le sue condizioni sono apparse subito disperate, è intervenuto anche l'elisoccorso, ma purtroppo per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Pula. Nel pomeriggio un altro terribile scontro, questa volta fra una moto e un'auto. Il motociclista è stato portato in gravissime condizioni con l'elicottero alla Santissima Annunziata di Sassari. E torniamo sulle verifiche a Palau per stabilire le cause dell'incendio costato la vita a un 38enne nella sua abitazione. Vediamo Silvia Urru.
1: Saranno gli accertamenti tecnici a stabilire con precisione le cause dell'incendio costato la vita a Giorgio Menna, operaio di 38 anni, nato a Tempio Pausania e residente a Palau. Il rogo è divampato nel pomeriggio nella villetta di via Giuseppe Dessì, nella frazione di Barrabisa. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme potrebbero essere partite da un cortocircuito, forse legato al surriscaldamento di un dispositivo elettrico. È probabile che Giorgio Menna in quel momento stesse riposando. Non si esclude che possa aver inalato ossido di carbonio o che sia caduto nel tentativo di scappare. Il suo corpo infatti è stato trovato riverso per terra. I soccorritori e un ex vigile del fuoco hanno tentato di rianimarlo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. I due figli, 9 e 12 anni, sono riusciti a mettersi in salvo, sono usciti in strada e hanno chiamato il nonno, immediatamente accorso sul posto. Fumo e fiamme avevano però già invaso l'edificio. I due bambini accompagnati al pronto soccorso stanno bene. La comunità di Palau è profondamente addolorata per quanto accaduto e spaventata per quanto sarebbe potuto accadere, dichiara il parroco Don Paolo Pala. In questo momento la migliore risposta che possiamo dare, dice, la preghiera, la discrezione a tutela dei familiari e soprattutto dei bambini. L'inchiesta è coordinata dal procuratore facente funzioni di Tempio Pausania Alessandro Bosco, una tragedia che al momento resta senza una spiegazione.
0: È stata una nuova giornata di emergenza sul fronte degli incendi. I roghi più impegnativi hanno interessato Serramanna, dove sono intervenuti due elicotteri leggeri, e Serdiana, dove sono stati impiegati un elicottero leggero, il Super Puma e anche un Canadair arrivato da Olbia. Le fiamme anche nelle campagne di Portoscuso. Per domani la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio incendi nel Cagliaritano. Dall'inizio dell'anno in Sardegna si contano già oltre 900 roghi estivi, più di 4.200 ettari percorsi dal fuoco. Ed ora il turismo. La Sardegna si conferma fra le regioni italiane che crescono di più. I dati del Viminale certificano una crescita quasi doppia rispetto alla media nazionale. Primo weekend di luglio, questo caratterizzato da forti arrivi nei porti e negli aeroporti dell'isola. E vediamo in particolare la situazione a Porto Torres e Alghero con Franco Ferrando.
2: Tra anticipi si succede anche questo e ritardi riguardanti spesso i voli in continuità, navi aeree hanno viaggiato a pieno carico in questo primo fine settimana di luglio. 29 i voli in arrivo all'aeroporto Riviera del Corallo in una giornata interessata da uno sciopero che riguarda soprattutto chi transita nello scalo di Malpensa. 4 gli arrivi di traghetti a Porto Torres, qui auto, camper, moto sono sbarcati a partire dalle 7 del mattino, a bordo turisti o sardi al rientro a casa per le vacanze.
3: E sardi di rientro?
4: Sì, sì.
5: Lavoro fuori.
3: Però in vacanza qua.
5: Sì, certo, grazie, arrivederci. Grazie.
6: Ciao.
7: Ma relax, soprattutto.
3: Vacanza in moto?
8: Vacanza in moto.
3: Dove?
8: Qua a Porto Torres.
3: Conosci già le strade?
8: Sì, amici, strade, parenti.
3: Buone vacanze.
8: Grazie, altrettanto. Buona vacanza.
2: Luglio, come tutta la stagione, dalle grandi aspettative, ancora pochissimi dati ufficiali. Gli analisti lavorano con quelli parziali oppure con le sensazioni di un mercato dove chi viaggia aspetta sempre più le offerte last minute. Per ora giugno ha registrato un aumento del 4% di media, considerando tutti i porti e gli aeroporti della Sardegna e rispetto allo stesso periodo della stagione scorsa. Lo ha confermato Federalberghi Sardegna, che ha giudicato positivo giugno, mentre luglio sta procedendo appunto con prenotazioni effettuate soprattutto all'ultimo momento. Potrebbe essere una stagione da record, anche se quella dei trasporti potrebbe diventare una criticità.
0: Ed ora una nuova puntata della nostra rubrica Cost to Cost, la ricognizione nelle spiagge dell'isola. Luca Pinna ci porta a Capoterra.
9: A febbraio il ciclone Henry aveva colpito duramente anche la Maddalena Spiaggia, a Capoterra. La mareggiata aveva sommerso parte dell'arenile, danneggiato il ginepraio retrostante e creato disagi alle strutture lungo la costa. Oggi, a pochi mesi di distanza, grazie al rapido intervento dell'amministrazione comunale e dei gestori degli stabilimenti, la spiaggia si presenta completamente rinnovata. Anche la Posidonia spiaggiata, rimossa progressivamente, non rappresenta più una criticità.
10: Fece una promessa dopo 48 ore da quell'evento, e se ci rialzeremo e saremo più forti di prima e più belli di prima, più attraenti. Questo è quello che è oggi il Lido di Capoterra. Gli eventi naturali non si possono fermare, ma certamente si possono mettere in atto le azioni per insieme alla natura per riportare alla normalità ciò che è la nostra abitudine e consuetudine nel vivere questo territorio.
9: Il nuovo volto dell'arenile piace ai visitatori e l'estate 2026 è iniziata con un'ottima affluenza.
11: C'è il parcheggio ed è molto comodo.
12: È bella l'acqua, stamattina era calmissimo.
13: È bellissimo per i bambini, c'hanno i giochi lì, è tranquilla.
14: Da quando sono ritornato dalla Germania vengo sempre qui.
9: Oltre al servizio di salvataggio, sulla spiaggia è operativa anche una postazione dei barracelli a garanzia di una maggiore sicurezza per residenti e turisti. Segnali positivi anche per chioschi e stabilimenti che guardano con fiducia al proseguo della stagione.
15: Stanno facendo una pista ciclabile, hanno illuminato tutto, ci mancava l'illuminazione qui nel nostro parcheggio. Posidonia Marina, come tutti sapete, immagino, è il polmone del mare, è una pianta che è morta come le foglie che tu trovi in autunno.
16: A differenza dell'anno scorso, molto meglio, è partita subito bene, è migliorata moltissimo Maddalena.
17: Ci siamo rimboccati le maniche, per fortuna diciamo stiamo dando quel servizio importante al nostro paese.
0: Servizi tra mare e miniere, e nel sul ci si torna a Porto Flavia Link. Vediamo Valentina Orgiu.
18: Si lascia l'auto nel parcheggio di Nevida e il viaggio verso una delle cartoline più belle del Sulcis Iglesiente può iniziare. Bastano pochi minuti per arrivare al villaggio e alla spiaggia di Masua, con la navetta che prosegue poi fino al sito minerario di Porto Flavia. Meno traffico e spostamenti più facili per tutti.
19: È un servizio che adesso proponiamo dal 29 di giugno per tutto agosto, quindi compresi i giorni festivi, e ci sono viaggi ogni ora.
18: Con 3 euro ad auto andata e ritorno si sale a bordo e il parcheggio non è più un problema. Una soluzione pratica per godersi la giornata senza pensieri.
20: L'abbiamo scoperto una volta arrivati qui, perché noi siamo venuti

0: Siamo arrivati a Porto Flavia, pochissimi metri dalla biglietteria. Adesso i visitatori entreranno, noi aspettiamo 10 minuti e torneremo a Nebida per prendere altri visitatori per vedere le bellezze del nostro territorio.
1: Una soluzione che convince anche chi lavora ogni giorno con i turisti.
2: Crediamo sia molto importante anche per favorire l'arrivo di più turisti possibili ogni anno, sempre di più, per far scoprire a tutti appunto le bellezze di questa zona della Sardegna e del Sulcis.
3: Dal Sulcis alla Gallura con le quattro bandiere blu di Badesi, Clizia Stangoni.
4: Sventolano sulle spiagge di Liunchi, Limindi, Poltobianco e Baia delle Mimose le quattro bandiere blu assegnate dalla Fondazione per l'Educazione Ambientale. Per il decimo anno il comune di Badesi riconferma l'attenzione e la cura per i servizi presenti nei litorali della costa gallurese, dei bagni alle docce gratuite, varie attività commerciali e di ristorazione e un impegno costante per la tutela dell'ambiente, con aree apposite dedicate ai fumatori e cestini per la raccolta differenziata, fino alle iniziative per la salvaguardia della fauna marina, anche dopo la nidifica di alcuni anni fa della tartaruga Caretta Caretta sulla spiaggia di Liunchi.
5: Altri servizi che sono stati implementati in quest'anno sono gli stalli, diciamo, per le biciclette, che anche sulla sicurezza è già stata aperta dal 1° luglio in concomitanza con la bandiera blu la Guardia Mili. La protezione civile di Piazza Stato, in collaborazione con noi, oggi inserirà anche una moto d'acqua per il salvamento mare, che ci garantisce, diciamo, un pronto intervento in caso di necessità.
6: Nell'ambito di questa attività ciò che particolare interessa il corpo delle capitanerie di porto e quindi la capitaneria di Porto Torres è lo sviluppo dei servizi legati alla sicurezza della balneazione, che è una delle parti fondamentali per cercare di godere, fruire in maniera sostenibile e sicura delle nostre bellissime spiagge.
3: In aumento i furti estivi nelle abitazioni, il servizio di Teresa Piredda.
7: Il numero delle case che vengono svaligiate a livello nazionale si parla di 1 ogni 3 minuti più o meno, quindi è veramente una cifra notevole.
8: È la paura più grande per 27 milioni di italiani: rientrare a casa dalle vacanze estive e scoprire di essere stati derubati. Lo rivela un'indagine di facile.it che mostra come in Sardegna, secondo gli ultimi dati, in un anno sono state svaligiate 1296 abitazioni, quasi 4 furti in casa ogni giorno.
7: Sono poche in realtà le cose che si cercano di fare poi in maniera razionale. Ad esempio, sono pochissimi, circa il 20%, gli italiani che hanno attivato un'assicurazione per il furto.
8: 3 italiani su 4, sempre secondo l'indagine, quando partono per le ferie adottano come strategia quella di affidarsi al controllo del vicinato.
7: Ad esempio, svuotando la cassetta delle lettere, o se viviamo in un condominio, abbassando lo zerbino se chi fa le pulizie delle scale lo ha sollevato.
8: Sul portale facile.it i consigli per ridurre rischi e stare sereni si comincia con semplici accorgimenti.
7: Se partiamo per un bel po' di tempo, quindi magari abbiamo tanti bagagli da mettere in macchina, non facciamolo per strada, cerchiamo di farlo in garage o comunque al riparo dagli occhi indiscreti, e poi usiamo i social ma con discrezione. Le foto delle nostre vacanze condividiamole una volta che siamo tornati.
8: Più efficaci gli strumenti antintrusione.
7: Porte blindate o, ove necessario, delle grate. Ricordiamoci che in questo caso però anche la porta blindata deve essere una porta blindata di nuova generazione, perché una porta blindata che ha 25 anni probabilmente non ha una serratura ormai a prova di ladro. E poi l'installazione di impianti di allarme o di videosorveglianza, che altrettanto consentono da remoto, ormai quasi tutto viaggia sul cellulare, ad esempio, di verificare se qualcuno è entrato in casa o che c'è stata una forte raffica di vento.
3: A settembre a Bruxelles la Sardegna rappresenterà l'Italia nella scelta del miglior distretto del biologico in Europa. Vediamo il servizio.
9: Sarà la Sardegna a rappresentare l'Italia nella fase finale degli EU Organic Awards, il premio della Commissione Europea dedicato alle migliori realtà del biologico. Il distretto regionale Sardegna Bio è entrato nella terna dei candidati insieme a una realtà spagnola e una portoghese dopo una selezione che quest'anno ha registrato un numero particolarmente elevato di candidature. A convincere la Commissione sono state le attività sviluppate nei primi 5 anni di vita del distretto.
10: Quindi le nostre azioni di promozione, le fiere, le attività seminariali, la certificazione dei menu biologici piuttosto che i corsi di formazione, eccetera. L'Unione Europea ha valutato autonomamente con la propria Commissione e ci ha riconosciuti tra i finalisti.
9: Il distretto, il più grande d'Italia, rappresenta circa 2.740 aziende biologiche dell'isola. La proclamazione è prevista il 23 settembre a Bruxelles.
10: Se vinceremo, ce lo spenderemo come Regione Sardegna in tutti i modi. I prossimi progetti sono portare avanti la formazione, perché ci stiamo lavorando in maniera importante, portare avanti la promozione. Fino ad agosto saremo a Melbourne, dove porteremo alla fiera Fine Food di Melbourne i prodotti della Sardegna, quindi continuare con gli eventi promozionali in Italia e all'estero, e sicuramente fare azioni di sistema sempre più mirate perché le aziende agricole sarde multifiliera possano sempre più mettersi insieme e sempre più proporsi come Sardegna.
3: C'è la pausa pubblicitaria, poi la seconda parte del telegiornale.
11: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Con la processione a mare del simulacro della Madonna di Bonaria si è chiuso il centenario della Basilica tra fede e tradizione. Videolina ha seguito una lunga diretta tutte le fasi. Vediamo Massimiliano Reis.
12: Il momento più atteso della processione a mare con il simulacro della Madonna di Bonaria, la deposizione della corona d'alloro. Un anno speciale, la cerimonia coincide con il centenario della dedicazione della Basilica e chiude le celebrazioni organizzate nell'arco del 2026. E sono trascorsi 160 anni dal voto formulato alla Madonna di Bonaria da un gruppo di soldati sardi reduci dalla battaglia di Custozza e tornati incolumi a casa. È nata così la sagra estiva che vuole mantenere viva quella promessa formulata nel 1866. Dopo la messa, il simulacro della Madonna ha raggiunto il molo Icnusa per il viaggio in mare, che si è concluso con la deposizione della corona d'alloro in memoria delle vittime di tutte le guerre e dei migranti morti nelle drammatiche traversate verso le sponde occidentali. Centinaia di fedeli hanno accompagnato la statua della Madonna di Bonaria, con loro l'arcivescovo Giuseppe Baturi e i padri mercedari, custodi nel colle cagliaritano della devozione nei confronti della Vergine. Tutti i momenti della celebrazione sono stati seguiti in diretta da Videolina.
3: È stata presentata la pastorale del turismo 2026 promossa dalla diocesi di Nuoro Lanusei. Graziano Cano.
13: Largo ai sognatori, sono tempi in cui c'è bisogno di sognare.
14: Oggi più che mai, visto che rischiamo di non sognare oppure di essere illusi da sogni che abbiamo avuto e che non si realizzano. Largo ai sognatori, è una frase bella di Rodari, ci aiuta a comprendere che ne abbiamo bisogno, magari di persone che sognano ad occhi aperti.
15: Da Gigi Riva a Maria Lai, da San Francesco a Caravaggio, da Grazia Deledda all'intelligenza artificiale, dallo spazio alla musica, filo conduttore il sogno. Per parlarne con Caterina Murino, Gianfranco Matteoli, Riccardo Milani, Nicola Riva e ancora Chiara Caselli, Mario Lavezio, Mar Pedrini, Paolo Nespoli, Elio, i tenori di Dionelli, dal sogno realizzato di Rita Pavone a quell'infranto della mamma del piccolo Domenico, il bimbo morto dopo un drammatico trapianto di cuore. Riflessioni nelle serate d'estate per la 12ª edizione della pastorale del turismo promossa dalla diocesi di Nuoro e Lanusei.
13: Se dovesse sintetizzare in una battuta questi 12 anni.
14: Un grande incoraggiamento a coloro che non si adattano ai tempi a volte cupi e che credono che la fraternità, l'incontro delle persone, anche delle culture, le storie siano degne di essere condivise.
3: Giovani e mondo del lavoro, a Olbia apre il centro di formazione professionale salesiano. Il servizio è di Silvia Orru.
16: Contrastare la dispersione scolastica e offrire ai giovani un percorso alternativo alla scuola superiore, più pratico e vicino al mondo del lavoro. Parte da qui il nuovo centro di formazione professionale salesiano che aprirà a settembre con i corsi per diventare operatore termoidraulico, elettrico e della ristorazione. La formazione in aula sarà affiancata da laboratori e attività in azienda per ottenere la qualifica professionalizzante al termine dei 3 anni. Per Don Francesco Valente, direttore della Casa Salesiana di Olbia, il progetto rappresenta quello che oggi Don Bosco farebbe in questo territorio, cercando alleanze con il mondo delle istituzioni, delle imprese e delle famiglie.
17: Per poter entrare fin da subito nel mondo del lavoro, avendo una qualifica spendibile in Italia e in Europa, e poter così avviarsi verso quelle che sono le professioni pratiche senza dover attendere la conclusione di un ciclo scolastico di 5 anni.
16: Il progetto è promosso da CNOS FAP Sardegna e COSPES Sardegna, 2 realtà legate al mondo salesiano. I percorsi di istruzione e formazione professionale che si terranno nei locali accanto alla chiesa di San Ponziano sono rivolti ai giovani dai 14 ai 35 anni.
18: I nostri corsi si basano fondamentalmente su ore di pratica molto importanti che vengono fatte all'interno delle aziende. Per quella che è la mia pratica invece sul Cagliaritano, già dal terzo anno le aziende vorrebbero assumere i ragazzi meritevoli.
3: Ed ora andiamo a Cuglieri per uno straordinario tramonto a Sarchitto. Massimiliano Reis.
12: Uno spettacolo straordinario che richiama un grande numero di appassionati e molti turisti. Il borgo di Sarchitto, nel territorio del comune di Cuglieri, offre non solo mare e scorci incantevoli, ma anche un eccezionale fenomeno astronomico. In questi giorni è possibile osservare il sole calare esattamente al centro dell'arco, un allineamento perfetto da ammirare in religioso silenzio dalla tribuna di pietra davanti al monumento naturale illuminato dal sole calante.
19: Il solstizio è il momento giusto per vedere il fatto che il sole si trova più spostato nel suo tramonto verso nord-ovest, però nei giorni successivi, come nei giorni che lo precedono, andando in quella località vedremo sempre il sole tramontare, attraversare l'arco di Sarchitto e tramontare dietro, magari in alcuni giorni si riesce anche a vedere che tramonta sul mare.
12: A seguire il tramonto a Sarchitto molti spettatori, le immagini cominciano a fare il giro del mondo e la Sardegna si fa conoscere anche per quel sole che appare nell'arco di pietra. E il planetario dell'Unione Sarda aiuta ad approfondire le conoscenze su questi fenomeni.
19: Molti posti si va a vedere il tramonto del sole nei giorni dei solstizi, degli equinozi, si vanno a cercare particolari effetti col sole o la luna.
3: Domani è il grande giorno per l'Ardia di Sedilo. Vidiolina seguirà in diretta la solenne celebrazione della messa alle 11 e poi dalle 18 l'attesa per la grande corsa. Mario Tasca.
20: A Sedilo il conto alla rovescia è ormai finito. L'attesa si è conclusa con le prove sul tracciato del santuario di San Costantino. Danilo Pes, prima Pandela, Matteo Falchi, seconda, e Andrea Mureddu, sa terza, hanno verificato cavalli, partenze e passaggi più delicati. Ora tutto è pronto per l'Ardia del 6 e 7 luglio, il grande rito di fede, coraggio e devozione che richiama migliaia di persone nell'anfiteatro naturale di Santo Antino. Sarà anche un'Ardia segnata dal ricordo di Marco Muredda, vicepresidente del comitato, scomparso alla fine di maggio in seguito a un tragico incidente in moto. Una perdita che ha colpito profondamente tutta la comunità.
21: Che Ardia sarà quest'anno?
22: Per quanto riguarda l'Ardia a cavallo, sicuramente sarà una bella Ardia, sono tutti bravissimi cavalieri, giovani. Per quanto riguarda la festa, ci sarà un momento sicuramente di tristezza in ricordo di Marco, perché purtroppo è un pensiero che quest'anno ci tocca da vicino. Diciamo che un pensiero sarà per lui e un pensiero sarà la buona riuscita della festa che lui sicuramente avrebbe voluto che si facesse in un determinato modo, e stiamo portando avanti per quello anche la festa in un suo ricordo.
20: La festa inizierà con le celebrazioni religiose nel santuario. Vidiolina seguirà in diretta i 2 momenti centrali. Alle 11 la solenne celebrazione presieduta dal vescovo di Ozieri, Monsignor Corrado Melis. Alle 18 la consegna de sa Spandelas in piazza San Giovanni e l'avvicinamento dei cavalieri. Alle 19 la grande corsa. Tutto in diretta su Vidiolina.
3: In chiusura una notizia di basket, la Dinamo Banco di Sardegna ha annunciato l'ingaggio dell'ala pivot Niccolò Nobili, classe 2002, alto 2,08 metri. Nobili ha conquistato la Serie A l'anno scorso con Scafati, formazione cestistica negli Stati Uniti tra high school e college con la Boston University. È tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi. Buonanotte.

0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: Sa Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
2: Mario Solinas è un cantautore di Iglesias in attività da metà degli anni 90. Grazie a Franco Badau ha inciso due lavori discografici. Tra questi, Lettere, con 8 brani e le collaborazioni del maestro Luigi Lai e del chitarrista Massimo Ferra. A questa raccolta appartiene anche Culu Biancu Campanarzu, su testo di Francesco Masala.

di geolocalizzazione che i genitori utilizzano per tenere sotto controllo 24 ore su 24 i propri figli. Invasione della privacy o mero strumento di sicurezza? In qualunque modo la pensiate, sappiate che sapere sempre dove si trovano i vostri figli potrebbe contribuire ad aumentare quell'ansia che volevate placare. Il benessere e la cura di sé stanno assumendo un ruolo determinante nelle decisioni di acquisto. Non si cerca più infatti solo un prodotto, ma una risposta ai bisogni specifici che coinvolgono salute, benessere mentale, prevenzione e personalizzazione, anche grazie al supporto dell'intelligenza artificiale che apporta gratificazione emotiva. Si parla a questo proposito di joy economy ed è una tendenza particolarmente evidente nei settori skincare, haircare e fragranze. Prima di salutarci, una piccola curiosità: storicamente associata alla regalità e al divino, la preziosa polvere di lapislazzuli era utilizzata dalle regine egizie come cosmetico e nel Rinascimento per creare il rarissimo pigmento pittorico blu oltremare. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima edizione del GR Salute e Benessere.

0: de sa terra nostra.
1: Il gruppo dei Nemos recupera brani del repertorio del suo diretto predecessore, i Nur. Questa Chiettumai che stiamo per ascoltare è costruita sui versi del poeta tempiese Gavino Pes e venne originariamente incisa nell'album Kentus Colores del 2004.

0: Erano i Nemos con un brano cantato in gallurese, ripresi durante la loro esibizione al Festival delle Launeddas a Villa Puzzu nel 2022.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sulle coreografie della danzatrice Sara Corti si sviluppa questo brano che ascoltiamo dalla voce di Soleandro, si intitola Coros.

0: Caos, un brano prodotto da Soleandro nel 2000.
1: Nate nei primi anni 90 come coriste che accompagnavano Piero Marras, le Balentes hanno poi costruito un percorso autonomo. Di quella formazione è rimasta solo Stefania Liori, oggi affiancata da Pamela Lorico e Federica Puzzolu. Nel loro nuovo album pubblicato nel 2022, Inghirios, compare anche questa Nina Unde, cantata in tabarchino e firmata da Matteo Leone, ospite anche nell'incisione discografica.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: È l'una e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Ammengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzo di puro, in sa radiolina.

a radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
1: Ma stai leggendo un catalogo?
0: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
1: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
0: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
1: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.